0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Scappa da

0: Onyx.
1: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.

0: 5 di questo mercoledì 3 di giugno, mercoledì che sa molto di lunedì.
1: È vero.
0: Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Sì, Max Pennino, buongiorno.
0: Buongiorno Max, buongiorno a voi tutti. Vorremmo sentirvi pronti in apertura, c'è l'appello dei mattinieri tra poco. E allora messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Prima come sempre partiamo tra poco, però con tutta l'attualità mettiamo la sigla intanto, dai. Buongiorno mattinieri.

animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, ammaxelletti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.

0: Mist the Beat. Mist, cattive abitudini con Salmo e con la Pesce. Bella questa canzone, abbiamo iniziato la grande. La Leti, buongiorno.
1: Ma sei, buongiorno.
0: Hai bisogno dell'applauso, lo so, tu appena arrivato.
1: Vai.
0: Un applauso per la Leti, ragazzi.
1: Grazie.
0: Cioè, Max, abbi pazienza, questo è un mercoledì che sta di lunedì, no? Per molti, in realtà noi non ci siamo fermati mai.
1: No.
0: Come tanti altri ascoltatori che sono lì già svegli di buon mattino, grazie per esserci. C'è chi è rientrato da questo punto lungo del 2 giugno che abbiamo consumato, la festa della Repubblica, che si consuma come un po' tutte le festività nazionali, in particolar modo 25 aprile e 2 giugno, sempre con tante polemiche, no? Contorni di polemiche.
1: Possono non mancare.
0: Cioè, quelli non possono mancare mai, che certe volte resti basito, però vabbè. E questo un po' scrivono tutti i giornali, sì. Per esempio, i quotidiani dicono. Questa mattina noi partiamo con quelli, ma prima vorremmo ricordare, ragazzi, pronti che c'è l'appello, ci siete stamattina, che di che umore siete, come siete messi, come va, mattinieri, perché immaginiamo in gran parte lì per lavoro, però raccontateci un po' di voi. Per farlo un solo numero, memorizzatelo, limite quello, così ogni mattina siete i nostri opinionisti. Che devono fare?
1: Allora, intanto salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testa, appunto, perché sveglia a quest'ora.
0: Cioè di cosa vi occupate?
1: Certo, entrare
0: senso.
1: Un po' nel dettaglio della vostra giornata.
0: E poi quello che ci racconterete, come sempre, ci aiuta, ci dà l'ispirazione per parlare di più argomenti. Intanto prendiamo ispirazione, se vogliamo, da quello che scrivono i giornali. Però prima volevo aprire con la versione online del Corriere.it. Notte di raid nel Golfo. Forze americane colpiscono una torre radio nell'isola di Shem, si chiama così, Qushem. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. Poi andiamo sulla prima del quotidiano La Repubblica, che apre con l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di immigrazioni, dice il presidente italiano, presidente Mattarella. Salvini diserta la parata dei fori, così come anche i vertici delle opposizioni, da qui sempre un po' la polemica politica a cui facevamo riferimento poco fa, e quello che scrive per esempio Libero, i progressisti contro le divise, il titolo è i disertori, Schlein e Conti, altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo Mattarella, assente pure Salvini, ma quest'ultimo dice per impegni al ministero. Sulla prima della Stampa di Torino non è mai finita, l'apertura è con una fotonotizia con una donna ucraina ferita dagli ultimi bombardamenti. Kiev a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. Trump, Netanyahu, sei un pazzo, la telefonata tra i due leader tesa, i due leader degli Stati Uniti e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, sei le vittime. Sulla prima del quotidiano Il Messaggero, anche qui si apre con La Repubblica del futuro, siamo noi, il 2 giugno, gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella, decisione storica, dice ai giovani che ha incontrato ieri. E poi l'arma, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale, presenza sul territorio, l'altro titolo che mi ha riportato in prima pagina. Volevo tornare un attimo su Repubblica per questa agghiacciante storia di cronaca, bruciati vivi perché volevano essere pagati, scrive Repubblica sulla sua prima, e quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, sono stati uccisi per questo. Su Il Giornale il titolo è Orgoglio e pregiudizio, la parata del 2 giugno, multilateralismo, intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica. Poi uno spreco da abolire, le parole della Salis appunto critica la parata del 2 giugno. Sul Resto del Carlino, energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi, questa è l'ultima notizia delle ultime ore, ne parla, ne scrive per essere precisi sulla prima Il Sole 24 Ore, energia, arriva al sì dell'Unione Europea alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 entro il 2027. Entro fine 2027 la condizione è che il denaro non dovrà servire appunto per i bonus ma per investimenti nel settore ambientale. Chiudiamo con la prima di Il Mattino, la prima pagina del quotidiano di Napoli, me la sono persa, spero di trovarla, insomma.
1: Sì.
0: No, eccola qui, l'ho trovata, perfetto. Anche qui l'Italia siamo noi con le parole in Mattarella ai giovani e poi la grande parata per gli 80 anni della Repubblica nel segno della Costituzione. E droga, l'ultimo incubo, il miele da sballo comprato sui social. C'è l'allarme che scatta in tutta Italia. Sto controllando se mi è arrivato l'ultima prima pagina di stamattina. No, va bene, chiudiamo così con queste notizie. Tra poco lo sport con l'Italia del tennis che ci dà grandi soddisfazioni. Come sappiamo abbiamo tre italiani ai quarti al Roland Garros, il torneo di tennis su terra rossa più importante al mondo. Di questo e l'altro ne parliamo tra poco. Vai, siamo pieni di rinnovato entusiasmo
1: sempre.
0: Dai, pronti, perché poi tra poco non vediamo l'ora di sentire della vostra attualità e da tutta Italia mattinieri, perché a questo numero
1: 347 490 0042
0: che abbiamo ripescato Will Smith su

0: getting jiggy with it.
1: Viene da fare
2: ragazzi, comunque.
1: prova anche a tempo.
2: Sì,
1: va bene, no. Lascia stare, vai.
2: No, direi di no.

0: Vabbè ragazzi, allora buongiorno dai mattinieri, buon mercoledì mattina, 3 giugno, ho fatto già dei calcoli,
1: Sì.
0: Tra 2 o 3 giorni mi devi dare qualcosa di soldi.
1: No, veramente sei tu a darli a me.
0: Sì?
1: Sì.
0: Non eri tu che dovevi dare qualcosa a me?
1: No.
0: Stavo facendo 2 conti.
1: No, ho fatto io 2 conti e sei tu che devi dare a me.
0: Sempre.
1: Sì, sei tu in difetto.
0: Va bene. Allora, buongiorno mattinieri e buongiorno da Max e Raleti. Pronti? Perché tra poco sentiamo voi. Non vediamo l'ora di ascoltare un po' le vostre storie. Quale mood? Ti piace mood? Impegnativo
1: mi
0: forse?
1: Mi piace mood.
0: Cioè, quale stato d'animo avete stamattina? Siete contenti? Avete riposato molto per un ponte lungo? Non avete riposato per nulla? Dai, tra poco vi sentiamo. Nome, città da dove ci seguite, comune, provincia, quartiere, quello che volete. E appunto ci raccontate un po' di voi. Ci date il buongiorno. Buongiorno all'Italia che torna a produrre su grande scala, non che si sia fermato prima, anche perché leggevo il giro d'affari di questo ponte il 2 di giugno,
1: è
0: si parla di miliardi,
1: alto, sì.
0: miliardi di euro spesi, qualcuno doveva stare lì al lavoro per raccoglierli sti miliardi, no? Raccolto qualcosa o sei di quella che ha donato?
1: Io sono di quella che ha donato.
0: Quelli che hanno donato?
1: Ma sì.
0: Tirato fuori soldi.
1: Ma quando mai si raccoglie?
0: No, nel senso che avrei speso, no?
1: Appunto, ho speso ma non ho raccolto.
0: Allora, ripartiamo dallo sport. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Iniziamo dalla Gazzetta. Si apre con il calciomercato. Dumfries da Moose, volta a destra nell'Inter. L'olandese va al Real. Ora serve palestra. Sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto anche il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro che era in prestito, lo ricordiamo, al Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta. Poi testa a testa per il diavolo, il Milan cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista e Allegri si libera invece oggi per Napoli. Vlahovic, la Juve, oggi firma o addio? Una telenovela durata veramente... Sì. Anni, insomma, dovrebbe concludersi quest'oggi. E poi noi in Lussemburgo, gli altri al mondiale. Poi appunto l'Italia torna in campo per gli amichevoli premondiale. Purtroppo guarderemo poi il calcio d'inizio la settimana prossima, l'11 di giugno comincia il mondiale. Litti, tu che farai? Sei impegnata per quella data?
1: Sicuramente sarò impegnata.
0: Va bene, comunque. Stasera l'amichevole dell'Italia di Baldini, tutti giovani a parte Gigio Donnarumma, è giovane anche lui, però insomma è uno dei big. La Serie A in America con 66 giocatori, 66 calciatori club che vanno al mondiale, club italiani. L'apertura del Corriere dello Sport sul mercato ancora una volta con Dumfries che dovrebbe essere diretto appunto in Spagna, Dumfries da Mourinho, l'Inter cambia, Perez ha in pugno il terzino olandese, la Dea apre l'asta per il suo talento, c'è l'ombra del City. Kolo Muani vuole la Juve, ora si tratta col Paris Saint Germain. Chelsea Svilar, c'è il rifiuto della Roma, no a 50 milioni per il portiere giallorosso. Il Bologna parla tedesco, contratto appunto all'allenatore che arriva a Bologna fino al 2028. Pio e Gigio invece guidano la giovane Italia, la nazionale Lussemburgo stasera alle 20:45 prima delle 2 amichevoli previste. Parigi, appuntamento con la storia, oggi quarti Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Fra l'altro Berrettini e Arnaldi si sfidano, derby italiano, mentre Cobolli affronta Ujiri Assim, il canadese, un altro talento giovane del tennis mondiale. Tutto sport, voglio lasciare segno nella storia della Juve, queste sono le parole del turco, vale a dire di Kenan Yıldız, definito incedibile, ridà speranza questa frase appunto ai tifosi bianconeri. Ha poi ne ho indossato questa maglia numero 10, ho capito di avere una responsabilità speciale che avrebbe dato una direzione forte alla mia carriera. Per la Juve intrigo Brahim Diaz con il Real, nuove mosse per Dybala Martinez, il portiere argentino, Milik Shock, io nel baratro, dice. A centropagina la foto notizia, Allons enfants de Tali, il titolo appunto in francese, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, 3 azzurri nei quarti a Parigi, inseguono la storia del tennis. E anche qui si scrive dell'Italia, alle 20:45 test per gli azzurri Lussemburgo, Gigio guida i giovani azzurri. In taglio basso, Dumfries al Real, Inter ansia palestra, Milan sia Glasner con o senza Ragnik. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi tra poco. Intanto vi mettiamo un'altra canzone bella spinta, dai, bella ritmata. Questa! Voilà. Baila Leti, baila, baila! Ragazzi, sto mercoledì mattina va così, già ci scrivono tanti che sono intontiti.
1: Ci sono anch'io.
0: Ci consoliamo con questa, dai.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: conosci tutti, tu, no?
1: Conosco tutti.
0: Oh, buongiorno Aleti!
1: Buongiorno Max!
0: Vabbè, sei pronta? Tocca ai nostri ascoltatori. Sigletta, grazie.

0: ma sta risata è terribile.
1: Non è una risata, è un urlo che incita, un urletto ti piace? Incitatorio.
0: Incitatorio.
1: Va bene, però.
0: Vai, vai, vai.
1: Buongiorno, chi c'è? Dai, subito.
2: Buongiorno, Max Leti.
0: Ciao.
2: Giorgia da Bologna. Mm. Io ho sempre lavorato per questo ponte. E il mood stamattina mi sparerei.
1: Addirittura.
2: Mi tocca.
1: Vai, vai, forza. Come si suol dire, ce la puoi fare, dai.
3: Buongiorno, buongiorno mattinieri. Io e Marco siamo svegli. Siamo già in autostrada.
0: Sì.
3: Siamo partiti mezz'ora fa perché stiamo tornando a casa dalle Marche a Milano. Pazienza. Certo. Strada con la pioggia.
1: Avete fatto 3-4 giorni.
3: Ma va bene così, abbiamo trascorso 4 bei giorni di mare.
1: Dai.
0: Però la sento mosca.
3: Ciao, buona giornata da Fiorella.
1: Ciao Fiorella e Marco, buon rientro. La domanda è una sola.
0: Quale?
1: Dopo questo rientro, dritti al lavoro o avete ancora un giorno di
0: decantazione?
1: Diciamo, decantazione di riposo, perché è una partenza, diciamo, intelligente, potendola fare invece di mettersi nel traffico del rientro insieme a tutti ieri sera, ieri pomeriggio.
0: Sì.
1: Ha detto partiamo praticamente di mattina presto.
0: Secondo me andranno al lavoro.
1: Però andate dritti al lavoro, lì è tosta, è veramente. Dina, buongiorno.
4: Buongiorno, chissi chissi. Ciao. Sono di Brindisi. Un saluto a tutti e buon mercoledì. Ciao, ciao.
1: Animo,
4: ciao.
1: Animo. Francesco, buongiorno.
5: Buongiorno Max e la Dolce Leti, sono Francesco, sono di ritorno dal turno di notte, sto tornando a casa e vabbè, me ne aspettano altre 3 notti, ma ce la faremo.
1: Dai.
5: Ce la possiamo fare, ragazzi, un grandissimo
1: L'ottimismo.
5: Abbraccio, buona giornata a tutti.
0: Anche a te.
1: C'è chi ricorda di non essersi mai fermato e...
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
6: Se tutto va bene, ci fermiamo a settembre. Io risponde, l'ho fatto per tetti tutte le notti come gatti.
1: Sì, bravo, bravo. Davide, come va a Bergamo?
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno Radio Kiss Kiss. Davide da Bergamo, è manutentore di piante in idrocultura. Stamattina riprendo dopo 4 giorni di relax e non c'è proprio voglia. Zero.
1: Restare tra le coperte, balerate sono scoperte, lo so.
8: Buongiorno
1: ragazzi.
8: Mattinieri.
0: Ciao.
8: Cominciamo questa giornata col sorriso.
1: Bravo Giuseppe.
8: E vediamo come va.
1: Ce la possiamo fare, dai. Va bene.
8: Un saluto da Giuseppe da Lamezia.
1: Lamezia, c'è. Buongiorno Riccardo.
9: Buongiorno Mattinieri.
0: Ciao.
9: Ciao Max, ciao Laletti. Qua si ricomincia. Autostrada A14, anzi A16, direzione Napoli.
1: Forza,
9: buona
1: ragazzi.
9: Giornata e un abbraccio a voi.
1: Andiamo in Sicilia, buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri, quindi ciao Max, ciao bella Leti, Daniele
0: ciao.
10: Da Vittoria. Come direi da buon siciliano, minchia, ho molto sonno. Ieri abbiamo avuto la cresima di mia nipote, sono andato a dormire all'1:30.
1: Che hai fatto?
10: Ora ci vuole il bacio della buona fortuna.
1: Dai, che arriva tra poco il bacio di buona fortuna da Leti. Vado da Chiara.
11: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss, sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
11: Sto andando al lavoro per recuperare la voce che ho lasciato lì lunedì. Sono le 5:30 e sono già stanca. Un bacione a tutti. Dici. Animo, ciao.
1: Ciao ragazzi. Ricorda il numero per il prossimo treno di vocali.
0: 347 490 0042.
1: Buongiorno a tutti, insieme a voi siamo in Matt

0: Cos'era sta voce strana? È entrata lei, la Litti. Con rinnovato entusiasmo, buongiorno Alitti.
1: Ma buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Buon mercoledì che sa di lunedì, lo
1: grazie
0: ricordiamo.
1: Anche a te.
0: Ancora una volta, cosa hai preparato per noi stamattina?
1: Allora, oggi ho preparato tre notizie, darò una sola anticipazione delle tre. Parliamo di eccellenze made in Italy.
0: Eccellenze made fatte in Italia, va bene, sì. Perfetto. E partiamo proprio da questa, del gelato italiano che conquista il mondo, tanto che adesso viene studiato in alcune scuole, mi spiego meglio. Allora, buone notizie, diciamo, per questo simbolo, no, del made in Italy, il nostro gelato, la gelateria quella artigianale, che ha raggiunto un valore di 3,1 miliardi di euro con la crescita record del 60% rispetto al 2019, no?
1: Sì.
0: Quindi se si contano gli ultimi 5 anni consumati, quasi 6 praticamente. Le esportazioni sfiorano i 2,4 miliardi di euro. La vera novità riguarda la formazione.
1: Appunto la formazione, sì.
0: Eh sì, perché da settembre di quest'anno la gelateria si calcola diventerà materia didattica in diversi istituti alberghieri grazie alla sinergia tra il Ministero dell'Agricoltura, l'Unione Italiana Food e le associazioni di settore. Nel gennaio 2026 le vendite delle gelaterie hanno registrato un aumento del 15,3% e con l'estate appena iniziata, il trend è destinato a salire ancora. La domanda è: che gusti scegliamo? Pistacchio, stracciatella o siete tipi, come dice il nostro ascoltatore,
1: fragole e limone?
0: Bravo. che riassume la semplicità, sono tipo fragole e limone.
1: Io sono tipo fragole e limone. Io sono
0: frutta o creme?
1: Tipo pistacchio. Io sono pistacchio, mi sa che tu sei stracciatella.
0: Io adoro la stracciatella, sì sì. Io a volte prendo la semplice coppetta di stracciatella e null'altro.
1: Classica, mamma mia. Ma neanche
0: però,
1: il cono?
0: No. Però vado più sulle creme, anche se poi la frutta vedi.
1: Quindi non fai neanche la doppia panna?
0: No, che panna.
1: Ma dai, no, come?
0: È inquinante la panna, mi inquina il gelato.
1: Ma cosa inquina? Ma hai il cervello inquinato tu.
0: Allora, oggi 3 giugno è la giornata mondiale della bicicletta, istituita dall'ONU nel 2018, si celebra in tutto il mondo la bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, ovviamente anche inclusivo e salutare, in un'epoca di cambiamenti climatici e anche perdita di habitat, la connettività ecologica tra persone, spazi e natura diventa sempre più centrale nelle politiche globali, dicono dall'ONU. Quindi la bicicletta è il mezzo di trasporto che costa meno, inquina zero, poi oggi c'è la pedalata assistita.
1: Se
0: non
1: fa bene
0: ce la
1: anche
0: fai
1: la
0: più.
1: Salute oltretutto.
0: Sì, fa bene alla salute, cioè quando non ce la fai più, cioè con la pedalata assistita metti un po' d'aiuto e riesci assistita e non totalmente
1: elettrica. Tu quanti chilometri riesci a fare in bicicletta?
0: Non lo so, dovrei comprarla prima. Però ci sto pensando, lo sai?
1: Mamma mia. Ogni tanto pensi a queste cose qua, ma tanto non ne farei mai una di queste.
0: No, ci sto pensando, sì. Perché la bicicletta mi piace tanto e so che aiuta poi a dimagrire. Altra notizia che mi fa piacere riguarda la tecnologia applicata alla medicina. Si è parlato tanto negli ultimi mesi di Neuralink, la società del magnate Elon Musk, che sta passando adesso dalla fase sperimentale a quella industriale su Neuralink. L'obiettivo è di avviare una produzione in massa delle sue chip cerebrali, quelli che si mettono nella capoccia, per intenderci, proprio detto così.
1: Beh, sì.
0: Nudo e crudo, attualmente 12 pazienti nel mondo li stanno usando questi chip per controllare strumenti digitali con il pensiero. Pensate, se dovesse essere sviluppata nel migliore dei modi e senza complicazioni, questa cosa quanti, cioè il chip Neuralink, sì. Quante persone con problemi di mobilità potrebbe
1: di paralisi,
0: aiutare
1: queste cose,
0: cioè,
1: qua,
0: vi rendete
1: certo,
0: conto?
1: Sì.
0: Una cosa incredibile che per la scienza e per la medicina sarebbe un passo meraviglioso verso la risoluzione, diciamo così, di problemi anche gravi di mobilità. Sarebbe bellissimo veramente.
1: Molto.
0: Sperando non porti alcuna complicazione, ma in realtà come tutte le sperimentazioni, insomma, sperimentazioni hanno tante insidie che speriamo poi pian piano vengano superate. Va bene, commentate pure se volete queste notizie al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, siete con i mattinieri di Kiss Kiss.

0: let her go. Passenger. When you let her go.
1: Finita così, vabbè. Allora, buongiorno mattinieri, al volo giusto qualche messaggio.
2: Sì.
1: Riguardo qualcuno, cioè, ecco, ci conferma o parla di altri gusti a proposito del gelato, eccellenza italiana che verrà insegnata anche agli istituti alberghieri dal prossimo anno.
2: No, da settembre 2026.
1: Sì, dal prossimo anno scolastico, appunto, quello che scatta a settembre. Sì. La stracciatella va tanto, mi dicono, e lo conferma anche Giorgio, giusto?
2: Vabbè, un classico.
3: Buongiorno Kiss, sempre Giorgio da Bologna, vi ascolto tutte le mattine quando vado a lavorare, perché lavoro sempre. E io sono più da stracciatelle nozzola o
2: le creme.
3: Stracciatelle yogurt.
1: Pure lo yogurt.
3: Animo.
1: Dai, sì, Giorgio, tirati su, che prima ti abbiamo sentito un po' giù. Volevo salutare.
2: Vai.
1: Aspetta, è un'ascoltatrice che dice: vi prego, fa la raccomandazione per il marito. Senti.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Noi stiamo tornando a casa a Genova. Eravamo ad Alassio, mio marito torna a lavorare, fa il camionista, se lo potete salutare vi ascolta tutte le mattine.
1: Nome.
4: Si chiama Abder,
1: ciao.
4: E io torno a dormire. Buona giornata a tutti,
2: buon riposo. Abder,
1: salutiamo tutti gli autotrasportatori che seguono Kiss Kiss, grazie per esserci. Ditelo in giro e che di primo mattino ci ritroviamo qui su Kiss Kiss. Ricordate, Radio Kiss Kiss e Max Laleti mattinieri.
2: Sì.
1: Noi e voi, ecco, ci accompagniamo per chi ha la levataccia presto, diciamo così, va bene? Tanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova,
2: Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Kisa, I can't wait, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo! Dai che ce la possiamo fare, ragazzi. Con Max e Naletti, ricordate, su Kiss Kiss ogni giorno dalle 5 alle 7, ci ritroviamo, non siete soli, mattinieri. Volevo salutare, ho scoperto, sto scoprendo con il racconto dei nostri ascoltatori che sono in tanti ad aver scelto torno e vado direttamente al lavoro.
1: Mamma mia, è un trauma. Ragazzi, è un trauma.
0: Ma però, vabbè, hanno fatto comunque un weekend lungo, no? Il weekend del 2 di giugno, beato a chi ha potuto farlo,
1: sì, certo.
0: Beati loro. E però c'è chi dice, oh, ma invece di mettermi ieri nel traffico, scrive Alessia, che col fidanzato abbiamo deciso di andare direttamente al lavoro stamattina. Certo, partiamo con 3 ore d'anticipo, però poi abbiamo il tempo di arrivare a casa. Sto parafrasando un po' il messaggio,
1: certo.
0: E abbiamo tempo di darci una sciacquata, posare i bagagli e andare al lavoro. Va bene, quindi però in diversi hanno fatto.
1: Io non so se conviene una cosa del genere, perché comunque ti devi alzare di notte.
0: È tosta, vabbè.
1: È tosta,
0: comunque
1: poi
0: ce l'hanno fatta. Poi dipende a quanta distanza
1: poi
0: sei.
1: Poi dipende, vabbè, anche dal lavoro che fai.
0: Dai, torniamo su questi e altri argomenti. Tra poco anche l'agenda e l'oroscopo nei mattinieri.

0: canzone estiva di Annalisa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: È il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi. Il nostro podio, i tre segni più fortunati di questa giornata, di questo mercoledì 3 giugno. Iniziamo dalla terza posizione, occupata da...
2: dal segno dell'Ariete. Fortuna favorita in amore e nelle iniziative personali, con maggiore equilibrio interiore e fiducia nelle proprie scelte.
0: Bene, in seconda posizione quale segno?
2: Il segno dei Gemelli. Opportunità e aiuti arriveranno oggi da più direzioni, con miglioramenti nelle collaborazioni e nelle questioni finanziarie.
0: Cioè ti arriveranno da tutte le direzioni.
2: Certo. Sì,
0: aiuti, aiuti,
2: così,
0: a go-go.
2: Così.
0: Vabbè.
2: Te non sei dei Gemelli, quindi è inutile che pensi a questa cosa.
0: Va bene, poi andiamo in prima posizione. Il segno più fortunato di oggi è...
2: il Sagittario. Giornata particolarmente positiva, serenità, buone energie nelle relazioni e una piacevole sensazione di soddisfazione anche sul piano economico.
0: Molto bene.
2: Tanti
0: allora,
2: soldi.
0: Bene. Facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno dei Gemelli e in prima posizione il segno del Sagittario.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Here we go. Andiamo, Laleti. Allora, partiamo come sempre dalla data 3 giugno. Cosa ricordiamo e cosa si celebra in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santi Carlo Luanga e compagni. Santa Clotilde e San Morando.
0: Oh, grande Morando.
2: Mi piace il nome Morando.
0: Sì, sicuramente.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Giornata mondiale della bicicletta, voluta dall'ONU, istituita per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero.
0: Ci pensavamo prima, dopo vado a comprare una bici, dai, con comode rate però, con comode rate, vai, poi. molto comode, vado lì.
2: Senti,
0: guarda,
2: ma ti serve perché ti manca un appendino? Cos'è?
0: Esatto, metto in camera da letto, ci appendo gli abiti.
2: È un po' come la tapirulana, fatto con la fine.
0: Con la pedalata assistita.
2: Perfetto,
0: però,
2: il 3 giugno del 1992 a Rio de Janeiro prendeva il via il summit della Terra, la conferenza ONU sull'ambiente e lo sviluppo, il momento in cui il pianeta ha iniziato a parlare seriamente di futuro.
0: Bene,
2: passiamo
0: in... vai, grazie.
2: Ma che vuoi?
0: Ti vorrei fare la sigla, i nati del giorno.
2: Ma non mi serve, passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1905 Wanda Osiris, attrice e cantante soubrette italiana.
0: Bene.
2: Avrebbe compiuto oggi 91 anni Enzo Iannacci. Enzo.
0: Ah, di nuovo questa storia di Enzo.
2: Ho capito, ma sono romana, però ogni tanto può uscire questa cosa.
0: Enzo!
2: Dai, allora, cantautore, cabarettista milanese, che palle che sei. Maurizio Mattioli, attore e doppiatore italiano, compie 76 anni.
3: Te ne devi andare da casa, ecco. Si dice per te e per il tuo bene, lo capisci o no?
0: Hai capito? Grande frase. Per il figlio che era bamboccione. Vai.
2: Auguri a Rafa Nadal, il campione del tennis spagnolo, compie 40 anni.
0: Tennista
2: maiorchino. Buon compleanno a Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici. Per l'attore italiano sono 49 anni.
0: Auguri Checco.
4: Ma stai scherzando?
5: Non sto scherzando.
4: Io sì.
6: Secondo te devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR? ma è del mestiere questo?
0: No, non è del mestiere la Leti. Va bene, concludiamo. Grazie, una delle frasi celebri di
2: Checco. Concludiamo con la storia della musica. Fine primavera del 1994 usciva Sotto il segno di Caino, edizione italiana del disco spagnolo di Miguel Bosé, in cui il singolo Se tu non torni regala appunto a lui, a Miguel Bosé, la terza vittoria al Festival Bar.
7: Se tu non torni,
0: che bella. Come si chiama lui, scusa?
2: Miguel Bosé.
0: Perché è venuto Miguel prima? Io sono
2: Miguel
0: preciso.
2: Bosé.
0: Senti che bella questa sentenza.

0: Capolavoro!
1: Mamma che bella!
0: Scusate se l'ho rovinata, ma era
1: un pochino
0: uno dei miei cavalli di battaglia al karaoke. Anche
1: ho capito, sarà anche un cavallo di battaglia, ma l'hai rovinata.
0: Che anno era? Me lo ricordi? 96?
1: Sì, 96.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: 94, scusa.
0: 94, andiamo 10 anni più indietro con la canzone che sta per arrivare. Intanto, mattinieri, preparatevi perché tra poco c'è l'appello dei mattinieri. Vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Dicevamo anno 1984. Mamma, questa è bella energetica. Born in the USA, Bruce Springsteen.

0: 84, grande Bruce Springsteen. Sono le 6 in punto di questo mercoledì 3 giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Max Penino, buongiorno.
0: Buongiorno più grande, ma voi tutti pronti perché c'è la raffica, ragazzi? La raffica d'apertura per dire buongiorno. Alle 6 del mattino ci siamo. Siamo mattinieri anche noi, nome città mattinieri perché con vocali. E salutate anche la vostra categoria di mattinieri. Vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Tanto tra poco ripartiamo dalle ultimissime perché insomma ci preme, vedi?
1: Sì.
0: Premo.
1: Che premi?
0: Ci preme informarvi, darvi certo tutte le notizie d'attualità. Però prima ripartiamo dalla musica più bella. Ascoltiamo Bossa Nostra, la canzone di Gaia.
2: Ma

0: Shabana Bada.
1: Va
0: bene. Oh, buon mercoledì mattina, ragazzi. Lo so, molti li stanno dicendo, ma è lunedì, sto tornando al lavoro. No, mercoledì, che se devi andare in bagno?
1: No, però mi stai facendo un po' congelare. Non è che potresti alzare ste pale, io non lo so, però
0: devo abbassare, scusa?
1: Le pale del condizionatore. No, mi arrivano praticamente addosso. Ecco, grazie.
0: Ragazzi, questo è il periodo che si discute in ufficio tra colleghi sul condizionatore. Noi ce l'abbiamo anche centralizzato, qui te lo vorrei dire, quello centralizzato è spento, era acceso solo
1: ma non
0: quello...
1: mi arriva in faccia.
0: Niente, raga, è una cosa incredibile. Va bene, buongiorno. Noi e voi, come vedete, siamo i mattinieri di Kiss Kiss, viviamo gli stessi agi e disagi di qualunque persona sul posto di lavoro. In molti state tornando, appunto, addirittura in questi minuti al lavoro direttamente da un ponte lungo, nel senso che magari siete partiti proprio dal posto dove stavate facendo vacanza diretti al lavoro. È tosta così, però vabbè, almeno avete goduto di 2-3 notti fuori, se non 4 addirittura, la migliore delle ipotesi. Però raccontateci un po' di voi, qual è lo stato d'animo di questa mattina, messaggi vocali, tra poco vi sentiamo a raffica al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo intanto dalle agenzie, dai giornali online, diciamo un'occhiata veloce a tutte le ultime notizie. Dal Corriere leggiamo: notte di raid nel Golfo, forze americane colpiscono una torre radio nell'isola di Shem, si dice, la pronuncia dovrebbe essere questa. L'Iran risponde attaccando le basi americane in Kuwait in Bahrain, quindi diciamo la cosiddetta tregua o lo stop alle armi, insomma, è minacciato da queste continue violazioni della tregua programmata. Poi i fatti di casa nostra, ieri in tutta Italia o quasi si è celebrato la festa della Repubblica a 80 anni dal voto, no? Che ci fece scegliere la Repubblica nei confronti della monarchia. Fra l'altro vinse di poco il voto, però è un voto storico, lo ricordiamo, 80 anni fa ci fu sto voto, perché per la prima volta si recarono alle urne anche le donne. Tra l'altro, leggevo un po' di curiosità, fu raccomandato loro di non mettere il rossetto perché poteva far annullare la scheda. In che senso? Non che uno prende e bacia la scheda, però
1: magari
0: prima
1: poteva sporcare.
0: No, si metteva in busta chiusa il voto, capito? Quindi tu magari per chiuderla davi la liccatina alla busta e la chiudevi, magari col rossetto la macchiavi e veniva annullata, tutto qua. Poi insomma, per dirvi una curiosità di quel periodo, che fu un voto importantissimo, una conquista importantissima per le donne, tant'è vero che 80 anni fa al referendum Repubblica o Monarchia votarono più donne che uomini. L'altra notizia non riguarda solo il 2 di giugno, importante festa della Repubblica, ma la notizia che è arrivata da Bruxelles: flessibilità, Bruxelles ha aperto all'Italia oltre 13 miliardi per l'energia. La Commissione europea si dice pronta ad accogliere le richieste di Roma, sia la clausola di salvaguardia entro lo 0,6% del PIL aggregato per il 2026-2028. L'utilizzo delle risorse potrà essere comunque modulato. Poi lo sport, Berrettini, Arnaldi, orario della partita, quando vederla, la Letiz è pronta?
1: Ce prontissima
0: questo match tutto italiano, le quarte finali Roland Garros, appunto mette di fronte due italiani ai quarti, quindi uno sicuro in semifinale ce l'abbiamo. È un'ottima notizia. Volevo capire un attimo, poi non ci sono solo loro, sai che sono tre gli italiani arrivati ai quarti: Berrettini, Arnaldi appunto, e poi c'è anche Cobolli, che sfiderà Ujiri Assim, che aprono prima loro di fatto questo quarto qui, quindi veramente non c'è Sinner, non c'è Musetti, ma ci sono questi tre ragazzi che ci stanno riempiendo d'orgoglio. Ma va bene anche il doppio, ci arriviamo dopo. Poi c'è il calcio, perché stasera torna in campo la nazionale italiana guidata da Baldini. Sapete che diciamo il CT ad interim, Baldini che ha convocato tutti i giovani e diciamo di quelli della nazionale maggiore più conosciuti, Donnarumma e Pio Esposito, e stasera c'è l'amichevole con Lussemburgo alle 20:45. Poi insomma c'era un'altra di amichevole con la Grecia, però poi per il resto settimana prossima dall'11 giugno dobbiamo stenderci in poltrone e guardare le altre nazionali, perché parte il mondiale di calcio. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre. Buongiorno, siete con i mattinieri insieme fino alle 7.

What's the building today? Morciba dal 2000, anno tondo tondo, siamo pronti? Lo siete anche voi, perché adesso c'è la raffica dei vostri messaggi su Radio Kiss Kiss.

0: state questo mercoledì? Potete rispondere alla domanda, certo, con un vocale adesso al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ma che te dico, fammi un esempio.
1: Beh, perché sveglia quest'ora, che state facendo, se siete in direzione al lavoro, se state smontando dal lavoro, se oggi magari ancora state in ferie,
0: certo,
1: siete in vacanza.
2: Ehi, ma è del mestiere questo?
0: No, insomma, ragazzi, non lo so. Sta imparando. Allora iniziamo da Stefano. Buongiorno. Vai, Vai.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Stefano da Piussasco, provincia di Torino. Dai, settimana corta, dopo un bel ponte, è andato bene, non sono andato al mare perché tanto c'era la chiunque e non volevo stare nella calca, ma preferisco stare nella tranquillità.
0: Certo.
3: E dai, forza, buona settimana a tutti. Animo.
0: Andiamo a Lodi. Buongiorno
4: Max, buongiorno Leti, sono Clovis.
0: Ciao
4: Leti, provincia di Lodi. Sono il ragazzo della settimana scorsa, di lunedì mattina, che aveva mandato il messaggio.
0: Andavi in vacanza con degli sconosciuti.
4: Per la Scozia, in campeggio con degli sconosciuti.
0: Com'è andata?
4: Dire, ragazzi, è stata una settimana fantastica. Dopo aver visitato Edimburgo e Glasgow, ho fatto quei tre giorni
0: con gli sconosciuti.
4: Quattro di campeggio.
0: È bella.
4: Persone sconosciute, mi sono entrati nel cuore, cioè fantastico.
0: Fantastico, ragazzi, ci proviamo anche noi. Vai, Ale.
5: Buongiorno Max, buongiorno Laletti, sono Alessandra, provincia di Ravenna. Io in questo grande weekend, diciamo, sono fermata solamente ieri. Perché per gentile concessione, perché comunque si lavorava da me, però io sono uscita.
0: Vai, perfetto, buongiorno. Vai, chi è?
6: Mattinieri, buongiorno. Ciao. Volevo solo dire a Max che il suo cavallo di battaglia è morto da mo.
0: Ce l'ho il cavallo di battaglia, è ancora vivo il mio cavallo di battaglia al karaoke. Vai, buongiorno.
6: Buongiorno Mattinieri. Dopo due giorni in Calabria, di totale relax insieme a mio cognato, siamo diretti a Napoli per andare direttamente alla lavoro.
0: Mamma mia, raga, è dura, senza decantazione.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mezze Terme. Io il ponte non l'ho fatto, noi ci siamo fermati solo ieri per la festa. E niente, oggi riprendiamo, ma che fatica.
0: Dai, ce la potete fare,
1: dura,
0: Matteo, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Matteo da Milano, autostrada 1, Milano Bologna, Sivana Volane. Dopo un break lunghissimo, sarà panico oggi.
0: Dai, forza, ce la puoi fare, Sara!
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, sono Sara da Cortona in provincia di Arezzo e sto andando al lavoro. Reparto freschi in un supermercato. In realtà io ho lavorato anche ieri perché eravamo aperti. E mando un saluto a tutti e la mia bimba che ancora è a letto. Ciao mia, un bacione.
0: Pronto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Letti, sono sempre Angela da Nocera. Oggi ho fatto tardissimo, sono in ritardo, ma la sveglia ha suonato due volte.
0: Mannaggia, la Letti pure stamattina la sveglia non la sentiva.
1: No, non la
10: sentiva. Buongiorno Mattinieri, io felicissima di ritornare, contentissima di ritornare a scuola, ma non perché ritorno a scuola, perché tra un po' è finita.
0: Vai, capito? La Leti, vai.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Max, bicicletta, Leti, diglielo che lui gli unici muscoli che potrebbe tenere in allenamento sono quelli della mandibola. Altri muscoli, niente.
1: Ma quelli
7: ciao
1: sono
7: ragazzi.
0: Ciao Vittorio, buongiorno.
11: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
0: Vai.
11: Il ponte trascorso regolarmente al lavoro.
0: Molto bene.
12: Buongiorno a tutti, animo. Sono Rita da Scauri e stiamo andando sempre io e il mio piccolo Leo, che è un cagnolino di piccola taglia, ad allenarci sul lungomare insieme ad altri cagnolini. Sarà una giornata un po' nuvolosa, però comunque
0: vabbè abbiamo sentito, ragazzi, dobbiamo andare. Aletti, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Che devo aggiungere?
0: Che vuoi dire qualcosa ai mattinieri? No, metto la sigla.

0: Kiskissa te, che alleni il tuo corpo comunque e dovunque. E pratichi lo yoga anche in mezzo al mare. Kiskissa te, che hai incontrato una donna bellissima e nella quiete del tuo studio dipinge la sua immagine su tela. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiskiss è con te. Kiskiss a tutti.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Oh, allora, vedete qua in tanti stanno tornando stamattina stesso al lavoro dal ponte lungo, capito? Naga,
1: sì, no, ho capito, ma
0: però anche in questo ponte abbiamo comprato magari dei souvenir, delle cose, no? Che poi magari non usiamo, non regaliamo. Cioè, leggevo questo dato, insomma, che mi fa sorridere.
1: Sì.
0: Secondo di diverse ricerche sui consumi domestici, una parte significativa degli acquisti, quelli là che insomma potremmo definire impulsivi, viene utilizzata. Ecco, questi acquisti vengono utilizzati poco o niente i giorni dopo, non perché siano oggetti inutili, ma perché spesso compriamo, diciamo, una versione ideale di quello che vorremmo, oppure qualcosa che non ci serve, ma lo vediamo e lo compriamo. Non compriamo la centrifuga, copriamo l'idea di diventare salutisti, per esempio, no? Qualche volta.
1: Questo sei tu, però.
0: Vabbè, perché tu non hai comprato la planetaria e non hai mai impastato nulla.
1: No, io non ho mai. No, la planetaria no.
0: È stata regalata.
1: Mi è stata regalata, ma non l'ho comprata, mi è stata regalata. Quindi io non l'ho chiesta.
0: Per dire, insomma, compriamo il corso online di giapponese, ma perché speriamo di andare finalmente a Tokyo un giorno. Che ne so, e tu adesso vuoi comprare il corso di coreano, speri di andare in Corea del Sud. Poi arriva la vita vera, e così nelle case degli italiani, secondo le statistiche, esiste un piccolo museo di grandi intenzioni, no? Allora vi chiediamo, anche in questo ponte del 2 di giugno, questi 4 giorni, insomma, che l'abbiate fatto o meno, avete comprato qualcosa, avete trovato qualcosa che non utilizzerete mai? Ce lo scrivete in tempo reale adesso. Dai, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Allora vi do qualche spunto. Tra gli oggetti più citati nelle classifiche, nei sondaggi di cose acquistate e mai utilizzate, c'è la macchina per il pane, vedi, lo dicevo anche prima, la planetaria, la friggitrice, acquistando e seguendo una moda, no? Quella d'aria, un po' dimenticata. Gli attrezzi da fitness domestici vanno tanto,
1: ma quelli sono sempre andati tanto. E poi
0: la Leti si è comprato quel divaricatore, come si chiama quello
1: dici il divaricatore? No, un'altra cosa.
0: Quell'elastico che ti fa divaricare le gambe, le chiudi, divarichi e chiudi. No, come no? Si chiama divaricatore.
1: Non sono sicura di questo. Divaricatore.
0: I tapirulan trasformati in appendiabito di lusso, abbiamo detto più volte. Oppure c'è chi, sai chi? Molti hanno detto: oh, cavolo, devo comprare l'action cam, no? Quella che. La telecamerina che ti metti addosso, cammini, una volta che l'hai messa addosso, che so, l'hai indossata al gatto, hai visto che ha fatto, dopo un po' la metti tu, dopo un po' ti stupi perché magari non la utilizzi bene e la metti da parte. Gli strumenti musicali, ragazzi, inizio il corso di chitarra. E poi non lo finisco mai, non lo comincio neanche.
1: Bravo, neanche lo inizi.
0: Arriva, vedi, ho comprato un tapirulan durante un attacco di motivazione, è ancora lì.
1: Che fine
0: che
1: ha fatto?
0: Andrea davvero la dice, è ancora chiuso. Ho acquistato la chitarra convinto di diventare una rockstar. Oggi conosco solo 3 accordi, il giro di do. Ciao Luca da Bari.
1: Ciao Luca.
0: Faccio molto male. La macchina per il pane, vero Max? L'abbiamo comprata in famiglia, mai usata, solo una volta per vedere come funzionava. Stefania da Cuneo. Vedi, ragazzi. Dai, avete comprato una cosa, ve l'hanno regalata, mai utilizzata, perché magari avete comprato, mi piace questo che ci fa sapere lo studio, l'intenzione. Ho comprato la bici con l'intenzione di andarci, dimagrire, ma non ci vado proprio. Quali sono queste cose che avete comprato ma restano lì inutilizzate? Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Messaggi di testo o vocali leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Xena Spiral, Material Lover. Le cose materiali tornano, vedi? Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss. Cose acquistate, magari anche in questo ponte lungo del 2 di giugno, che mai utilizzerò. Devo dire, la macchina per il pane va tanto, tantissimo, sì. Non ho acquistato e mai fatto nulla. Saluto Alessia perché mi ha convinto a non comprare una cosa che volevo comprare anch'io. Dice: Max, ho comprato. Max Raliti. Ho comprato il forno per fare la pizza, il fornetto. Ero convinta di fare la pizza quasi tutti i giorni. L'ho fatto una volta, un casino, per farina, mettere a posto. Poi dopo
1: è niente. Il pulire, capito? Quello che ti frena,
0: che
1: poi
0: messo da parte, eppure l'ho pagato 400 euro. Ed è proprio quello che volevo comprare anch'io, il fornetto per la pizza. Vai, messaggi di testo.
1: Vai. Sì, però onestamente io sono un po' dubbiosa su questa cosa che puoi comprare questo fornetto. Perché poi te comunque ti piace cucinare, ma poi a ripulire, che te lo dico a fare.
0: Pulire qualcun altro.
1: Certo, è facile così. Ho fregato la macchina da cucire a mia sorella, che era a prendere polvere perché volevo cucirmi alcune cose. Ora sta prendendo polvere a casa mia, Ilaria. Mia moglie mi fece impazzire per comprare la macchinetta per fare la pasta dopo 2 anni ancora lì sigillata. Angelo da Bosco Reale.
0: Ho comprato un drone
1: costosissimo, ma dopo il primo volo avevo così paura di romperlo che non l'ho più tirato fuori dalla scatola. Davide da Bologna.
0: I droni sono carini, certo.
1: Se lo
0: schianti da qualche parte, se lo usi bene, va bene. Dario, buongiorno, come va?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Dario da Casa Pustellengo. Ho comprato uno scooter perché ho pensato di poterlo utilizzare durante il weekend, ma dato che lavoro sempre, e lo scooter lì, e se tutto va bene in settimana lo vendo. Buona giornata a tutti.
0: È meglio, va? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Carmine da Salerno, mountain bikers. Ho comprato una fotocamera GoPro 4K mai usata da 3 anni. Mai. Ogni volta che mi ricordo di prenderla ho sempre dimenticato di caricare le batterie.
0: E quindi è inutile che la porto, vabbè.
1: Perché adesso ci sono anche gli smartphone che fanno bellissime foto, quindi poi non ti viene più in mente.
0: Quella lì, sai, l'action cam è proprio diversa, ti fa fare cose più carine. Però vabbè, buongiorno Pino.
4: Buongiorno Kiss Kiss. Se potessi tornare indietro e recuperare tutti i soldi che ho speso per le cose inutili, potrei comprare un Ferrari. Ciao, sono Pino da Roma.
0: Riguardo a tutti, l'elettronica, mi dicono.
5: Ciao carissimi, io c'ho il tablet che non uso. Lo lascio lì a prendere la polvere. Ciao,
0: E magari hai comprato quello d'ultima generazione, no? Poi senti quante cose.
6: Ciao mattinieri.
0: Sì, vai.
6: Cosa abbiamo comprato perché non abbiamo più utilizzato? La tenda e il materasso da campeggio, acquistati, riposti, forse non sappiamo neanche più dove sono stati messi.
0: Mamma mia, veramente.
6: A dopo, ad altri aggiornamenti.
0: Sì, grazie.
1: Beh, comunque il materassino, quello da campeggio, volendo lo puoi utilizzare anche al mare.
0: Senti Antonio, ma ragazzi, 700 euro di robottino aspirapolvere per stare fermo in corridoio, però ne avevo bisogno. Antonio, il robottino, quello che piace a te, la lei.
1: Sì, ma io lo uso tutti i giorni.
0: Fino a quando non ti stufi.
1: Fino a quando non si rompe.
0: Ah, ecco, anche che gli animali ci salgono su, quindi mentre gira.
1: I gatti.
0: Vabbè, perfetto, vabbè. Pronti, vi sentiamo ancora sul tema, acquisti inutili. Tra poco ora c'è la nuova canzone di Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: Buongiorno ragazzi, 6:38 del mattino di questo mercoledì 3 giugno. Ricordate, state ascoltando i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina dalle 5 alle 7, la vostra visione dell'attualità. Tra le ultime notizie leggevamo di questo studio che anche durante un ponte come questo che si è appena consumato, che è stato in vacanza, è tornato pieno di gadget, regalini, pensierini da fare ai parenti, agli amici. Va tantissimo l'enogastronomico da regalare, no? Ti porto il liquore tipico, il limoncello tipico, ti porto le calamitine, oppure mi regalo qualcosa che poi magari non utilizzerò mai. L'abbigliamento è tra le cose caratteristiche più comprate quando si va in vacanza, che sia breve o lunga. Per esempio compro la t-shirt della località dove sono stato con delle frasi improponibili che poi non metterò mai perché è una maglietta magari imbarazzante, no?
1: Certo. Ma si fa, queste cose si fanno
0: e quindi resta lì inutilizzato. Noi mi stiamo chiedendo, dai ragazzi, avete comprato qualcosa che non utilizzerete mai, ma insomma presi dalla frenesia l'avete acquistata? Cosa?
1: Allora no, io ho visto una foto che ci ha mandato Tony della sua, per fare la pizza al forno, bellissimo. Ma Tony, ma vedo che è nuovo, praticamente non l'hai mai utilizzato, ma te lo rivendi per caso?
0: Lo voglio
1: perché
0: io,
1: è bellissimo,
0: lo voglio io.
1: No, ma non per altro, ma l'hai vista tu la foto?
0: No,
1: è meraviglioso,
0: vedo
1: bello
0: dopo.
1: Ci starebbe bene sul mio terrazzo.
0: Ho comprato i pattini in linea, sono ancora in linea, cioè dentro la scatola, palettina. Adesso i pattini in linea, tipo rollerblade, quelli là, no? Sono quelli là, sono belli. Poi ho comprato un corso per imparare il cinese, come l'altra ascoltatrice, il giapponese, per ora so dire solo corso pagato, Enrico da Palermo. Ragazzi, la planetaria pure io l'ho acquistata, è talmente nuova che credo pensi ancora di stare in negozio, Giusi da Salerno. Ho comprato, ragazzi, come l'ascoltatore anch'io, la telecamera, io non dico il nome, ma insomma che è una marca, l'Action Cam. Ho pensato che avrei fatto avventure estreme, ho registrato solo 2 ore di ombre luna al mare, Paolo da Pescara. Il telescopio, ragazzi, volevo osservare le stelle, alla fine osservo la polvere che ci si deposita sopra. Roberto da Modena. Sai che anche quello va tanto, devo vedere le stelle, devo guardare, però poi non riesce a vedere bene se la lente non la posizioni bene. Insomma, è vero che ci sono i nuovi che sono bellissimi, però dopo un po' dice vabbè, ho visto qua, ho visto là.
1: Ma che palle che sei, però dai, non ti puoi stufare, raga, subito delle cose.
0: Le cose che avete comprato anche in questo weekend lungo e che sicuramente non userete, oppure in generale, dai, rifletteteci un attimo. Vi leggiamo ed ascoltiamo al nostro numero tra poco,
1: 347 490 0042,
0: tra qualche istante le mattiniere di Kiss Kiss.
2: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Kiss, kiss.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Kiss, kiss.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: La musica più bella, la musica più bella.

0: Vado in pausa?
1: Pausa. Pausa. Oh, mercoledì mattina, 3 giulio, mercoledì che sa molto di lunedì, controlla, ma è mercoledì ufficiale, mercoledì. Settimana corta, dai ragazzi, c'è chi non si è mai fermato, lo sappiamo, allora siete stati fuori, weekend lungo, avete comprato qualcosa che mai utilizzerete in vacanza, si fanno spese anche folli, oppure la spesa che avete fatto perché devo averlo ma poi non lo userò mai o non la userò mai, cosa? Senti qui lei che cosa ha acquistato il marito, mi fa sorridere questa, vai, vai.
2: Vai. Ciao ragazzi, noi viviamo in montagna e mio marito ha comprato una canoa che ovviamente non abbiamo mai utilizzato.
0: Beh, montagna.
1: Magari la puoi usare per il rafting, no? Per come kayak. Sono dei, come kayak su un scelo, su un fiume.
0: Ma non possa reggere.
1: L'impastatrice è la cosa più acquistata e mai usata. Proprio tanto, tanto.
3: Buongiorno Lady, buongiorno Max. Chi schissa voi e chi schissa tutti.
1: Anche se.
3: E invece vi dico la cosa che è successa al contrario, però. All'incontrario. Che significa? Che tramite una grossa catena di supermercati ho acquistato, cioè no, ho acquistato con dei punti, ho portato a casa l'impastatrice, quella per fare il pane, e non l'ho mai usata per anni. Poi a un certo punto mi sono svegliata una mattina e ho detto da, ma proviamo a fare la pizza. Ragazzi, da quel giorno faccio la pizza tutti i fine settimana, faccio il pane quasi tutti i fine settimana, quello lì infatti è un po' più complicato, non si riesce a farlo con impegni familiari e lavorativi ogni volta che lo vorrei, ma è stata la tentazione che per anni ho avuto, che ho avuto, che ho comprato, che ho preso comunque con questi punti, mai usata, ma all'improvviso panf, mi sono quasi ritrovato un mini pizzaiolo a casa.
1: Hai capito? Mica male. Oh, però mi è venuto in mente, sai che anch'io ho acquistato delle casse acustiche, quelle del Diapason, per intenderci, molto buone, e mi sono arrivate qui in studio a Roma, la studio che schizzo, ce l'ho ancora qui sotto, non le ho aperte ancora da 2 o 3 mesi. Mi sono ricordato.
0: Ancora non le hai aperte?
1: No, neanche aperte, vedi, mannaggia. Le magliette con le scritte improponibili.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io le ho comprate le magliette con le scritte quelle improponibili. Ma io me le metto perché sono alto 1,83 m per 96 kg. E il primo che mi guarda male sono fatti i suoi.
1: ma potevi citare qualche scritta di quelle che c'è sulla maglietta? Leti ce l'aveva, c'era la scritta buongiorno un ca.
0: Sì.
1: Sentiamo ancora tra poco il finale dei mattinieri qui su Radio Kiss Kiss.

Irama Irama. Buongiorno ragazzi, tocca a voi, raffica finale.

0: da stare sata non la sopporto.
1: La raffica finale è sul tema appunto acquisti inutili ma anche saluti. A raffica, buongiorno, chi c'è? Senti.
2: Buongiorno Martina.
0: Ciao.
2: Da Salerno. No, io ho due iPad e un tablet trasformati in tagliere. Ho una pedana vibrante trasformata in appendiabito.
1: Molto bene, vedi quante cose inutili. Telescopio.
3: Buongiorno Max, buongiorno Wendy. Non fratto. Io comprai un bel telescopio, l'ho regalato a mio nipote, mai usato.
1: Vai la Leti, vai.
0: 3 anni fa ho comprato un reflex e corso di fotografia. Oggi posso dire con orgoglio che la macchina ha una texture vintage pazzesca, dovuta ai 3 mm di polvere sopra. Sebastiano da Bologna.
1: Non volendo l'ha fatto. È bello perché poi uno compra la reflex e adesso vanno le mirrorless, capito? Sì. Vabbè, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno ragazzi. Ciao. Contiamo con una grinta spaventosa come sempre, come tutte le mattine.
1: Questa giornata, questo dai, mercoledì. Dai. Pronto Raffaella, come va a te?
5: Buongiorno mattinieri, sono Raffaella, chiamo dalla provincia di Como.
1: Allora
5: per me questo mercoledì è bello perché io sono una frontaliera e noi facciamo ponte da domani, quindi da giovedì fino a domenica.
0: Vedi?
1: Più comodi.
5: Mentre in questi giorni abbiamo lavorato,
1: certo, va bene. Silvia,
0: giusto.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Max e buongiorno Leti.
0: Ciao.
6: Sono Silvia da Firenze. Io l'unico ponte che ho fatto è quello sull'Arno. Animo, animo, animo. Ciao.
1: C'era il film, no? L'Arno letale.
0: Sì.
7: Vai, buongiorno Max, buongiorno la bellissima Leti.
0: Ciao.
7: Oggi si va al lavoro. Anche ieri ho lavorato. Sì. Sono Alessandro di Carbonia.
1: Ciao Alessandro, un saluto. Giulio.
8: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno la Leti.
0: Ciao.
8: Giulio Danelpi. Nessun ponte, nessun weekend, ho sempre lavorato.
1: Oh raga, ma nessuno ha fatto il weekend, sto sentendo.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, diamanti da Castel Campagnano. Nessun ponte, nessuna festa. Agricoltore 100%, siamo nel meglio dei lavori. Tra l'altro c'ho un'infiammazione di fissa la sagra con CGE.
1: Mamma mia, pure l'infiammazione c'hai. Vabbè, come va?
10: Buongiorno.
1: Chi è? Vai.
10: Buongiorno Kiss.
0: Ciao.
10: Va al lavoro, partenza Avellino, c'è il sole, direzione Eboli. Diluvio universale.
1: Addirittura Raffaele, come va a Roma?
11: Ciao Max, ciao Leti.
0: Ciao.
11: Buongiorno. Prima di tutto, Raffaele da Roma.
1: Tirati su Raffaele.
11: Ammazzato, stamattina sono a pezzi. Ho passato questo weekend lungo.
1: Duro.
11: Ma siamo in posso assicurare. Io lavoro nel retail, in un centro commerciale.
1: Sei stato pieno di lavoro, insomma, va bene. Immaginiamo ragazzi, allora veramente è tutto per 2 mattinieri, torniamo in onda domani sempre dalle 5 alle 7 perché si alza molto presto al mattino, ci siamo noi mattinieri, grazie alla regia.
0: Sì, Max Pellino.
1: Ciao Max, un saluto e ci ritroviamo domani, tra poco Pippo Velo Show con Pippo e Adriana, in arrivo il Cult Club con Do You Really Want to Hurt Me dal 1982.

0: 82 su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 6:57 e ci colleghiamo subito con la nostra redazione, dove c'è Alessandra Prea per tutte le news. Tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Medio Oriente, notte di scontri nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Stati Uniti, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Keshm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Solo ieri il presidente americano Trump aveva definito false le notizie su uno stop ai negoziati, sottolineando l'importanza di arrivare ad un accordo. L'altro fronte di guerra, quello ucraino, sale ad almeno 22 vittime e più di 100 feriti, il bilancio dei raid russi che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro. Il presidente Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati su tutto il paese e rinnova l'appello agli Stati Uniti affinché vengano rafforzate le difese aeree. Restano in carcere i due italiani della Global Summud Flotilla arrestati in Libia, lo ha riferito la Farnesina in una nota. L'ambasciata d'Italia a Tripoli e il consolato generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Celebrati ieri gli 80 anni della Repubblica Italiana, diverse manifestazioni in tutto il paese. A Roma, dopo l'omaggio all'altare della patria, si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Un atto di libertà senza precedenti, ha ricordato così il 2 giugno del 1946 il Presidente della Repubblica, aggiungendo che non si tratta di una semplice ricorrenza, ma di un momento per evocare i valori della Costituzione definita la nostra casa comune. La cronaca: due persone sono state fermate per la morte dei 4 migranti ritrovati lunedì carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, in Calabria. Si tratta di 2 cittadini pakistani. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I filmati della videosorveglianza li mostrerebbero mentre bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo ed è riuscito ad uscire dal cofano. A Roma una lite condominiale è degenerata in un omicidio. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. E chiudiamo con lo sport. Tennis: al Roland Garros, Simone Bolelli e Andrea Vassato. Tra i due ci sarebbero state discussioni. E chiudiamo con lo sport. Tennis: al Roland Garros, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ritrovano una semifinale.

0: Vacanziera, Adriana, sì. Una settimana di vacanze.
1: Sì, vabbè.
0: Nei mari adriatici.
1: Non mi voglio
0: più
1: lamentare.
0: Più di un adriatico, ma più un mare abbandonato.
1: Non mi voglio lamentare, ma ora mi ci vorrebbe una vera vacanza. Fatta di relax,
2: basta,
1: di
2: spa. Siete...
1: Ma bucia,
0: ma sei fatto vacanza che non sei venuta. Sabato, non sei venuta domenica, sei venuta lunedì.
1: Tu sei venuto sabato martedì. E domenica, veramente?
0: Sì, io sono.
1: Poverino.
0: Lascia stare.

0: Allora, eccoci qua. Non so perché improvvisamente c'è qualche interfono. Improvvisamente sento bassissimo.
1: Sì,
0: forse
1: sì.
0: Peppino. Sì, sì, sì.
1: Forse ah, perché Peppino, la okay. regia TV ha voglia di comunicare con noi.
0: Ah,
1: capito?
0: Vedi? Aveva non voglia di parlare con noi. Forse Anna Chiara, non lo so. Qualcuno aveva schiacciato l'interfono. Non sentivamo niente.
1: Allora, oggi si torna un po' alla normalità perché c'è stato questo ponte lungo. Però sentivo.
0: No, ricordiamo le vacanze di Adriana. Domenica. Vabbè, sabato sera abbiamo fatto il Kiss Kiss Way a Torino.
1: Da
0: poi,
1: Torino sono schizzata.
0: Domenica. Lunedì, martedì, c'è una giornata interminabile di natiche bagnate nel mare e adesso vorrebbe le vacanze per rilassarsi.
2: Si lamenta pure.
0: Si lamenta pure.
1: Allora, posso dirvi? Non ho estratto. Non ho estratto dalla valigia, la seconda valigia che avevo preparato per Pescara. Non ho estratto neanche il costume. Ti dico solo questo.
3: Piacere, sì.
2: Ah, hai pagato l'eccedenza?
1: No, fortunatamente no, ma valigie vabbè. Proprio esagerate. Vabbè.
0: Andiamo avanti, vai. Fortunatamente ho avuto Lucilla con me lunedì.
1: La tua dea?
0: La
1: sei andato
0: dea.
1: In venerazione con la tua dea?
0: Ma ovviamente
1: dovete
0: sì.
1: Dovete sapere che Pippo venera Lucilla.
0: Allora, si chiama gelosia di mestiere quella di Adriana.
1: Perché appartengono allo stesso rango sociale.
0: Adriana è andata nel panico. No, ha usato
1: io...
0: una bamba. Ieri un mio amico mi ha dato un messaggio.
1: Nel panico
0: ma
1: per
0: veramente
1: queste cose
0: Adriana
1: qua.
0: Aveva la bambola voodoo, sì, aveva la bambola sì, voodoo sì. di Lucilla e metteva gli spilli nelle varie location del corpo di Lucilla.
1: Sono felice che abbiamo trovato una persona disponibile a svegliarsi all'alba e ad andare in venerazione con te. Siamo molto contenti.
0: Va
1: quindi
0: bene.
1: Saluto e ringrazio Lucilla. Allora, ordinati versus disordinati. Siamo tornati, chi ha fatto vacanza, chi ha fatto il ponte, siamo tornati dalle vacanze e sicuramente le valigie in molte case degli italiani giacciono sul pavimento stamattina, lo sai Pippo?
0: Assolutamente sì.
1: La tua è già messa a posto? No, quella di Torino?
0: Questa volta sì. Sono tornata a casa subito il giorno dopo la sera stessa della domenica. Siamo tornati non tardissimo.
1: Poi siete tornati la domenica?
0: Sì sì, per cui verso le 8 di sera già la valigia già era a posto.
1: Hai fatto già le lavatrici?
0: Ci ho fatto due lavatrici.
1: io sono tornato stanotte e già ho cominciato a far funzionare la mia lavatrice.
0: Ricordiamo che ieri sera al canale 158 è andata in onda la serata di Torino. Tu l'hai vista? Io l'ho vista.
1: No, ero in auto, ero in viaggio.
0: Io mi imbarazzo quando mi guardo in TV.
1: Com'è andata? Ti sei piaciuto?
0: Secondo me tu sei stata fantastica.
1: Ma grazie,
0: sì, sì, sì. Riesco a giudicare.
3: Brava.
0: Sei stata proprio brava, sai.
1: Io
0: brava.
1: Pensavo di essere troppo ingessata perché c'era la TV e quindi avevamo dei tempi molto stretti.
0: Anche io mi sentivo totalmente ingessata. Tant'è che ho fatto la call to action di tutti i miei amici che dovevano guardare per dirmi se insomma io fossi meno ingessato. Qualcuno mi ha detto non sei il Pippo Pelo che conosciamo. Però va benissimo perché
1: questo succede quando abbiamo tutta la produzione TV. Abbiamo diciamo dei tempi molto
0: c'erano i nostri colleghi Alfio e Ciro e Marco Raff e devo dire che è stata una serata molto bella, lo spettacolo stupendo, la piazza di Torino vista in TV
1: Mamma
0: è meravigliosa
1: mia.
0: Ma anche vista dal vivo

0: Piazza Castello è bellissima con quei palazzi.
1: È impattante. Sia dal vivo che a livello video. Allora, ordinati versus disordinati. Oggi vogliamo dividervi proprio in due categorie. Pippo, noi ci dividiamo in quale categoria? Io sono ordinata a periodi, disordinata a periodi.
0: Io sono ordinato una volta a settimana.
1: Perché poi,
0: cioè, quando raggiungo l'apice del disordine, sono ordinatissimo e mi sento meglio.
1: Sì.
0: Quando vedo che nell'armadio è tutto messo a posto, in cucina c'è tutto tranquillo.
1: La mente è in pace. Vabbè,
0: perché finché non metto a posto io non sono in pace.
2: Allora vedo tantissimo vicino.
0: Ma che c'entra?
1: Vicino, uno ordinato.
0: La signora sta sempre pronta a mettermi vicino a lei. Ma allora, è picca, 3, 4... signora, non si offenda.
1: 347-490-0042. Siete ordinati o siete disordinati? Facile, poi parliamo anche delle persone che vi stanno intorno, quelli che condividono con voi la scrivania o comunque anche la vita.
0: Però siate sinceri, perché noi nelle case degli italiani ci entriamo spesso e volentieri, ci capita di andare in casa delle persone dove troviamo il delirio, però poi magari non hanno il coraggio di dire che sono disordinate. Quindi 347-490-0042. Grazie.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: E adesso spogliati come sai fare tu.
1: Bella, struggente. Quanto ci piace molto.
0: Lo amavo Cucciante, che ai concerti cantava questa canzone senza microfono. E la gente era una cosa bellissima, emozionante da brividi.
1: Beh, stiamo parlando di un pezzo del 1974. Noi siamo felici quando ci segnalate le canzoni, le canticchiate negli appuntamenti, appunto con i pezzi cantati sotto la doccia. E questo è un successo senza tempo. Si chiama Bella senza anima. È un po' una dedica ad una donna.
0: Spogliati!
1: Come sai fare tu?
0: Esatto.
1: Riccardo Conciatto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
5: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: quando Cocciante in questa canzone dice quando a letto lui ti chiederà di più, tu glielo concederai, cosa vuole dire? Ti chiederà di più in che senso? In che senso?
1: Beh, qualche fantasia.
0: Qualche fantasia.
1: Ognuno ha la sua fantasia. Ami una persona.
2: Fantasia.
0: Luca, fantasia. Ti ha chiesto di più qualche volta?
1: Quando ti ami e quando c'è passione chimica, diciamo, il di più arriva anche spontaneamente.
0: Ah,
1: no?
0: Vedi, Camilla mi diceva, la moglie di Peppino, sì? Che lui chiede sempre di più. Vuole sempre delle novità.
1: Ma chi vuole di più? Lui?
0: Peppino,
1: ma
0: sì.
1: Non ci credo, ma l'hai visto vuole come delle... sei ridotto,
0: sì,
1: come hai conciato quello.
0: Sentiamo.
2: Lui piace essere dominato.
0: Ecco, questa è una novità. Questa
1: io
0: è una
1: vedo.
0: Novità che chiede sempre, ogni volta con una dominazione diversa. Diciamo. Ha avuto quella normanna, ha avuto quella dei Borbone, ne ha avute varie, Peppino.
1: È stato dominato e conquistato e anche saccheggiato, sì, in più punti.
0: La dominazione spagnola, sulla spagnola Peppino, diciamo, lì è stato super domato.
1: Sì. Allora, stamattina abbiamo cominciato col chiedervi, ma siete ordinati oppure disordinati? Perché poi è bello e anche facile dividerci in due categorie, però ci sono quelli mediamente ordinati, mediamente disordinati, però sappiamo dalla scienza, Pippo, dagli psicologi, che l'ordine, quello esterno, appartiene anche all'ordine interno. Quando vediamo gli spazi intorno a noi puliti, ordinati e con pochissimi oggetti, anche noi ci sentiamo più in pace.
3: Sono la massimità.
1: Invece è vero.
0: No, io per esempio detesto, e non sto scherzando, entrare nelle auto e vedere un disordine clamoroso. È una cosa che proprio non mi piace, quando le persone hanno le auto piene di robe, di buttate lì bottiglie vuote.
1: Spesso le auto fungono un po' da case
0: da
1: ambulanti.
0: Sì, l'auto di Adriana è così.
1: Allora,
0: abbiamo Marco da Campobasso. Buongiorno Marco. No, non è Marco,
1: no,
0: da
1: è
0: Campobasso.
1: Giovanna.
0: È Giovanna. Giovanna, buongiorno. Ordinatissima.
1: Ciao Giovanna.
0: Ciao, Giovanna.
3: Ciao, buongiorno Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno. Sai perché Pippo si è confuso? Perché anche noi sul desk abbiamo un certo disordine.
0: In questo momento
1: abbiamo il desk,
0: sì,
1: disordinato.
0: Il desk disordinato. Allora, tornando a te, Giovanna, tu ti dichiari ordinatissima, lo dichiarano anche agli altri, anche a quelli che ti sono intorno?
3: Sì, lo dichiarano anche gli altri.
0: Ah, vedi, tutti.
1: Allora, sei ordinatissima, hai i limiti della mania, della maniacalità?
3: Allora, no, maniacalità no,
1: no.
3: Però ogni cosa ha un suo posto,
1: ha la sua
3: anche
1: collocazione.
3: Perché così è più facile trovarlo.
1: Hai ragione. Si perde molto meno tempo.
3: A casa mia le valigie appena arrivano devono essere disfatte.
0: Se tu disinfetti le valigie quando entrano in casa, tantissimi lo fanno, io non l'ho mai fatto.
3: No, le disinfetto prima di metterle a posto.
0: Ah, prima di metterle,
1: sì,
0: a posto.
1: Quello sì,
0: sì,
1: quello
0: sì, molti
1: quello
0: appena,
1: sì.
0: Prima di farle entrare in casa proprio. Magari lo fanno anche davanti alla porta di casa.
3: Cioè,
0: sì.
3: No, lavare le ruote, no, anche perché comunque a casa abbiamo il robottino, alla
0: avete
3: fine
0: il robottino.
1: Ah, c'hai, cioè, il robottino a casa.
0: Senti Giovanna, ma sì, tu quando sei sposata?
3: Sì, sono sposata.
0: Con figli, quanti siete in famiglia?
3: Siamo in cinque, di cui tre adolescenti.
0: E tu sei la detta all'ordine di tutti, per tutti?
3: No, assolutamente no. Ognuno deve pensare al suo ordine.
1: Allora spiegaci come fai con tre figli adolescenti, tutti maschi?
3: No, sono tutte femmine.
1: Sono ordinate allora.
3: Non di loro, ci deve essere sempre qualcuno dietro che deve dire devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro. E poi
1: sei la regista, tu sei la regista del loro,
3: sì,
1: ordine. Va bene.
0: Quando diciamo eri un po' più giovane qualche anno fa, adesso la tua figlia più grande quanti anni ha?
3: 19 anni,
0: una ventina d'anni fa, 25 anni, quando eri fidanzatina, cioè eri di quelle che quando si denudavano col fidanzato mettevano gli abiti a posto?
3: No,
0: a me è capitato di trovare quelle che
1: sì,
0: che non tolgono la camicia, ma la tolgono così, la appendono alla sedia.
1: Oddio.
0: Sì, perché si maltratta.
3: Sicuramente no, quello.
0: No, va bene, ok.
1: Si dice dalle nostre parti, mangiati un'emozione,
0: sì.
1: Esatto. Giovanna, grazie, stai sempre in nostra compagnia, va bene?
3: Grazie mille a voi e kiss a voi, buona giornata.
1: A te.
0: Ciao, grazie, ciao. Ci sono piaceri che non tieni per te. Il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
1: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Yes, yes.
11: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
5: Kiss, kiss.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Kiss, kiss.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: È bella questa coppia, perché in realtà Alfa è un po' un cantore della felicità anche lui, no? Insieme a Lorenzo Giovanotti, che è sempre cantore della vita, insieme fanno proprio una bella coppia.
1: È veramente
0: coppia.
1: Un inno alla gioia, ancora bello. Una volta, quindi bellissimo. Molto, si chiama Buon Vento.
0: Esattamente, su Radio Kiss Kiss, dove sarà le 7:39 anche questa mattina, come sempre da lunedì al venerdì c'è il Pippo Pelo Show e ci sono i nostri ascoltatori, questa volta Claudio da Roma. Buongiorno. Ciao Claudio, come stai?
2: Tutto a posto.
1: Allora,
0: hai abbassato il tono di 1000 rispetto a me. Io ero partito. Questi ascoltatori, Claudio da Roma. Buongiorno.
2: Sono tornato da 4 giorni in moto. Oggi al lavoro.
0: 4 giorni in moto.
1: Sei ancora intontito, Claudio?
2: Intontito, stanco.
1: Sì. Quando fai un weekend, quando fai le vacanze, non è che ci vogliamo lamentare. Poi dopo avremo bisogno almeno di 24 ore a letto, senza fare niente, è vero?
0: Adriana, tu avresti bisogno di 24 ore a letto.
2: Confermo.
1: Sì.
2: Confermo.
0: Ma anche... non a dormire, però. Secondo me.
2: No, a riposarsi.
0: A riposarsi sul divano.
1: A fare niente, a contemplare il soffitto.
0: Allora, io ho un amico carissimo che anche Adriana conosce, che si chiama Antonio, che fa la stessa cosa tua.
1: Ma cubitosi?
0: Sì.
1: Ah.
0: Lui mette le sue camicie nell'armadio, sono per ordine cromatico.
1: Vedi?
0: Come fai tu, giusto Claudio?
2: È una questione di praticità, sì. In tempi pre-Covid ci si metteva giacca e cravatta. Mm-hmm.
0: Quindi si parte dal bianco.
2: E prendi occhi chiusi.
0: Si parte
2: bianco,
0: dal bianco.
2: Azzurro, blu, nero.
0: Bianco, azzurro, blu, nero. Ce l'ha sistemata così.
1: Per colore e sfumature, ma anche per tessuto?
2: No, cotone.
0: L'unico cotone. Ordine che io posso riconoscere in me da questo punto di vista è che le camicie bianche ce le ho tutte in un armadio.
1: Sì.
0: Lì ce le ho tutte, ogni volta ne scelgo una diversa, insomma. Però le camicie bianche le ho messe tutte insieme. E anche un po' quelle di jeans.
1: Però
0: tipo tela, no?
1: Questo rigore ti aiuta tanto a non perdere tempo, per esempio, la mattina o quando ti vesti, è vero?
2: Era una questione di praticità.
1: Di praticità.
2: Adesso metto una camicia a settimana forse, quindi è inutile. Però ho mantenuto il ritmo.
0: Perché porti molte t-shirt adesso?
2: Ormai lavorando da casa, la felpa.
1: Sei smart working.
2: Potrei dire che ho le felpe per colore nell'armadio.
0: Beh, le felpe d'inverno, d'estate vai in t-shirt. Felpa adesso sarebbe grave.
1: Però Claudio, tutto sommato sei uno proprio molto ordinato in tutto, al di là diciamo dell'armadio.
2: Anche i calzini, in effetti, grigi, bianchi e neri.
0: Grigi, bianchi e neri.
1: Va bene,
0: grazie Claudio.
1: Riprenditi.
0: Chi schissa a te. Buona giornata. Ciao. Stanco, ma in smart working a casa. Tranquillo.
1: È anche quello, perché quando sei smart working non ti dai alla vita e quindi sei un po' più sottotono.
0: Abbiamo Antonietta che scrive che quando toglie gli slip li lascia a terra per casa. È vero, Antonietta?
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Io sono tendenzialmente molto disordinata.
0: Molto disordinata, sì.
3: Tendo a pensare che quando devo mettere in ordine c'è sempre qualcosa di più importante da fare.
0: Rispetto all'ordine, tutte le cose secondo te hanno una priorità.
3: Esatto. Poi succede che quando non so più dove mettere gli occhi, allora lì 2 giorni sono solo per l'ordine. E lì quando poi metto tutto in ordine diventa proprio un ordine paranoico che dura 5 giorni.
0: 5 giorni l'ordine.
1: Quindi alterni l'ordine, diciamo, paranoico al disordine, quello proprio da accumulatrice seriale.
3: Esatto.
1: Vedi?
3: Poi però quando metto in ordine proprio mi veo, è una sensazione, è una gioia infinita.
1: È vero, è un sollievo.
3: Che bello, sta tutto profumato.
0: Perdonami, tu vivi sola? Con chi vivi, Antonietta?
3: Vivevo fino a qualche anno fa con il mio cane, adesso vivo da sola.
0: Adesso vivi da sola, quindi le mutande quando te le togli le lasci dove vuoi, non devi dar conto a nessuno.
3: No, non esageriamo.
0: Tu l'hai dichiarato, io l'ho letto qua, c'è scritto che dichiaravi.
3: No, non è vero, è una bugia, non l'ho dichiarato.
0: Dichiarato, va bene.
3: Non arriviamo.
1: Allora è stata romanzata la tua bio.
0: Anna Chiara romanza le bio.
1: È stata romanzata.
0: Allora, diciamo che però tu sei una che arriva a casa, si sposta. Allora, su 30 giorni diciamo che 5 giorni al mese sono ordinati a casa tua, gli altri 25 un po' meno, giusto?
3: Sì, succede così.
0: Più o meno.
3: Però
0: così,
3: mi succede un'altra cosa bella, che dopo un esame, dopo un concerto, perché sono musicista, dopo una cosa stressante, il giorno dopo è dedicato all'ordine, come un po' per mettere ordine nella mia mente.
1: Hai detto, vedi? Lo sai che ci ho riflettuto proprio ieri sera? su questa cosa. Ah, sì. Io sono tornata molto tardi, molto stanca, ma ho deciso di rimettere già tutto a posto perché stamattina la stanchezza avrebbe preso il sopravvento. Sì, e io avevo voglia di vedere intorno a me tutto pulito e sistemato.
0: Ma
1: piacere, hai ragione.
0: Sì, scusami, ha ragione Antonietta. Antonietta, cosa, che strumento suoni?
2: Il violoncello,
0: che bello.
1: Oh, meraviglia.
0: Io sono bravissimo col violoncello. Ho fatto un concerto con Anna Chiara, sempre in la minore e sempre a gambe aperte. Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Gli altri se la sono date a gambe levate invece, diciamo, il pubblico.
0: Esattamente. Allora, grazie Antonietta, un bacio.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Kiss a te. Ciao. Stiamo facendo ordinati versus disordinati. Adriana, tu vorresti accanto una persona super ordinata. Luca, com'è? Ordinato?
1: Maniacale.
0: Ordinato maniacale.
1: Sì, sì. Pesci, segno pesci.
0: Noi
1: come
0: uomini
1: mio padre.
0: Siamo così, o siamo maniacali o siamo un po' disordinati.
1: Luca è, sì, forse a volte molto maniacale. Sì,
0: è difficile la via di mezzo per l'uomo.
1: Sì, è ordinato, però chiaramente quando hai un uomo accanto così, diciamo, fai meno lavoro, meno fatica, perché lui... Io non ho mai messo mani nelle sue cose.
0: Ricordiamo che Pippino non ha mai messo mano in un armadio per ordinarlo, perché ritiene siano cose da donna, sono cose femmine. Guarda, sta facendo con la mano così. Lui nell'armadio non mette ordine, perché altrimenti può essere disonorevole per lui.
2: La stare a casa.
0: Ecco, per lui può essere un disonore se qualcuno lo dovesse vedere dalla casa di fronte.
1: Ricordiamo che gli mette la parrucca quando quella volta ogni tanto
0: stende,
1: va a stendere il bucato.
0: Gli indumenti fuori il bucato fuori sul balcone.
4: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io mi dichiaro ordinata, ordinatissima. Adesso diciamo meno di quando ero ragazzina, perché sicuramente teneva la capa più fresca e meno pensieri, e quindi potevo fare tutte le cose che con precisione massima. Un amico di mia sorella mi chiamava Dustin, da Dustin Hoffman.
0: Va bene, okay, grazie. Allora 347 490 0042. Adesso facciamo versus ordinati versus disordinati e vediamo chi vince. Mandate solo un messaggio: ordinata, ordinato, o disordinata, disordinato. Vediamo se abbiamo più ascoltatori ordinati o più ascoltatori disordinati nelle dichiarazioni di intenti, ovviamente, perché poi le persone spesso dicono una cosa ma in realtà ne sono un'altra.
1: Perché poi ammettere il disordine è sempre un po' strano, no? Ti vergogni un po' a dire di essere disordinato.
0: Assolutamente.

0: nei messaggi al momento sono in vantaggio gli ordinati, Adriana. Io non ci credo. Non ci credo che gli italiani siano così ordinati. Prego.
1: Allora, sono le 7:35 e noi siamo subito pronti a capire come sarà il tempo, visto che pare sia in arrivo questa grande perturbazione. Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nelle prossime ore rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più irregolari, potranno registrarsi al nord-est, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Temperature massime comprese tra 20 e 28 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 21 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Kiss Kiss. Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Kiss, kiss. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Kiss, kiss.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss Kiss. Love you.

0: Cacchia, tra l'altro, ha legato molto al tour con Vera e Viola.
1: Molto
0: che ha definito
1: simpatiche.
0: Molto simpatiche, sì, sì, ci teneva
1: molto,
0: a dire.
1: Molto simpatiche e carine, sono state con noi già nell'avventura sanremese, sono tornate anche in questa del tour del Kiss Kiss Way.
0: Allora, siamo andati nel Museo Egizio, te l'ho detto.
1: Ah, no, non ho visto
0: sì,
1: foto.
0: Sì,
1: abbiamo
0: fatto una bellissima visita.
1: Ma non si potevano fare le foto?
0: Non si potevano fare, ma eravamo tutti presi dalla bellezza.
1: Com'è stato, bello?
0: Molto, molto bello e devo dire abbiamo trovato anche la tomba, diciamo, di tanti animali, c'era la tomba del gatto, dell'uccello, del pesce, del coccodrillo, c'erano le varie tombe con i sarcofagi, proprio le mummie di questi animali. Sarcofagi? Sì, non sarcofagi. Ficami. Sarcofagi, ho detto bene, mica mi sta guardando come se avessi sbagliato.
1: Mica, la smetti.
0: Vengo di là, ti do la testata in bocca.
1: Oh, allora, mettiti il separé, dai.
0: Allora, e abbiamo visto tutti. Poi a un certo punto c'era proprio il sarcofago tuo, Adriana.
1: Pure.
0: La mummia di Adriana, e c'era la tomba della radio. C'era una tomba con dentro la radio. E c'era il tuo sarcofago mummificato.
1: Grazie.
0: Bellino da vedere.
1: Adriana
0: Petro. Adriana Petro 2026 dopo Cristo.
1: La morte della radio?
2: Io ho un ordine molto complesso che visto dall'esterno sembrerebbe un disordine.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: È vero, stiamo parlando di disordinati.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Mimma da Felice. Vi seguo tutti i giorni.
0: Grazie Mimma.
3: Io ordinatissima, anzi mi piace quando è in disordine, tipo il mio compagno mette in disordine e io devo mettere tutto in ordine.
0: Allora io devo fare una domanda seria.
1: Ti piace mettere in ordine?
0: Il cassetto delle mutande, come lo tenete? Mutande e calzini, io non riesco a mettere, ci provo a mettere ordine ma puntualmente diventa un delirio.
1: Io lì reggiseni, mi piace vantarmi dei reggiseni che compro, Pippo.
0: Sì.
1: Ne ho comprati altri due per il tour e li ho quelli che si possono mettere anche sotto giacca.
0: Sì.
1: Uno ce l'avevo durante l'outfit. Nel cassetto, tutti selezionati per colore.
0: Mamma mia.
1: E ieri sera non vedevo l'ora di inserire il nero.
0: Pensate
1: tra i neri
0: che Adriana
1: e il bianco tra i bianchi.
0: Per tenerli in forma, cioè per mantenere le forme, ha comprato delle bocce. Proprio le bocce, quelle che servono.
1: Non hai detto una cavolata.
0: Ha messo delle bocce nel cassetto e appoggia.
1: Tipo, se vuoi le bocce te le posso prestare, le metti dove meglio credi.
0: Sì, ce ne sono due.
1: Dove preferisci.
0: Adriana ha comprato queste bocce e appoggia. Già, sì. Come dire, in qualche modo
1: adagia le coppe
0: sulle bocce.
1: Però che soddisfazione, apri quel cassetto e vedi mutande selezionate per
0: voi
1: colore.
0: Voi come ce le avete per le mutande, i reggiseni, i calzini, le calze agli uomini?
4: A tratti maniacale. Buona giornata da Gino.
1: Ciao Gino, sei a tratti maniacale con l'ordine, però vogliamo anche i disordinati.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io sono del team disordinatissimi.
0: Vedi.
5: E convivo con un ordinato maniaco.
1: Oh, vedi.
5: E facciamo di quelle litigate per il mio disordine.
1: Immagino.
5: Però io non lo capisco tutta questa mania dell'ordine.
1: È un fatto anche ansioso, cioè le persone che hanno necessità di mettere a posto tutto maniacalmente fuori perché hanno bisogno di un ordine interiore.
0: Adriana, mi scrivono: per avere l'intimo in ordine devi prendere dei divisori e piegare bene i calzini.
1: Gli organizer ora si portano
0: tantissimi.
1: Perché
0: sono quei cosi con tutti i quadratini?
1: Sì.
0: E tu metti in ogni quadratino un paio di calzini?
1: Io quelli ho.
0: No.
1: Funzionano benissimo.
0: Poi allora sono dei calzini da uomo che quando li giri io li metto risvoltati uno dentro l'altro.
1: No, non si mettono così.
0: Io li metto sempre così. Quando li giri dentro, fuori, dentro sono blu e fuori hanno le fantasie. Per cui tu li vedi tutti blu, ma in realtà sono con delle fantasie.
1: No, ma non si piegano così i calzini, Pippo.
0: Io li piego così.
5: Pippo, quello dell'ordine dei reggiseni delle mutande della nostra Adriana è l'ordine tipico di chi non ha nulla da fare.
1: Beh, certo.
5: E che può perdere tempo in queste sciocchezze, a differenza delle persone che vanno a lavorare.
1: Allora, mi è stato riferito che le sorelle
0: Liliana
1: di Torino sono andate in adorazione con Lucilla lunedì.
0: Sì.
1: Quindi tutta un'adorazione lunedì.
0: Hanno inviato messaggi bellissimi, anche quasi chiedevano anche a Lucilla l'oroscopo, perché dicevano se lo facessi tu sarebbe sicuramente più interessante.
1: Ah, vedi.
0: Tra
1: poco
0: Adriana
1: vanno punite sorelle.
0: Torna con l'orosco Petro.
1: Sì, per fortuna.
0: Esattamente. Voglio fare una domanda generica, voglio chiedere agli italiani che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss di che segno siete. E vedremo quanti ne accontenterà Adriana. 347 490 0042. Mandateci solo proprio un messaggio anche di testo con il segno zodiacale, il vostro segno zodiacale.
1: Facile.

0: Buongiorno, segno zodiacale Bilancia. Ciao da Francesco da Sciacca.
1: Oh, ciao Francesco da Sciacca, Francesco Agrigento, farai la Bilancia?
2: Farò la Bilancia!
1: Allora, attenzione, devo farti una presentazione come si deve, visto che sei mancata lunedì.
2: Sì.
1: Ti faccio la presentazione. Signori, vai. Sta per arrivare l'oroscopetro, l'oroscopo di una donna che ha fatto più volte rinascere la radio dopo averla uccisa.
2: Meno
1: già
2: male,
1: milioni
2: però
1: di volte. Adriana Petro, prego!
2: Però è come la roba finisce, muore e rinasce. Vai con la sigla!
3: Oroscopetro. Oroscopetro.
2: Ecco.
3: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Oggi prestiamo particolare attenzione,
1: capire,
2: Pippo, perché il nostro editore.
1: Io devo prestare attenzione.
2: No, il nostro editore, Antonio Niespolo, è Bilancia.
1: Ah, è Bilancia.
2: Dobbiamo prestare attenzione, cerchiamo di capire se questo
1: stamattina ci fracassa o meno. Quindi sentiamo.
2: Vediamo se corrisponde. Allora, Bilancia, siete ossessionati dall'estetica, ma applicate un ordine puramente geometrico e di facciata. Lavoro, siete i diplomatici dell'ufficio o del vostro contesto. Passereste ore a mediare tra i colleghi che litigano, dimenticando di fare il vostro lavoro. Se il capo vi urla contro, voi rispondete criticando il font orribile che ha usato nelle slide della presentazione.
1: Perdonami, Antonio non ha un capo, è lui il capo.
2: Appunto.
1: Appunto. E quindi chi è che gli deve urlare?
2: Però è diplomatico.
1: Ah, è diplomatico.
2: È diplomatico e riesce a mediare. Secondo me sì, ce l'ha come caratteristica. Poi soldi, spendete tutto in profumi, vestiti firmati e candele profumate per l'ambiente. Siete capaci di rimanere senza soldi per la cena pur di comprare quel copriletto di lino grezzo che fa molta armonia nella stanza. Anche questo, il gusto per l'estetica c'è.
1: Ce l'ha.
2: Secondo me,
1: sì, ce l'ha.
2: Poi, amore e sesso, voi non cercate un partner, cercate un modello per un servizio fotografico. Sotto il lenzuolo tutto deve essere perfetto.
1: Ma lo dice per caso che ce l'ha qua? Lo dice?
2: Però
1: l'oroscopo.
2: La passione
1: lo fa capire.
2: Lo fa capire, sì. La luce soffusa, la musica giusta, le lenzuola coordinate. Se il partner fa un movimento goffo o peggio ancora un calzino bucato, per voi l'erotismo muore all'istante e siete capaci di risentirvi dicendo: manca l'equilibrio cosmico stasera, riproviamo martedì.
1: Adriana, qua ci stanno dicendo tutti che ci hai azzeccato.
2: Hai
1: di
2: visto,
1: brutto.
2: Hai visto? Pedro.
1: L'oroscopo Pedro. Allora, attenzione, se avete trovato, diciamo, delle, come dire, delle cose giuste,
2: delle affinità
1: con quello che vi ha detto Adriana, fateci sapere 347-490-0042, ovviamente se siete di questo segno, ovvero della Bilancia.
2: Dopo devo dire una cosa a una mia hater.
1: Ah sì?
2: Sì, io lo dico dopo. Aspettami.
1: Ti ha scritto un messaggio?
2: Sì.
1: Va bene,
2: sempre.
1: Vai.
2: Intanto ci ritorniamo indietro nel tempo, 1997, c'è la Vede Palo.

0: anche solo uno fuera. Arabe De Palo, la flaca era del 1997.
1: Intanto sono le 7:57, pronti ad aggiornare subito l'attualità con Alessandra Prea.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita, in risposta al raid americano contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano, mentre Washington prende di mira la strategica isola di Keshm. Solo poche ore prima dei nuovi scontri Donald Trump si era detto ottimista, affermando che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine della settimana. E a Washington si continua a trattare anche tra Israele e Libano, ma gli attacchi incrociati tra Hezbollah e lo Stato ebraico non si fermano, almeno 5 le vittime nel sud del paese dei Cedri nelle ultime ore. La guerra in Ucraina, in Crimea un raid con droni di Kiev su un autobus ha causato 7 morti e 11 feriti. Incendi nel terminal petrolifero di San Pietroburgo in seguito ad attacchi ucraini, mentre sale ad almeno 22 morti e 130 feriti il bilancio degli ultimi massicci attacchi russi, soprattutto a Kiev e Dnipro. Veniamo in Italia. Le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica si sono concluse ieri sera con il grande evento I Volti della Repubblica in Piazza del Quirinale. In mattinata l'omaggio al Milite Ignoto e la tradizionale parata ai Fori Imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha affermato il presidente Mattarella, che ha definito la nostra Costituzione una casa comune. Tante le celebrazioni che si sono svolte ieri in tutta Italia. La cronaca: ci sarebbe il racket del caporalato dietro la morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Arrestati con l'accusa di omicidio plurimo 2 cittadini pakistani individuati grazie alle telecamere di sorveglianza. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, ha riferito un sopravvissuto. Un altro bracciante è riuscito a fuggire dalla vettura in fiamme, che parla di mafia pakistana. Una lite condominiale degenerata in omicidio in zona Prima Valle, alla periferia ovest di Roma, ha fermato un 18enne colombiano ritenuto responsabile di aver ucciso a coltellate un 58enne che sarebbe stato colpito alla gola. I vicini riferiscono che i due avevano avuto discussioni anche in passato. È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco per il recupero di 2 alpinisti polacchi, di cui uno colpito alla spalla da un fulmine. I due hanno riferito di essere in buone condizioni di salute. A causa delle condizioni meteo avverse, al momento è impossibile l'impiego dell'elicottero. Chiudiamo con lo sport. Tennis: al Roland Garros nel doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in semifinale dopo aver superato la coppia composta dal ceco Nouza e dall'austriaco Oberleitner. Oggi ai quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Ogier Aliassime, Berrettini e Arnaldi si sfidano nel derby azzurro. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Allora, grazie ad Alessandra Prea che è stata con noi sabato, è venuta a trovarci al Kiss Kiss Way.
1: Perché anche, lei vive a Torino.
0: Anche venerdì che abbiamo fatto il Pippo Pelo Show dal vivo, era lì con noi, quindi la salutiamo e la abbracciamo e le auguriamo una bella giornata e grazie per essere sempre puntuale con le news. Stiamo parlando di ordine verso il disordine, ma stiamo parlando anche dell'oroscopetro di Adriana, che ormai fa discutere l'intero paese. Tutti ne parlano, nel bene e nel male. L'importante è che se ne parli.
1: L'importante è che se ne parli. Ci trovate in diretta anche in TV al canale 158. Radio
0: Kiss Kiss. Abbiamo dei commenti su quanto è andato in onda poco fa su Radio Kiss Kiss.
1: E abbiamo, diciamo, oggi dato caratteristiche
0: su quanto è andato in onda poco fa su Radio Kiss Kiss.
1: E abbiamo, diciamo, oggi dato caratteristiche comunque alla settimana del segno della bilancia, ok?

0: Cioè, oh, azzeccato di
1: brutto. Riesco anche a mettere in difficoltà con le profumi.
0: Ah, vedi?
2: Mettere in difficoltà con i profumi.
1: A mettere in difficoltà con le profumi.
0: Quelli dei profumi?
2: Quelli dei profumi?
1: A mettere in difficoltà con le profumi.
0: Quelli dei profumi.
2: Beh, perché abbiamo parlato di profumi, di candele. Sì, evidentemente sì, sì. Anche questo bambino ha il senso del bello.
3: Buongiorno. Io sono una bilancia.
0: Una
3: con
0: bilancia.
3: Me ha sbagliato completamente.
0: Non ha azzeccato una.
2: Anche
3: io
2: croce.
3: Sono un arruffone che non ce n'è uguale. Quindi per me va bene tutto. Non sono amante dell'estetica, niente.
2: Anche non ce n'è uguale. Si sente dalla voce.
0: È un arruffone che non ce n'è uguale.
1: Ammetto in difficoltà con le profumi.
4: Due volte che fa il mio segno e due volte che mi identifico.
2: Vedi?
4: Ma come fa? Con quelli seri,
0: come
4: cosiddetti
0: fa?
4: Seri, non si trova mai.
2: Hai visto?
4: Con lei sì.
2: Mamma,
4: ma
2: che
4: è un
2: soddisfazione.
4: Caso,
0: bravissimo. Hai detto, allora, praticamente ha detto che il tuo oroscopo è una pagliacciata.
4: Ciao a tutti da Gianni.
0: Allora, lui ha detto quelli seri, gli oroscopi seri non si trovano mai. La pagliacciata invece lui si trova nella tua pagliacciata.
2: Quelli che lo fanno di lavoro e lui non si riscontra, invece con l'oroscopetro si
0: andiamo avanti.
1: Ha messo in difficoltà con le profumi.
5: Pippo, ciao Adriana, devo dire che è perfettamente la descrizione di me. Bilancia Paola d'Arezzo.
0: Ciao Paola d'Arezzo, ciao, chi schissa a te, buona giornata.
1: Ha messo in difficoltà con le
0: profumi.
2: Devo provare la cucina.
6: Ciao Gianluca dalla provincia di Vercelli.
0: Ciao Gianluca.
6: Sono della bilancia e non ci ha azzeccato niente.
0: Non ci ha azzeccato niente.
2: Ah,
0: vedi?
2: Ma cambia segno.
0: Chi schissa te. Allora, saluti a tutti voi. Grazie per esserci stati per l'oroscopo. Ma torniamo a bomba sul nostro ordinati versus disordinati. Stiamo parlando di questa mattina. Le notizie cosa dicono, Adriana? Cosa dicono le notizie sul disordine? Che il disordine,
2: allora,
0: una
2: il
0: volta
2: disordine,
0: diventato ordine, ti fa sentire meglio?
2: Il disordine danneggia la salute e ti fa perdere anche molto tempo, perché quando devi uscire al mattino oppure quando devi fare una cosa velocemente non trovi le cose. Invece l'ordine ti aiuterebbe anche a perdere meno tempo nella vestizione, Pippo.
0: La vestizione, esatto, prego.
7: Buongiorno, Enzina disordinata.
0: Ciao Enzina, buongiorno.
7: Buongiorno a
2: ciao,
7: tutti.
2: Enzina.
7: Io sono ordinata maniacale,
2: okay.
7: Ma cerco di contenermi perché mi do fastidio da sola a volte.
0: Ti dà fastidio da sola, vedi? Prego.
2: L'ordine.
8: Buongiorno Kiskis, disordinata, ma ordinata nel mio disordine.
0: Sì, perché il disordine quando lo crei nessuno te lo deve toccare, perché tu lo conosci. Allora io se so che una maglia blu, faccio per dire, è sotto un monte di maglie bianche, gialle,
2: la montagnella
0: verdi.
2: Famosa.
0: Sì, esatto. Io so che è lì e la vado a cercare lì. Se viene Marina a casa e me la toglie, mi ritiene che si debba lavare. Esatto. Io mi nervosisco.
2: Certo.
0: Ma chi mi ha tolto la maglia da qua? Ma chi è stato? Sono stata io, Cesare?
2: Mari.
0: No, poi me ne vado. Nervosisco e me ne vado.
2: Poi se ne va. No, cioè, non ti sei mai arrabbiato sul serio con Marina?
0: Chiediglielo. Mai una volta nella vita.
2: Marina.
0: Una volta mi ha
9: sei te.
0: Una volta mi ha rovinato un divano perché ha spaccato una bottiglia di vino.
2: Ah, è ancora viva Marina?
0: Sì, il divano azzurro, quello della cucina, adesso se vedi ha delle piccole chiazze bianche perché lei con una certa facilità per togliere il vino dal divano ha usato uno sgrassatore.
2: Ecco.
0: Lo sgrassatore ovviamente ha tolto il colore dal divano.
2: E quindi adesso?
0: E adesso il divano ha sul lato.
2: Ci sono tutte e due, sia il divano che Marina?
0: Ci sono sia lei che io. E io le ho detto ti preoccupare, sono cose che capitano.
2: Non ci crediamo!
0: Allora, ve lo giuro!
2: Non ci crediamo!
0: Ve lo giuro sulle cose più care del mondo. Le ho detto, ma state per lei, era agitatissima, no? L'altra volta mi ha rotto la sai che ha fatto? Mi ha rotto la pigna che era quella rossa.
2: Quello lo so.
0: Quella
2: pure
0: di Caltagirone.
2: La pigna gli ha rotto.
0: Mi ha rotto la pigna. Io non ho trovato la pigna e la pigna non c'era.
2: Te l'ha ricomprata e l'ha sostituita?
0: No, ha provato ad incollarla.
2: Amore.
0: Me la voleva dare incollata, però mancavano dei pezzi che si erano frantumati in mille minuscoli pezzettini.
2: Volevo riprendere le parole di Gian Alfonso, amico storico di Cesare Falcone, in arte Pippo Pelo. È un lavoro logorante essere suo amico.
0: Andiamo
2: ma
0: avanti,
2: anche lavorare per lui. Andiamo
0: 347 490 0042. Siete ordinati o disordinati? Prego.
1: In difficoltà con le profumi.
10: Le canzoni sotto la doccia.
11: Quando toccherai il fondo con le dita, un tratto sentirai
12: la forza della vita.

0: Vediamo che Pippa sente la forza della figa, ma
1: ha difficoltà con il microfono.
0: Esattamente. Con questa canzone io qualche anno fa ho vinto il premio al karaoke. Lo dico sempre.
2: E partecipava lui da solo.
0: Grazie a Paolo Vallesi.

0: della vita di Paolo Vallesi e Adriana, canzone che io ricordo a memoria perché, ripeto, mi ha dato la possibilità di vincere un importante premio al karaoke del ristorante Concord, che una volta esisteva nella mia città, non so se c'è ancora, ma tipo 30 anni fa.
1: E quindi hai pensato di partecipare, ovviamente. Ricordiamo che era l'unico concorrente, quindi
0: non ero l'unico concorrente,
1: è l'unico che partecipava.
0: Eravamo almeno 16 e io sono arrivato primo.
1: Mamma mia,
0: c'erano certi stonatoni che Dio lo sa. Ma
1: e il premio karaoke qual era? Un microfono tipo di bronzo?
0: No, il premio era un attestato.
2: Brava.
1: L'hai messo in cornice l'attestato?
0: No, non l'ho messo in cornice, ma ce l'ho a casa avvolto con un nastro intorno, il premio karaoke.
1: Tra le skill di Pippo Pelo esiste questa,
0: allora,
1: questo attestato, questo
0: domanda?
1: Riconoscimento karaoke.
0: Se tu dovessi dirmi una canzone, Adriana, però sii sincera, perché la verità, che conosci, di cui conosci a memoria il testo. Ce l'hai una che conosci proprio dall'A alla Z, tutta la canzone a memoria?
1: Ce ne ho un paio.
0: Dimmene una.
1: È inutile cercare un perché, non c'è mai stato niente di spiegabile.
0: Meg?
1: Tutto doveva succedere, niente sembrava possibile. Esatto, 99
0: Meg.
1: Posse.
0: Meg con i 99 Posse, bellissima.
1: Io l'amavo quella

0: Un ricordo bellissimo, perché quando facevo i Corrieri Kiss Kiss insieme a Francesco Facchinetti, Angela, la sorella di Meg, è stata nostra redattrice.
1: Oh,
0: la saluto, Angela, che
1: no, non lo sapevo
0: da un bel po' di tempo. Questa canzone è stupenda.
1: Io amo Meg, cioè
0: Meg
1: l'adoro.
0: Ancora incide canzoni e lo fa in modo perfetto. È un'artista per me straordinaria, bravissima.
1: E ha fatto anche una canzone, non vorrei sbagliare, ma sì, con il Tiro Mancino e con Elisa. Nessuna certezza.
0: Ha voglia, ma
1: vai,
0: ne ha fatte
1: via
0: tante.
1: Via da qui e là. Vabbè, comunque, bello. Apriamo il capitolo karaoke, meraviglioso. Tu invece quale conosci a memoria?
0: Io conosco a memoria
1: La
0: forza della vita, Ebony and Ivory di di Paul McCartney. Sì. Paul McCartney e Stevie Wonder.
1: E quella è difficile, non è facile. What

0: piacere. Sì.
1: Amami. Bellissima questa canzone.
2: Va bene, dai, andiamo.
1: Elena, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Ma
3: ciao,
1: benvenuta, Elena. Grazie. Tu te le ricordi le canzoni a memoria, Elena?
3: Abbastanza.
1: Cioè,
3: direi
1: tipo
3: abbastanza.
1: Una che ti ricordi a memoria intera?
3: Tipo le canzoni di Antonello Venditti.
1: A quale, per esempio? Grazie Roma, che ne so.
3: Le conosco praticamente tutte a memoria.
1: Veramente? Sotto il segno dei pesci, tutte, per esempio?
3: Anche, anche.
1: Ah, bello, brava.
2: Natos, bella,
1: nata
2: quella
1: sotto
2: che mi ha fatto ricordare.
1: Il segno dei pesci. Okay. Elena da Ferrara, ordinatissima,
3: esatto.
1: Ordina tutto per forma e per colore.
3: Esatto.
2: Ma sei nata sotto il segno dei pesci?
3: No, sotto il segno del cancro.
2: Del cancro, quindi cancro, sì, molto, sì, è tra i segni più ordinati, è vero, vero?
3: Sì. Esatto.
2: Mm-hmm. Come
3: tutto
2: picca.
3: Mutande, calze, diviso per colore, diviso per pantaloni, tutti in ordine di colore.
2: Vedi?
3: Per lunghezza.
2: Vedi?
3: Per tutto.
2: No, perché un'ascoltatrice Silvana mi ha detto che io sono povera d'animo perché ordino i,
1: sì,
2: reggiseni per colore.
1: Allora no, sei povera d'animo perché hai comprato le bocce. È un po' volgare. Adriana, scusami Elena, ma Adriana ha comprato delle bocce che ha messo nel cassetto, sì, sulle quali adagia i suoi reggiseni.
3: Ma, oddio, no, le bocce no. Le no, bocce, no,
1: perché a lei piace che gli uomini, Adriana piace che gli uomini in giro le dicano: oh, che bocce che c'hai.
2: Gli uomini, sì, sì. Gli uomini che vengono, diciamo, a fare una visita al mio cassetto, diciamo, dell'intimo.
3: Certo.
1: Sì, esatto.
2: Allora, però, bello, apri l'armadio, hai, sì, una cabina armadio, cos'hai?
3: Io sì, ho due armadi, uno a piano terra e uno a piano di sopra, e sono divisi per, ovviamente, per i miei vestiti, ma anche quelli di mio figlio lì vengono posizionati, tutti piegati per colore.
1: Senti, Elena, visto che sei una, diciamo, quasi malata per quest'ordine,
3: sì,
1: no?
3: Sì, certo.
1: Sì, quelle così come te si chiamano malati e malate per,
3: sì,
1: l'ordine.
3: Certo, è, esatto, vero, me ne rendo conto.
1: Ti sei resa anche conto, come me, che quando hai comprato il secondo armadio ti sentivi felice perché avevi tanto spazio e adesso non ne hai più manco nel secondo?
3: È vero.
1: No, ragazzi, io non ce la faccio. Io ho fatto fare una stanza che è quasi tutto armadio.
2: Ma più compri,
1: cioè,
2: è più accumuli.
1: E adesso, certo, è già stracolmo, io non so, uh-huh, dove mettere la roba. E mi dispiace perché ho delle cose proprio nuove che, tipo, ho messo una volta, mi piacciono ancora. Non me ne posso disfare.
2: Eh no, ti devi disfare delle cose che non metti più, vero, Elena?
3: Sì, dovresti fare un po' di decluttering.
1: E tu lo fai?
2: Sicuro?
3: Io sì, lo faccio.
1: Ah, vedi, lo
3: fa.
2: Ma perché
1: brava.
2: È ordinata nel DNA, chi è ordinato nel DNA in realtà è ordinato proprio perché riesce a disfarsi molto più facilmente delle cose.
3: È vero,
2: è vero.
3: Allora, sull'ordine, ma anche sul lavoro sono molto ordinata, precisa, quindi non è solo in casa.
1: Elena, una domanda così al volo, vediamo se rispondi, se sei preparata. L'amaranto nell'ordine cromatico va prima o dopo il rosso?
3: Secondo me va dopo.
1: Dopo il rosso, brava! Hai vinto!
2: Grande!
1: Te ne puoi andare, Elena, grazie!
2: Kiss a te!
1: Kiss a te! Baci, ciao, ciao!
2: Stai sempre con noi! Allora, le persone intorno a voi che sono disordinatissime o ordinatissime, che vi danno fastidio. Facciamo così.
1: Sentiamo 3, 4, chi 7. Ce l'ha le persone intorno,
2: vai,
1: disordinate.
2: 490 0042.

0: Chi schissa te, che hai fatto preparare la colazione ai tuoi figli e ora la cucina è un inferno. Chi schissa te, che ami così tanto fare la turista, che oggi hai visitato la tua città. La tua città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Yes, yes. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
8: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Yes,
9: yes. Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Questo è il quadro perfetto che si verifica ogni giorno.
1: Tutti
0: verso
1: i giorni.
0: Le 10:30 quando Adriana torna al suo paese.
1: Yeah.
0: Ci sono le signore sulle sedie davanti ai portoni.
1: Le madonne nelle chiese.
0: Madonna che i panni stesi.
2: Sì, le luci sempre accese.
0: Le luci sempre accese.
1: Sempre
0: Adriana
1: accese.
0: Che saluta tutto l'agro. Passa. Buongiorno signor. Ti puoi far vedere questa scena perché è bellissima? Di te che passi sotto i balconi. Ce la fai un attimo? Vai.
1: Ehi Mariccia, come stai?
0: Ah, passa, poi vai. Saluta.
1: Concetta, mi hai messo da parte un pane.
0: Aspetta, poi ci sono due che parlano.
1: Sì.
0: Quella non saluta più, quella si è montata a capo, mo sta alla radio, sta in coppa radio, se credi essere chissà chi. Vai.
1: Signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come state? Bene.
1: Molto bene, ma sono tornata dalla radio in città.
0: E dove state andando?
1: È la cosa che mi domandano sempre, sai qual è? È vero. Ma non si trova la radio. Si trova in città. A Napoli.
0: Adriana, grazie per questo quadretto.
1: Prego, Pippo.
0: Rupestre che ci hai regalato.
1: Che ci piace assai.
0: È proprio
1: è colore.
0: Bellissimo.
1: Allora, dai, andiamo da Giacinto che è con noi. Buongiorno.
0: Ciao Giacinto. Giacinto?
1: Ci sei?
3: Cinto, sì, da Margherita di Savoia.
0: Da Margherita di Savoia.
1: Ok.
0: Tra l'altro noi dovremmo venire a Margherita di Savoia più avanti.
1: Sì, veniamo
0: più veniamo a trovare.
1: Veniamo
0: presto.
1: A luglio. Sì, sì,
0: sì. Sì,
3: allora, l'ho saputo.
0: Allora, Giacinto.
3: Ti aspettiamo con ansia.
0: Con ansia. Tornando a te invece, Giacinto, sì. tu che cosa sei? Una persona molto disordinata.
3: Io sono disordinato, ma nel mio disordine...
1: Sì.
3: Ho il mio ordine, infatti io ho un mio studio, ho la mia scrivania piena di carte, non comando nessuno, perché se qualcuno deve andare sulla mia scrivania per trovare un documento, non si trovano i documenti, arrivo
0: no,
3: io, eccolo là, perché nel mio disordine io ho il mio ordine.
0: E guai a chi ti mette ordine senza avvisarti, giusto?
3: Sì, no, perché giustamente mi darebbe molto fastidio e non troverei le mie cose, i miei documenti, oppure anche a casa... il mio abbigliamento, le mie scarpe, qualsiasi cosa.
1: Allora,
3: che
1: però,
3: io
1: Giacinto, da persona disordinata, darci soddisfazione, a che punto, in che angolo della casa o della camera si trova la sedia con la montagnella di panni?
3: Accanto al mio letto.
1: Ah, accanto al letto! Che c'hai? Una sedia, una poltrona? Che c'hai?
3: Un uomo morto, 1,50 m, dove appoggio tutto. E il weekend mi organizzo.
1: Che ci sta su questa montagnella? Che ci sta? Racconta.
3: Abbiamo
1: di tutto, un po' di tutto.
3: La felpa, il pantalone.
1: Quelli invernali ancora, giusto che sono in fondo.
3: No, già fortunatamente abbiamo già tolto. Ora abbiamo già qualche 100 grammi che va avanti e dietro ancora in questo periodo. Però
0: tu ti chiami Giacinto perché qualcuno in famiglia è fedele, diciamo, a Fatima, quella roba lì?
3: Sì. No, assolutamente. Mio nonno
0: si
3: chiamava Giacinto, mio padre ha voluto mettere il nome di mio nonno.
1: Ok, va bene. Allora, Giacinto c'ha la montagnella, però, di indumenti.
0: Hai sentito?
1: Sulla sedia.
0: Hai sentito che Adriana usa le bocce per, diciamo, adagiare i reggiseni?
3: Sì, ho sentito.
0: Ok, ricordiamo che gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss il sabato pomeriggio dalle 18 alle 20 hanno due bocce importanti per riporre le proprie mutande quando le mettono a casa per farle stare comode, come Adriana fa stare comodi i reggiseni.
1: Le do io le bocce, ve le fornisco sempre io.
0: Va
1: ogni
0: bene.
1: Sabato. Vabbè.
0: Grazie mille, Giacinto.
3: Un abbraccio a voi, siete fantastici. Ci vediamo presto.
1: Va bene.
0: Grazie davvero. Con tutto il cuore, Francesca da Roma è ordinata per il minimo indispensabile. Buongiorno.
4: Complimenti Francesca.
5: Ciao. Buongiorno ragazzi, buongiorno Kiss Kiss.
0: Allora, ciao Francesca, tu ordinata il minimo indispensabile, che significa? Se io entrassi adesso a casa tua, ecco, cosa troverei fuori posto? Dimmelo sinceramente.
5: Allora, fuori posto probabilmente troveresti le mie scarpe.
0: Sì? Le tue?
1: Le scarpe.
0: Le scarpe stanno buttate in giro per casa?
5: No, in camera.
0: In
5: dove
0: camera.
5: Io pongo di solito le scarpe.
0: Ma
5: però
0: quando
5: stamattina...
0: ti togli le scarpe, le metti una accanto all'altro o le lasci così una a destra, una a sinistra?
5: No. Quello sì, una accanto all'altro sicuramente.
0: Ok, va bene. Poi?
1: Poi?
5: Però Allora, sempre come disordine dentro casa, forse i cuscini del divano non stanno nella giusta posizione.
0: Sono un po' schiacciati perché ti sei riposata, sì, e non li hai, diciamo, non li
1: hai
0: ravvivati.
1: Questa cosa dei cuscini del divano che diventano come delle,
0: mamma
1: delle
0: mia,
1: sottilette, mi dà troppo fastidio.
0: È vero, è vero,
1: cioè,
0: è vero,
1: se
0: vero.
1: Devi adagiare il sedere sui cuscini del divano, dovrebbe essere vietato.
5: No,
1: illegale.
5: Sottilette proprio no, però diciamo nella posizione non corretta, dovrebbero avere un verso.
0: Francesca, continuiamo a fare il giro per casa tua. In bagno cosa c'è fuori posto, sinceramente, stamattina?
5: Gli asciugamani
0: stanno buttati là così a destra e manca?
5: No, non proprio buttati, però non messi in modo corretto,
0: non messi in modo corretto,
1: non ripiegati,
0: okay. Bagno pulito, tutto a posto?
5: Sì,
0: no, perché Adriana è conosciuta come la regina del water, lei lo fa bianco come nessun'altra. Poi abbiamo la cucina. Cosa c'è in cucina fuori ordine in questo momento?
5: Stamattina la tazza, io ho fatto colazione, quindi nel lavandino, il cucchiaio e basta, insomma. E
0: la tazza?
5: La tazza del water?
0: No, della colazione. Che del water? Che fai colazione?
5: Sì.
0: Che fai colazione del water? No, sì. Dico, la tazza come sta?
5: Ma no, la tazza della colazione è sporca, ovviamente.
0: È sporca.
5: Sta lì e poi
0: allora ci sono milioni di donne, soprattutto, ma anche di uomini, che adesso, per quello che tu hai detto, stanno inorridendo perché dicono:
5: no,
0: mamma
5: dai.
0: Mia, inorridisco all'idea di lasciare la tazza sporca e andare.
1: Sì,
0: è vero.
1: No, ma sono scene di tutti
0: allora,
1: i giorni.
0: Senti, facciamo un sondaggio: 347-490-0042. Quanti di voi lasciano le cose sporche la mattina e vanno al lavoro fuori per tutta
1: la giornata? O li parcheggiano nella lavastoviglie, perché la lavastoviglie quello serve, oppure li adagiano sul fondo del lavandino.
0: Vai, dici.
5: No, vabbè, dai, quello sì, in casa forse un po'. Però quello che volevo dire, l'ascoltatore di prima che diceva nel suo disordine trova l'ordine, gli do perfettamente ragione, perché anche io quando lavoravo in ufficio e gestivo affari generali, ufficio acquisti, quindi avevo un bel da fare, io avevo due scrivanie, ho preteso due scrivanie perché diciamo nel mio disordine io avevo bisogno di avere tutto sotto mano. Addirittura io vietavo, cioè dicevo cortesemente a chi doveva fare le pulizie: non toccate assolutamente le mie scrivanie.
1: Altrimenti non capivi più nulla.
0: Allora Francesca, noi ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo tanto per essere stata con noi, ma tantissimi italiani stanno inviando messaggi vocali e ci stanno spiegando se anche loro lasciano al mattino la casa in disordine o non escono di casa se non è tutto a posto. Grazie mille a te per essere stata con noi. Kiss a te.
5: Un bacio ragazzi.
0: Baci,
5: vi voglio bene.
1: Anche noi.
0: Ciao.
2: Buongiorno Kiss. Vorrei sapere una cosa, ma queste bocce che misure su?
0: Allora di Adriana dici una terza
1: abbondante, qualche tempo fa,
0: ma
1: anche una quarta,
0: ma quelle che hai nel cassetto,
1: ma devono essere come le coppe, Pippo.
0: Ma sono quelle per giocare a bocce, che hai capito tu? Che bocce hai capito?
1: Quelle del reggiseno.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss,
2: kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. Kiss, kiss.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
4: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
4: Yes, yes.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin! La spesa intelligente!
4: Kiss, kiss.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Kiss, kiss.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Noi eravamo così, ci crogiolavamo tra le note di Sombra, questa canzone bellissima intitolata Potential. Attenzione, perché poco fa abbiamo parlato di quelli che la mattina non riescono ad uscire di casa se non è tutto in ordine, di quelli che invece lasciano la casa così per com'è e poi se ne parla la sera, semmai quando rientrano. C'è gente che odia di andare a tenere il lavandino sporco, io sono tra quelli.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: il lavabo della cucina dentro ha qualcosa di scucinato, di sporco, di insevato,
1: la pila poi, quella che sale di piatti,
0: io
1: è una cosa
0: sbatti,
1: fastidiosa.
0: Vado e sbatti totale, sentiamo, vai.
2: Piatti sporchi nel lavandino mai, né a mezzanotte della sera, né alle 6:30 della mattina. Le tazze prima di uscire si lavano, si sciacquano e si rimettono nelle credenze.
0: Ecco, bravo.
2: Chi schizza voi?
3: Schizza te. Appoggio nella lavastoviglie, chi schizza tutti.
4: Il parcheggio. Ciao, questa Adriana. Allora, io non le lascio sporche, faccio questo compromesso, non perdo tempo a insaponarle, ma magari apro la cannella e nella tazza lascio l'acqua.
5: Ok, Pippo, ma non ci pensare proprio. Io arrivo tardi al lavoro proprio perché devo togliere tutto da dentro al lavandino.
0: Al lavandino,
5: ma non esiste,
0: vedi?
5: Proprio, il lavandino deve essere limpido.
1: Limpido.
6: Buongiorno, Kiss. Si sciacqua la tazza e si adagia nella lavastoviglie che parte la sera.
0: Ah, okay.
7: Buongiorno Pippo,
1: sì,
7: buongiorno Adriana.
1: Ciao.
7: Stamattina, a proposito di disordine, io vergine super ordinata, mio marito una capa di le chiavi della sua macchina nella mia.
0: No!
8: Guarda, Kiss, buongiorno Massimo,
1: buongiorno.
8: San Giacomo di Schiamoni, Basso Molise. Io al mattino preparo la colazione per mia moglie, caffè, la brioche, tutto quanto, e poi io lavo io le tazze perché mi piace uscire da casa che sia tutto in ordine.
0: Sì, è vero,
8: un abbraccio a tutti e buon ascolto.
0: Ciao, grazie.
9: Ciao,
0: buon ascolto.
9: Ciao ragazzi, Nick da Milano. Per me, io sono cresciuto con mia madre, adesso con mia moglie è uguale. Prima di uscire di casa bisogna sistemare qualsiasi cosa. Metti caso che viene qualcuno, cosa fai?
0: Allora,
1: metti caso viene qualcuno.
0: Sì, sì. È come quando ti dicono metti i calzini puliti quando esci.
1: Non si sa mai.
0: Allora, 347-490-0042, mi sembra troppo strano che tutti gli italiani escano di casa e lasciano tutto in ordine. Secondo me non è possibile.
1: Ma non è vero.
0: C'è qualcuno. Adriana, per esempio, la tazza la lascia.
1: Allora, Pippo, stamattina, ovviamente noi la mattina abbiamo i minuti contati, mi sono fatta una tisana e ho lasciato anche il filtrino nella tazza.
0: Che schifo.
1: E Luca poi si arrabbia
0: perché...
1: Non
0: mi invitare mai a casa tua.
1: Ho lasciato... Perché andavo di fretta.
0: Che schifo.
1: Poi
0: che schifo,
1: ho preso,
0: che indecenza.
1: Ho preso il tè matcha al cocco e
0: al
1: anche
0: cocco.
1: Lì
0: ho preso il tè matcha
1: e anche
0: cocco.
1: Lì ho lasciato il bicchiere adagiato sul fondo del lavandino.
10: Senza togliere niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
0: Adriana,
1: però
0: una bella
1: lascio
0: figa,
1: le tazze sul fondo del lavandino.
0: Il filtro del tè che hai preso al cocco.
1: Allora, ho preso la tisana, zenzero e limone.
0: Poi
1: dopo,
0: io
1: mi sono
0: odio
1: lavata,
0: le cose
1: eccetera,
0: al cocco.
1: Eccetera. Ho preso il tè matcha coconut.
0: Va piacere, sì.
1: È verde.
7: Ma... Ciao Pippo, buonissimo. Ciao Adriana,
1: Marica da Rimini.
7: Io in quanto vergine sono molto ordinata, molto pulita e non sopporto il disordine e purtroppo faccio le pulizie e trovo delle case,
1: aiuto.
7: Da mettersi le mani nei capelli. Ci sta il disordine tra virgolette normale, no? Ma il disordine accumulato, no.
0: Bisogno accumulato, no.
1: Adesso non è come un tempo.
0: Se lei è come Nadia che veniva a casa mia prima. Nadia era uno che se gli facevi trovare la casa sporca era raro, si lamentava e diceva: ma qua è tutto sporco. Ma scusa, ma che ti ho chiamato
1: a pulire?
0: Che ti ho chiamato a fare per trovare la casa pulita?
1: Però un tempo e i nostri genitori, magari i nonni, aspettavano le visite a casa improvvise. Se ci toponava e si saliva.
0: Perché
1: adesso,
0: c'erano le visite.
1: Non esiste più che tu vai a casa di una persona.
0: Sta venendo la comare, la casa doveva essere linda, pulitissima. Grazie.
1: È così.

0: stamattina avete una bella parlantina, come dicono ad Adriana quando va nei negozi, che bella parlantina che ha. Stamattina volete parlare tutti, parlate, prego.
1: Buongiorno, che schifo, a me il disordine mi urta il sistema nervoso, vado in tilt. No, non ce la posso fare a vivere così.
0: Non ce la posso fare a vivere così.
2: Però certo, allora, mediamente le coppie litigano anche per questioni di ordine e di disordine, perché magari uno dei due è troppo disordinato o viceversa troppo ordinato.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Manuela. Allora, io ho due ragazzi, uno di 20 anni che è disordinatissimo, non puoi entrare in stanza, rifai il letto dopo 2 secondi, guarda, una cosa impressionante. L'altro di 15, precisino, ordinato, e stanno tutte e due nella stessa stanza. Quindi non vi dico, disastro. Si vede la differenza.
2: Sì. E poi è un fatto proprio molto caratteriale. Cioè, non è un fatto che apprendi in famiglia.
0: Comunque, ci sono quelli, per esempio, no? Tipo mio fratello Gianni, che è uno che si toglie i calzini e li lascia là, no? E poi va, deve andare la moglie o chi per lei a prendere sti calzini. Io questa sensazione di libertà la vorrei provare a volte. Perché
2: però
0: deve essere
2: da
0: bellissimo,
2: solo,
0: no?
2: Provarla.
0: Ti togli le mutande, fum, e butti in un posto.
4: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale tu?
0: Quando sei solo in casa, non lo sai. La vita coniugale, la moglie rompe i coglioni, cioè no.
2: Ma tu vivi come se fossi coniugato, perché?
0: Perché sono ordinato di mio, non riesco. Io le mutande le tolgo, le devo andare a mettere nel cestino dove metto le mutande e poi bisogna lavare.
2: Non le butti a terra?
0: Non riesco a buttarle a terra.
2: Le butti,
0: mi dà fastidio,
2: da Maria, la tua vicina?
0: Una cosa intima, non riesco a metterle in terra.
2: Perché le butti nel terrazzino bello di Maria?
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Ilaria della provincia di Milano.
2: Dai,
5: io sono una super ordinata, ma vivo con 3 uomini, mio marito e i miei 2 figli, che sono l'apoteosi del disordine. Quindi oltre a fare il mio ordine, mi tocca fare il loro ordine.
2: Mamma mia.
5: E non vi dico, che tragedia.
2: È vero,
5: sono
2: perennemente
5: sclerata.
2: Hai ragione.
5: Buona giornata a tutti.
2: Che fatica.
0: Ciao, chissà te, buona giornata.
2: Baci.
6: Naturalmente Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Cosa c'entra? Ma cosa c'entra il seppiolone con le mutande buttate nel pavimento o sul pavimento, oppure che ne so, l'ordine in casa o i piatti nel lavabo?
2: Vorrei strapparti un invito, vorrei venire a mangiare un seppiolone su quel terrazzino.
0: Vieni quando vuoi.
2: Invitami.
0: Sei invitata.
2: Domani.
0: Domani.
2: Ecco il seppiolone.
0: Attenzione, che ha detto che domani
2: è una pranzo a casa tua, ma sì, facciamo una cosa diversa. Sono le 8:53, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento ovviamente domani dalle 7 alle 9. Vi lasciamo con un pezzo bellissimo,
0: David Bowie con Heroes. Kiss, kiss,
2: kiss a tutti.
0: Ciao, a domani alle 7.

0: Bowie, Heroes 1976, che canzone, ragazzi, favolosa,
1: fenomenale. Quasi 77, fine anno. Intanto, Giannini, buongiorno a te, buongiorno a tutti, ma soprattutto buongiorno a Antonio Mercurio. Ci sono le news.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. L'intesa tarda. Allora, nel Golfo riprendono le operazioni militari, anche se nessuno lo dice apertamente per non vedersi rinfacciata la responsabilità di aver rotto la tregua ormai solo sulla carta. Nella notte, missili iraniani lanciati contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita in risposta ad un attacco statunitense all'isola di Qasem. I razzi sono stati intercettati, ma la tensione alimenta ulteriore incertezza nei negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra. Le trattative non si sbloccano dopo che Trump ha inasprito il testo della bozza. Ma la Casa Bianca crede ancora nella possibilità di arrivare ad un accordo entro questa settimana. E il fronte Stati Uniti-Iran è strettamente legato a quanto accade in Libano. Trump ha avuto un colloquio, secondo indiscrezioni, dai toni molto duri con il premier israeliano Netanyahu, venendo rassicurato che non saranno inviate truppe a Beirut, che l'esercito cesserà ogni sparatoria contro Hezbollah e viceversa. In realtà anche in Libano la tregua è fragilissima. Israele ha intercettato due razzi lanciati dalle milizie sciite e l'aviazione ha risposto con una rappresaglia. E nuova escalation anche nel conflitto tra Russia e Ucraina. Un drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito nella notte un autobus partito da Mosca diretto a Simferopol, provocando almeno 7 morti e 11 feriti. Cambiamo argomento. Si sono concluse ieri sera le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, con l'evento in piazza del Quirinale che ha unito musica, racconti e testimonianze di personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. In uno degli ultimi interventi di giornata, il presidente Mattarella ha ribadito il no alle guerre e ha auspicato che il mondo fermi la barbarie. Poi l'invito ai giovani: sappiate realizzare con senso di responsabilità le condizioni per una convivenza migliore. E non è mancata una polemica sulla parata militare ai fori imperiali. All'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, che la vorrebbe abolita per restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico, replica Giorgia Meloni: parole indegne e vergognose come il disprezzo da ruoli istituzionali. La cronaca: incastrati dalle immagini di una telecamera e dalla testimonianza di un sopravvissuto, i due pakistani arrestati per la strage di Amendolara nel Cosentino. Hanno ucciso 4 connazionali che lavoravano come braccianti nei campi, chiudendoli in un'auto data poi alle fiamme. Il movente, forse una vendetta legata alle attività di caporalato. L'unico superstite è un afghano che è riuscito a scappare rompendo un finestrino della vettura. Lo sport: calcio. Stasera la prima uscita della nazionale targata Silvio Baldini, amichevole contro il Lussemburgo per i giovani dell'Under 21, con la chioccia Donnarumma e Pio Esposito a dare un po' di esperienza, in attesa delle scelte che verranno poi operate dal nuovo commissario tecnico in vista della Nations League di settembre. Tennis: Zverev Menchik, la prima semifinale del singolare maschile al Roland Garros. Oggi gli ultimi 2 quarti: Cobolli contro il canadese Ogier Assim e il derby azzurro Berrettini Arnaldi. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Vitale.
1: Oh, dillo, Gianni, dillo. No, no, no, lo dico adesso, no. Dico dopo.
0: Dillo subito, dai.
1: Buon mercoledì.
0: Ridillo.
1: E allora buon 2 giorni dopo lunedì a tutti, perché praticamente è mercoledì, e ti faccio i complimenti, Gianni.
0: No, io ci metterò, fammela di sta cosa, no, perché vai. Milioni di italiani sono nelle nostre stesse condizioni. Ci metteremo 3 o 4 giorni per metabolizzare il fatto che oggi è mercoledì e non è lunedì.
1: Quando salta un giorno, però devo farti i complimenti.
0: Dai,
1: lo rinnovo.
0: Dimmi.
1: Complimenti, ti trovo preciso, bellissimo, eppure non ti vedo dal mese scorso, non sei cambiato per nulla. Preparatevi voi, eh.

0: Buona domenica
1: di che?
2: Ma come?
0: Siamo mercoledì, dai.
2: Ma lui può dire buona domenica, non posso dire buon lunedì?
1: Hai ragione.
2: Sì, perché lui è saif.
0: Allora, attenzione, perché stamattina l'unica consolazione di questo mercoledì, che sembra un lunedì, va bene?
2: Infatti.
0: È che è la puntata dedicata alla tecnologia.
2: Sei allora contento? È peggio che lunedì. Io, è vero, ma avete fregato per questo, convinto fosse lunedì, ma ormai sono qua.
0: Allora, attenzione, perché stamattina parliamo di tecnologia, in particolare di intelligenza artificiale. Perché noi siamo stati i primi a farlo e ce ne potete dare.
2: Abbiamo le prove.
0: Riconoscenze. Ecco. E vi chiediamo, nel suo utilizzo siete del team scettici, cioè praticamente non la utilizzate perché non la ritenete fondamentale, essenziale, oppure la utilizzate spesso e ne siete entusiasti, siete addirittura fanatici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, va bene?
2: Quindi soprattutto è importante adesso segnarvi il numero e memorizzatevelo, 347 490 0042. Io, nonostante ammettono di essere boomer, l'intelligenza artificiale scettico.
0: Io invece ogni tanto la uso. Dai, mandate messaggi, fatecelo sapere, siete di quelli che l'intelligenza artificiale, madonna, con l'intelligenza artificiale è cambiata la mia vita, la uso sempre.
2: Saluta Beyoncé.

0: Halla!
1: Dov'è?
0: Halla!
1: Dov'è l'intelligenza?
0: Halla!
1: E là, ha detto, qua no di sicuro, eh!
2: 9:09 del mattino, questo è Good Morning Sis con Max e Max. Stanno arrivando tantissimi messaggi, sì. Stiamo lavorando, tra poco però... metteremo tanti altri audio, perché veramente ne sono arrivati tanti. Da quegli iscritti si evince che cosa si evince, Max?
1: Si evince che non hanno voglia di fare i vocali per non farsi scoprire.
2: No, si evince
1: vocali,
2: che...
1: Si evince che molti sono nel dubbio. Mm. Cioè, le donne la usano poco, eh?
2: Sì, oh,
1: no,
2: sì.
1: Almeno nei nostri messaggi le signorine la usano meno.
2: Però si evince quello che di cui tra poco parleremo, che sono soprattutto i giovani ad utilizzarla, non sempre per scopi lavorativi, ma anche per diletto, per tutte quelle menate che si trovano online e quant'altro. Sentiamo un messaggio vocale. Dai.
3: Ciao, buongiorno Radio Kiss. Ma io non la uso mai l'intelligenza artificiale, solo qualche volta le pongo qualche domanda e mi risponde con tantissime, ma tantissime stupidaggini. Bacioni.
1: Vedi?
2: Il problema è proprio quello che quando si utilizza l'intelligenza artificiale, anche perché poi questo avviso lo diamo anche noi, bisogna stare attenti perché anche l'intelligenza artificiale sbaglia. Ai cosiddetti bias, cioè i bias.
1: Bias?
2: Sì, poi te lo spiego che cos'è.
1: Mamma
2: poi
1: mia, levano, dov'è?
2: Sì, no, no.
1: Sulla spalla, levano, che mi fanno paura queste cose.
2: Via,
1: via, via, sì, leva.
2: Cioè, che l'intelligenza artificiale a un certo punto ti dice delle cose che tu devi comunque verificare, perché non è tutto oro colato quello che dice.
1: La risposta che vorrei è a chi chiedo per confermare quello che mi ha detto l'intelligenza artificiale?
2: Devi fare delle ricerche su Google, pensa un po', vai.

0: detto me.
1: Bella sta canzone di Fulminacci, ma belli anche i vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto: siete del team che utilizzano con entusiasmo l'intelligenza artificiale o di quelli che proprio basta?
2: Perché o studi, perché devi studiare per usarla bene, oppure fai come me, ti affidi al caso.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Io penso che l'intelligenza artificiale sia l'enciclopedia 2.0, l'enciclopedia al giorno d'oggi. La possiamo utilizzare per tante cose che magari non conosciamo, per cose, per ricerche, per approfondimenti.
1: Certo, certo.
3: Penso che sia molto utile.
1: E quindi però, la utilizzi, però già attenzione.
2: C'era, no, questo modo.
1: Sì, ma bisogna stare attenzione, di nuovo il warning, attenzione, perché l'intelligenza artificiale non dà sempre notizie sempre precise e attendibili.
2: Che lo diamo per scontato.
1: Certo.
4: Ciao Max e Max, Mauri dal Casale. Io l'intelligenza artificiale la uso praticamente tutti i giorni. Gemini mi supporta nell'allenamento, nell'alimentazione, in tutto. Sa quali sono i miei obiettivi e... nonostante ci sia il nutrizionista, il personal trainer, il medico, ma lei mi supporta veramente in
1: dottor
4: tutto.
1: Google, dottor AI, vedi?
2: Ho detto, nonostante ci sia, non da sola, non ti affidi a lei.
5: Buongiorno Max e Max, io non la uso proprio, perché credo che il cervello debba lavorare sempre in maniera molto importante e quindi non voglio aiutini,
1: non
5: deve lavorare perché sennò si impigrisce.
1: Ultimo, ma non ultimo, dai, mi fa paura.
5: Buongiorno.
2: Ciao.
5: Io riconosco che l'intelligenza artificiale, ovvero è intelligente, ci mette un secondo a fare tutto quello che le chiedi, però non la uso costantemente, la uso come adulto pro max, cioè quando c'è un qualcosa per cui chiederei a qualcuno, ma per caso sai risolvermi questo problema, chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Brava, vedi?
2: Come
1: entusiasti e quelli che invece non me ne può fregare di meno l'intelligenza artificiale.
2: È che mi preoccupa un pochettino, è poco. L'intelligenza artificiale.
1: Ma non ti preoccupare.
2: No.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss Kiss.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss Kiss.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MedioWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a €599 con gift card da €100. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
2: Kiss Kiss.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Kiss Kiss.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo €1,49. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, 9:27 del mattino. E a proposito di intelligenza artificiale, c'è un sondaggio fatto proprio dalla Commissione Europea nell'Unione Europea, proprio sul tema di chi utilizza e chi non utilizza l'intelligenza, questo strumento così potente.
1: Andiamo a vedere un pochettino questa pseudo classifica.
0: Ebbene, è venuto fuori che ben 2/3 degli utenti internet dichiarano in Europa di non utilizza l'intelligenza artificiale né per lavoro né per uso personale, fondamentalmente perché non ne vedono la necessità. Quindi rispecchia un po' quello che stiamo sentendo dai messaggi.
1: Infatti, anche se vedendo quello che posta la gente, compresi noi, non c'è proprio intelligenza a prescindere.
0: Inoltre, i giovani, quelli che la utilizzano più frequentemente, sono anche quelli più preoccupati, soprattutto di perdere il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale.
1: Lo vedi?
0: A usare meno di tutti in Europa l'intelligenza sono proprio gli italiani, mentre la Spagna, amico,
1: è
0: in cima alla lista, la usa. Vamos,
1: e c'è qualcosa, amico, che non va, perché là la usano ed è aumentato pure il numero dei lavoratori.
0: Certo.
1: Qua non la usiamo per difendere, adesso diminuiti.
0: È aumentato il numero dei lavoratori in Italia.
1: Ah sì?
0: Sì, allora.

0: Gini, però attenzione, a proposito di intelligenza artificiale, qualche settimana fa qualcuno ha avuto la geniale idea di chiedere: ma se Michael Jackson fosse stato ancora vivo, che musica avrebbe fatto nel crescere? E l'intelligenza artificiale, lo sai che ha detto?
1: Attenzione,
0: musica, canzone come quelle di The Weeknd.
1: Ah, non capito? The Weeknd come Michael.
0: Michael come The Weeknd.

0: Oh, c'è Elettra, Elettra Lamborghini.
1: Sì, vediamo se canti anche la canzone, ti dico anche il titolo.
2: Mi piace.
1: Infatti, lei è Elettra, appunto, Lamborghini, e il titolo, devo prenderla in corsa, Bam Bam Bambina.
2: Bam, bambina.
1: No, forse Bam Bam Bambina. New Kiss.

0: tra
1: Bam Bam Bambino.
0: Appunto, New Kiss.
2: È arrivato il momento del meteo. E ci facciamo dire com'è la situazione.
0: C'è la bassa, c'è la bassa.
2: C'è la bassa.
0: Sì.
2: E allora chiediamola loro, va, gli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica si è indebolita su gran parte dell'Italia, favorendo un aumento dell'instabilità. Nelle prossime ore rovesce temporali interesseranno soprattutto il nord-est, i rilievi appenninici e le zone interne del centro. Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi più irregolari sui settori nord-orientali, lungo il versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Temperature massime comprese tra 20 e 28 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 21 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Kiss, kiss.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Genuine.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Yes, yes.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Kiss, kiss.
13: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
14: Termini e condizioni in negozio online.
6: Kiss, kiss.
15: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
11: Kiss Kiss. So

0: intelligenza. OpenAI. Fai una suonata del genere, OpenAI, se sei capace, perché Giannini ce l'abbiamo solo noi.
1: Oh, sempre a proposito di intelligenza artificiale, sì? Cresce, sta crescendo un po' tutto il mondo il sentiment contro l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Mentre in Italia si sta incominciando a scoprire,
0: vabbè,
1: nel mondo c'è già chi invece la avversa, dice no, basta, basta.
0: Ragazzi, il mondo è fatto a scala.
1: Allora, si non si tratta di un fronte unico, sono alcuni gruppi che partono un po' dappertutto. Per esempio, nei Paesi Bassi c'è Pause AI con collegamenti internazionali, una vocazione chiaramente politica. Il loro mantra è, ed è giusto, fermare per un periodo la corsa ai modelli sempre più potenti finché governi e istituzioni non avranno gli strumenti adeguati per regolamentarli.
0: Infatti.
1: E poi c'è Stop AI e Control AI. Insomma, è cominciato il movimento contro l'intelligenza artificiale e noi in Italia la stiamo cominciando a utilizzare.
0: AI, AI, AI. Ecco perché si chiama AI per noi. Però quando parla intelligenza veramente viene a farfalle.
1: Nello stomaco.

0: farfalle nello stomaco. Prima hai detto una cosa, mi sono andata a informare. Per esempio, avete visto sui social ci sono i meme, no? Tutte come? Quelle immagini. Stiamo parlando di immagini, non di video.
1: Ecco, un'altra categoria che tratteremo.
0: Pensate che per ogni 1000 immagini generate con l'intelligenza artificiale equivale a percorrere con un'auto a benzina quasi 7 km.
1: Ah, vabbè.
0: Ogni 1000. Se voi fate lo scrolling in tutti i social, 1000 immagini passano in un secondo.
1: Mentre dicevi, già sono passati 100.000.
0: Mamma mia.
1: E non parliamo di altri consumi, però intanto adesso dell'utilizzo, no? Noi ribadiamo, non siamo contrari, almeno credo. Io reputo che l'intelligenza artificiale sia come una pistola, un'arma. Dipende l'uso che ne fai. Al poligono ti diverti, mezzo alla strada è pericoloso.
0: Esatto, bella, bella considerazione, complimenti.
1: Sì.
0: Poi, oddio, insomma. Se serve soltanto per dei like o per strappare un sorriso, pensateci, dai.

0: 1987 una canzone.
1: Ti avviso, non mi mettere in un angolo perché non ci riesci a beccarmi in un angolo.
0: Tu quando sei nell'angolo guardami e buttati verso di me, non ti preoccupare di raccogliere.
1: Di solito seguivo la luce, però miglioro.
0: Questa canzone che è la colonna sonora portante di questo film Dirty Dancing, fatto con 6 milioni di dollari, ne guadagnò 250.
1: Perché non c'era intelligenza artificiale.
0: Scelsero Bill Medley e Jennifer Warnes con la sua. And,

0: visti e vi abbiamo sentiti mentre la cantavate a squarciagola, molto bella.
1: Beati voi.
0: 1987. Te l'ho detto mille
1: good morning Kiss.
0: Ci sei ricascato,
1: sì, con un cretino. Però stavolta pensavo mi prendessi, Jenny. Vabbè, invece anche oggi mi hai preso per il culo. Vabbè, andiamo avanti.
0: Ti ho detto solo quando ti dico il via, non guardarmi negli occhi, guardami sulla bocca.
1: Andavo. Comunque questo è good morning Kiss. Aia, mi sono fatto malissimo. La nostra Carolina è pronta per il caccia alla bufala che oggi l'intelligenza artificiale, io la uso solo su Facebook, ha detto. Non è vero, la usi anche per altro.
0: Memorizzate il numero che vi permetterà di giocare con noi a caccia alla bufala per vincere i nostri gadget. 347 490 0042
1: A proposito dell'intelligenza artificiale, volevo capire ma anche Madame Maracay.

0: caccia alla bufala.
1: Volevo capire qual era la bufala, volevo capire, ed è facile capirla, perché adesso noi leggeremo tre notizie, no? Ma una sola è una bufala.
2: Molte volte, grazie all'intelligenza artificiale, le bufale veramente sono pazzesche, è difficile sfatarle, è difficile davvero.
1: Il trucco qual è? Il trucco è quello, prendere una notizia severina e modificarla con l'intelligenza artificiale, diventa la bufala.
2: Ma il più veloce o la più veloce, quando vi darò il via, attenzione, vincerà i nostri gadget che sono stati realizzati completamente con l'intelligenza artificiale.
1: Infatti, voi aprite, dentro c'è un litro d'acqua praticamente. Vabbè, e poi ne parleremo anche di quello, ma siamo pronti?
2: Dai.
1: E allora iniziamo, visto che oggi è mercoledì o lunedì? È mercoledì?
2: Mercoledì.
1: Iniziamo con la notizia numero uno, allora. A Palermo, una psichiatra e un ex paziente della stessa dovevano sposarsi.
2: Complimenti.
1: Sì. Due giorni prima del matrimonio però iniziano alcune liti sulla lista degli invitati, che è un po' un classico. E lui allora esce di casa, dice vabbè, vado un attimo a cena da mia madre e poi torno, e non è più tornato.
2: Lui.
1: L'hanno ritrovato il giorno dopo in un paese vicino in auto, sotto ansiolitici, conservava tutti i regali e le buste piene di soldi, dei regali e nozze annullate.
2: Ma.
1: E le è venuto il dubbio, ma mi sposo o non mi sposo? Hai capito perché era in cura? Perché si voleva sposare. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, una grande novità per il nostro Marco Mengoni. Sarà infatti proprio Mengoni ad aprire i concerti in tutto il mondo, ascoltate bene, del prossimo tour della cantante Madonna. Mengoni si è detto felicissimo per la scelta della regina del pop rock e non vede l'ora di girare il mondo con lei, ed è la notizia numero due. Bravo.
1: Potremmo accompagnarlo, no? Tutto il mondo con Madonna e Mengoni. Ma adesso arriva la notizia numero tre. Dalla Corea del Sud, questa ci interessa a noi Giannini, si sta diffondendo e sono diventati virali dei trattamenti anti-age.
2: Anti-invecchiamento,
1: sì. Con il DNA del salmone.
2: Ah, ecco.
1: Sì. Il processo non è nulla di improvvisato, cioè si tratta di frammenti estratti e purificati utilizzati per stimolare la rigenerazione cutanea. Ah. Il salmone torna indietro, la speranza torna indietro pure con l'età, non si sa mai. Giusto. Sarà per quello. Ma notizia numero 3. E fra l'altro io il salmone non lo levi con la carta ma con il crostino poi la sera e ti fai l'aperitivo. Secondo voi, aspettate il via di Giannini, qual è la bufala di oggi? La numero uno? Ma volevo un marito paziente. O la numero due? Le M funzionano, eh? Max e Max, Madonna e Mengoni, Marco e Mirko. O la numero tre? Gli anni sono come il salmone, tornano indietro, dai.
2: E allora pronti? Via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci ascoltate, ma soprattutto qual è la bufala?

0: Ha detto. Sbagliato.
1: Che voce, ragazzi, mamma mia.
0: Ma anche Senna Spyro ha sbagliato, infatti se ne accorta, fa taglio.
1: Ma sentiamo la voce del nostro vincitore. Senti,
0: lì.
1: Che voce. Sembra Barry White.
0: No, non sappiamo se è un maschio o una femmina. Chiediamo, buongiorno, chi sa te?
2: Buongiorno, Alessandro.
0: Una signorina, quindi dalla voce si capisce.
1: Alessandro, c'hai proprio la voce così o te sei svegliato da poco?
2: No,
0: c'è la voce di chi ancora deve andare a letto.
1: Fammi sentire.
0: No, deve ancora
2: ecco, quasi, diciamo quello che ancora deve andare a letto.
0: Non ti chiediamo altro perché potresti essere un collega notturno nostro, ma ti chiediamo una cosa sola adesso. Ti chiediamo qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
0: Bravo. Niente merengoni al momento, Purtroppo potrebbe essere un'idea questa.
1: Certo, potrebbe
0: fare il giro.
2: Anche.
0: Da dove chiami che non ce l'hai detto? Puoi dirlo? Se
2: Aprilia.
0: Sei latitante, no.
1: Aprilia.
0: Allora, complimenti per il MotoGP, ci teniamo a dirtelo. Quest'anno lo vinciamo e chissà te, ci vediamo a Campo di Carne.
2: Ok.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Buonanotte, Alessandro.
1: Ciao, a video. Che...
0: Fatta una nottata. Ho chiuso con quei due cretini, ma vado a letto.
1: Amore, Elisa.

0: Amore sta preparando il campo volo, il super concerto. Lei
1: campo volo?
0: 50 anni.
1: Ah, bene, bene. Quest'anno 50 anni, tanta roba.
0: Tanta
1: si
0: roba.
1: Copiano.
0: Però, sempre a proposito di intelligenza artificiale, abbiamo letto una cosa davvero sconvolgente. È successo.
1: È
0: successo.
1: È arrivato.
0: Era nell'aria. Sono molti settori dove sta facendo passi da gigante intelligenza artificiale, qualche tempo fa solo inimmaginabili, ma adesso sono concreti. Il cinema.
1: Eccola. Prima si lamentavano con quelli fatti in, come si chiamano, in post-produzione, no? Hanno qua abbiamo fatto il salto.
0: Per la prima volta, ecco. Per la prima volta, la Tribeca Film Festival, che è un film festival. Non è Venezia o Cannes, no. per intenderci, ma comunque è un film festival importante negli Stati Uniti.
1: Ha creato uno che col cinema c'entra qualcosa, Bob De Niro.
0: Bravissimo. Mm-hmm. Hanno incluso nel concorso un film che dura 75 minuti, costato $2,000.
1: $2,000.
0: Non ha un cast, non ha una troupe, sì. È stato completato in 2 mesi e mezzo, si intitola Dreams on Violets ed è interamente generato dall'intelligenza artificiale.
1: Questo adesso mi incuriosisce.
0: È stato fatto con Gemini, è stato fatto con altre intelligenze artificiali.
1: Tutto tranne che gli attori, giusto?
0: No, gli attori non esistono.
1: Qualora dovesse venire fuori sta cosa, voglio vedere la notte degli Oscar, a chi premiano? Miglior attore, che ne danno dei bulloni.
0: Premiano coloro che hanno ideato la sceneggiatura.
1: Eccola.
0: La prima data fissata per la proiezione è il 10 giugno, ma sono tutti quanti impressionati da sta roba, ragazzi, è successa.
1: Però ce l'aspettavamo, dai, un pochettino. Sì. Adesso però sono curioso, voglio capire come giudichi un film poi.
0: Come se è bello, c'è poco da fare.
1: Allora a questo punto allora anche un cartone animato, tante scritte disegnato, cioè, vabbè. Tanto noi non ci chiamano, tranquillo.
0: Ma Coldplay, Everyday Life.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Kiss, kiss. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
9: Kiss, kiss.
11: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Kiss, kiss.
14: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sabrina.
1: Eh?
0: Madonna.
2: I something I wanna talk about.
0: Adesso dici Madonna.
1: Andiamo?
2: Madonna.
1: Non suggerire, Giannini.
0: A proposito, Bring Your Love, a proposito Madonna ha fatto una rivelazione, parliamo dopo, ha detto una cosa.
1: Però dai, vai, ci stava. Da lei me l'aspettavo. Vabbè. Però è stata onesta, solo chi è presente no, solo chi non è più presente. Ne parleremo fra poco.
0: Ma oggi è mercoledì e...
1: E parliamo subito allora di Madonna, sta diventando vita da boomer?
0: Sì.
1: No, allora parliamo di Madonna. Allora, è successa una cosa strana, boomer, dobbiamo fare vita da boomer. È arrivato il momento, ragazzi.
3: Sì.
1: Mi viene già la pelle d'ocra.
3: Sì.
1: Mamma, sento già l'effetto. Vai con la sigla, vai. Cos'è? Scream, cos'è?
3: Vita da boomer! Vita!
1: Sì, ti faccio rispondere all'intelligenza artificiale. Neanche i serial killer hanno questa voce nei film horror, ma siamo pronti per vita da boomer.
0: Sì,
1: io essendo presidente dell'associazione boomer italiana, l'ABI, quella vera, non quella
0: anche
1: bancaria.
0: Anche se fai parte della generazione X, sei boomer.
1: Io sono della generazione March, madamo. Però, cosa succede? Ci segnalate delle parole che sentite i vostri figli o i colleghi, non li capite? Ce le facciamo spiegare, non ve le spiego, ce le facciamo spiegare. La parola di oggi segnalata...
0: Se io ti dicessi, ma lo sai che è bello sto rapporto che hai con Arduino e Peppino della control room? Cioè, vi offrite il caffè, vi scambiate complimenti, cortesie, insomma...
1: Certo.
0: Fate del sano pibbling. Fate pibbling.
1: No, quello lo fa pibbling d'Amelia, che invece no, l'altro è Arduing.
0: No, pibbling. Non petting fa... Arduino.
1: Peppino fa allora scegliamo qual è la parola.
0: Il pibbling significa pibble significa sassolino. Sono come quei pinguini che si donano i sassolini per cementificare la coppia, per fare il nido, capito?
1: Per cura dell'altra persona.
0: Pibbling significa fare attenzione alle piccole cose, avere dei riguardi, delle attenzioni quotidiane per cementare il legame. E voi vi state cementando, vero?
1: Come noi ci ammazziamo di pibbling là sopra con tutti i ragazzi. Comunque abbiamo scoperto questa nuova parola che è
0: il
1: pibbling. Però attenzione, adesso a parte gli scherzi, è bello fare del pibbling con la persona amata, no?
0: Sì, tra poco approfondiamo, anzi, perché il pibbling fa bene.
1: Aspetta, approfondisci, ma lontano da me però, perché questa parola mi fa molta, molta paura.
0: Il pibbling fa bene non solo alla coppia, ma anche a chi lo fa proprio fattivamente.
1: Come si dice, tira più un caro che un... No, un pibbling, ma...
0: Sheeran, camera, fate pibbling in camera.

0: Buonasera, this is e Radio Kiss Kiss. Aspetta, fammi. Si dice pebbling.
1: Come?
0: Pebbling. Allora io.
1: Non mi convinci.
0: Ho usato l'accento del West End, sì. Ho detto pebbling. Ho fatto scivolare la E verso la I, no? E qualcuno sì. Giustamente ha detto: se non sapete pronunciarle le parole, non le dite. Ma noi le stiamo imparando.
1: Adesso
0: parole,
1: facciamo proprio la rubrica per imparare. Poi siamo, allora, innanzitutto poi parliamo male l'italiano. Siamo anziani, fa caldo, ce l'abbiamo tutte le scuse.
0: Ci hanno detto di sbagliare ogni tanto perché vedi. Dobbiamo dimostrare che non siamo registrati o fatti con l'intelligenza artificiale. A proposito, Max. Prima il nostro Max Pennino.
1: Perché sì, perché non bastavano due Max.
0: Ma ha fatto dire una cosa: c'è la prima serie TV fatta interamente con l'intelligenza artificiale. Oh, una cosa è pazzesca.
1: Ma calcolando che io non vedo neanche quelle fatte con i registi veri, figurati con
0: quindi noi potremmo essere un programma fatto con l'intelligenza artificiale. Ma siccome
1: credo.
0: Invece di dire pebbling, diciamo pebbling, sì. Abbiamo escluso ogni possibilità. Va bene?
1: Ma, ripeti, ma com'è che si dice?
0: Pebbling.
1: E non imparerò mai. In italiano invece, vedi.

0: raduno degli ultimi.
1: Sì, allora siamo i primi invitati, che più ultimi di me, te, caro Max.
0: Però bella sta
1: adesso
0: canzone,
1: ascoltiamo, appunto, ascoltiamo Last. Facciamo vedere che parliamo anche inglese, che sarebbe ultimo, con Romantica New Kiss.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: bella busserie,
1: bello il video. Lady Gaga di Renway.
0: Vuoi sapere la procedura, Giardini?
1: Stavamo vedendo i dettagli di questo video, che il backstage dei video è altrettanto interessante come quello dei film.
0: Ma ecco, molto di più a volte. Molto di più.
1: Prima parlavamo di pebbling, mm-hmm, e ci pare giusto approfondire che è una pratica che non si dovrebbe mai interrompere, per esempio, nelle coppie.
0: Infatti.
1: Da che cosa è presa? È presa da un comportamento dei pinguini dell'Antartide. Che fanno i pinguini? Durante la stagione riproduttiva, per cementare il loro rapporto di coppia, perché sono famosi.
0: Sono monogami poi,
1: sì,
0: loro.
1: Sì, sì, sono famosi. Esatto. Una volta che si mettono insieme, non si lasciano mai più. Allora, che fanno? Prendono questi sassolini, questi piccoli ciottoli, pebbles, e li regalano al proprio partner o alla propria parte.
0: Non ci sono i fiorai, non ci sono i gioiellieri che gli devono regalare pure.
1: Perché
0: loro
1: vengono utilizzati per fare il nido, per permettere alle uova di stare lontane dal ghiaccio e di non gelarsi, capito?
0: Però che bello è. Tu fai del pebbling? Lo fai ancora? Ci allora, tieni ogni tanto pure a casa? Dai.
1: Quando non si fa bisboccia da molto tempo, io incomincio a fare un po' di pebbling, cioè delle accortezze particolari, tipo porti il caffè, un massaggino alle spalle.
0: Come
1: mia moglie
0: dice?
1: Già capisce, ha detto non ho voglia, me lo dice.
0: Perché il famoso messaggio è: quando il diavolo t'accarezza vuole l'anima. Vabbè. Invece no, è bello a prescindere, ma a volte parlo anche di un bigliettino la mattina. Ciao tesoro, sono uscito, torno.
1: Va fatto, il pebbling praticamente va fatto. Fate sempre qualche cosa anche di inaspettato, ma quotidiano, che fa bene.
0: Va fatto, tua moglie ogni volta che va fatto.
1: E ciao.

0: La Fontana dei Trevi c'ha il suo fascino e non c'è niente da fare anche oggi.
1: Infatti è vietato per tutti, ma lui arriva invece a far video, fa pure il bagno, dice perché so io e voi non siete.
2: E voi siete comuni immortali. Allora, a proposito di Kiss Kiss, dopo il grande successo della prima tappa di Torino, veramente ieri sera, tra l'altro, è stata anche trasmessa su canale 158.
1: Sì, ragazzi, pazzesco, veramente visto, bellissimo, un evento bellissimo.
2: Allora, prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Domizia.
1: Venerdì, salutiamo il sindaco, intanto, certo, che è venuto a trovarci lunedì. Dal vivo ci ha visto.
2: Esatto. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Un altro due giorni fantastici, venerdì 12 e 13 giugno. La prima con il villaggio, la prima giornata con il, certo, villaggio, DJ, si fa casino e quant'altro. La seconda sempre col villaggio e poi c'è The Show, il grande show, yeah, con la musica più bella.
1: Prima di fare, diciamo, qualche anticipazione, non tutti, anche le sorprese della line up. Ricordiamo che chi non dovesse ricevere il biglietto, qualora fosse al villaggio, ci sono sempre dei biglietti, esatto, a disposizione.
2: Allora, Baby K, Elettro, oh, Lamborghini, Comrade, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Samurai J, Noemi, Malika Iane, Francesca Michelin, Chiello, Bamboli di Pezza, Lorenzo Salvetti, Lorenzo Lupo, Loop Lime. E poi alle 15 in punto di oggi,
1: sì,
2: attenzione, parte, perché su kisskiss.it c'è, parte il via, c'è la deadline per prenotare il tuo biglietto parter gratuito. Gratuito,
1: ricordatevelo, gratuito.
2: All'Arena dei Pini, Baia Domizia, posti limitati, ingresso gratuito.
1: Dalle ore 15 oggi, perché già iniziano ad arrivare i messaggi che chiedono informazioni. A noi poi, che siamo anziani.
2: C'è una sorta di click day. Quindi state lì. Non è impossibile, ma è difficile, ma non è impossibile.
1: Siamo orgogliosi, siamo tanti. Però ricordate, qualora fosse, poi al villaggio c'è sempre la possibilità.
2: Vi divertite, beccate i gadget, beccate i biglietti.
1: Eh? Usher.
2: Shankar.

0: Oye, oye. Oye, oye, oye.
1: Osho, tu Giannini, guarda cosa arriva.
2: Cosa arriva?
1: Tac, mi arriva la Lisa.
2: Ma che roba?
1: Ma che roba?
2: Allora, qui dopo i grandi successi degli anni Ottanta decisi di fermarsi un attimino anche per spendere tutti i soldi che aveva guadagnato.
1: Beh,
2: e si sposò.
1: Pure?
2: Sì.
1: Ecco di chi erano i soldi.
2: E il marito la aiutò a ritornare indietro nel suo genere musicale perché si era un po' commercializzata.
1: Infatti.
2: E ritornò con un grande pezzo, 1997, stiamo parlando di Lisa Stansfield, la canzone è

0: Enrico Gatti, questa fantastica canzone di Lisa Sanfin, The Real Thing, del 1996, che dice leva mano, che in molte regioni del sud significa lascia stare, lascia perdere, lieva mano,
1: riferita al marito per i soldi probabilmente. Lieva mano faccio io.
0: Che canzone fantastica, un fantastico History Kiss.
1: E questo è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Fino alle 12 non vi muovete, anche dopo, perché arriveranno i colleghi. Arriva oggi, c'è la Marta Martina Gonzalez con la visita della Rueda.
0: Certo,
1: c'è la Marta
0: Martina.
1: Ah sì, bravo Max. Però lei è Gen Z.
0: È Gen Z.
1: Sì. Allora lei mi sa che fa quelle cose là.
0: Lui è tra Gen Z e Millennial. Gen Z e Millennial.
1: Sì.
0: Tra poco vi parleremo di una cosa un po' malinconica, per
1: molto,
0: la verità.
1: Molto malinconica.
0: Però con risvolti
1: positivi?
0: Sì, non positivi, intelligenti. Molto
1: intelligenti.

0: Lo dice però Gaia, dice lo stesso letto.
1: Usted sul letto.
0: Però prima del letto c'è l'incontro, caro Giannini. Esatto. Mica può andare dritto al letto.
1: Ascoltate bene, diteci anche il vostro parere, se ti va, se vi va, se ti va anche a te. Allora, a proposito di tecnologia, ormai è entrata alla grande anche nelle relazioni amorose. Ecco, infatti la generazione Z sta rivoluzionando un po' il concetto di primo appuntamento. Allora, preferisce sempre di più le videochiamate su piattaforme come Zoom rispetto agli incontri tradizionali al bar, sai, ci vediamo al bar o al caffè.
0: Per far conoscenza, così dicono. Invece non lo fanno in...
1: Fanno una videochiamata.
0: Una reunion.
1: Allora, bene. Al di là dell'aspetto malinconico di questa pratica, perché secondo me vedersi è sempre una cosa più importante, ci si vede persone. Però c'è da prendere atto che evitare di organizzare un incontro fisico permette di risparmiare non solo tempo va bene, ma anche denaro.
0: Eccala.
1: Perché tu vai al ristorante, le paghi, mica puoi poi prendi la benzina, poi dopo ti rendi conto che quella persona non ti piace proprio e allora tu hai perso tempo e denaro.
0: Infatti è per quel motivo lì che lo fanno, secondo me. Ragazzi, però ci sta la sicurezza, anche perché a volte invece quelle virtuali, poi quando le incontri dal vivo, com'è che è venuto tuo fratello, tua sorella? No, ma sono io.
1: C'è anche questa fregatura.
0: C'è anche il doppio rischio.
1: Sì, con le videochiamate si rischia di vedere persone per altro, perché ci sono i filtri, tutte queste robe così.
0: Ragazzi, i filtri servono a una cosa sola. E ve lo spiegherò più avanti.
1: Comunque, io sono per l'incontro dal vivo, anche se si spendono soldi e tempo.
0: Andate, io sono per l'incontro. She work the bowl, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Un po' Miley Cyrus che recentemente ha messo le mani per terra. La Walk of Fame ha messo, è stata la prima millennials a mettere le mani sulla Walk of Fame degli anni 90. Vedi, la stella sulla Walk of Fame per la prima nata negli anni 90.
1: Aspetta, che ho imparato. Anni 90, quindi millennial, lo stavo dicendo, l'ho imparato.
0: Signore e signori, prima abbiamo parlato della tendenza della generazione Z di evitare i face to face al primo appuntamento, si fanno le videochiamate.
1: Le virtuali. Allora, attenzione, molti sono nati perché negli ultimi anni, ovviamente con la famosa pandemia, un po' stati obbligati, hanno mantenuto l'abitudine. Però non è bello, dai, bisogna almeno da un lato
0: Però c'è un'altra tendenza che sta prendendo sempre più piede, ovvero fare sesso online con l'intelligenza artificiale.
1: Questa mi interessa, sapere un po'.
0: Aspetta, si tratta di chatbot addestrati per parlare con te esplicitamente a seconda delle tue esigenze, come se fossi una persona vera. Tu ci chatti, io ti farei, ti direi, io ti prendo, io ti faccio, io ti dico.
1: Capito? E il chatbot. Poi ci sono quelle altre, le chatbot, che ve la racconto dopo come funziona.
0: E secondo un recente sondaggio fatto nel nostro paese da una nota piattaforma di intrattenimento per adulti, 8 italiani su 10 hanno ammesso che si sentirebbero a disagio nel sapere che il proprio partner o la propria partner fosse coinvolto in questo tipo di rapporto. Cioè, se io scopro che mia moglie chatta con un chatbot che dice io ti prendo, ti spiezzo,
1: il chatbot, ricordiamoci,
0: incazzerei alquanto.
1: Aspetta, ma l'intelligenza artificiale sono scritte, basta, no?
0: Sì,
1: non c'è
0: sì.
1: una persona fisica.
0: No,
1: è un tradimento mentale.
0: Sì, sì.
1: E io i soldi a chi li do?
0: Alla chatbot.
1: Ah, Nana!

0: Fang.
1: Francesco Gabbani, che tra l'altro è stato l'apripista, ha aperto lui il Kiss Kiss Way di Torino. E non è facile aprire una manifestazione, ma
2: c'è una bella ovazione. Infatti, poi ovviamente ha fatto anche poi quella di repertorio, però grande successo. Beh, Kiss Kiss Way,
1: Kiss Kiss Way.
2: Conti se non ci sei.
1: Arrivano gli ex ambassador con Renegades.

0: Marchi, schissa a te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa a te, che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. Kiss
3: Kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss,
7: kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: tutti che aspettano questa canzone dei The Colors. Noi l'aspettiamo per il video, perché c'è quella, io non mi ricordo quell'attrice come si chiama, porca miseria, ma aiuti te.
1: Io purtroppo però per colpa sua non la vedo nel video. Chissà come si chiamerà.
0: Rimaniamo in tema di cantanti e di amanti, perché...
1: Intesi come il diamante.
0: Amanti, fornicare, fornicazione.
1: Abbiamo parlato di lei prima.
0: Prima l'abbiamo ascoltata insieme con la canzone insieme a Sabrina Carpenter. La pop star Madonna, durante un'intervista rilasciata in vista dell'uscita del suo nuovo album. Allora, quello che l'ha intervistata, l'ha incalzata, ha detto: senti, ma qual è stato l'amante con cui ha avuto un'intesa davvero perfetta?
1: La fa la battuta lo stilista, si chiama Raul Lopez. L'amante, lei cosa ha fatto, Madonna?
0: Ha detto: guarda, ti rispondo, però ti parlo soltanto di persone che non ci sono più.
1: L'ha fatto anche per rispetto. Quindi, allora, sotto traccia è passato che ce ne sono ancora tanti vivi. Ha detto: faccio solo i nomi di chi non c'è più, anche una forma di rispetto.
0: E ha detto: quello con cui mi sono trovato più bene in assoluto, che purtroppo non c'è più, è John Kennedy Jr.
1: Si sarebbe il figlio di John Kennedy.
0: Esatto, è lui il miglior amante che abbia mai avuto, confermando così anche una liaison che fece scoppiare uno scandalo gossip alla fine degli anni Ottanta. Insomma, si diceva: stanno insieme, stanno insieme. E lei ha confermato tutto. E poi ci sarebbero stati tanti altri nomi, ma ha detto: è meglio non parlare, posso parlare soltanto di persone che.
1: Ma ha nominato anche Basquiat, Luke Perry. Ecco, adesso purtroppo lo vedi con Madonna, per sentire il mio nome devo morire. Se no, non te lo dice.
0: Muori,
1: ma magari!
0: Muori!
1: Ma sì!

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift.
1: Allora, Taylor Swift, a proposito di diamanti, si sposerà il 3 luglio prossimo e si sposerà a New York e sta facendo discutere questa regola che ha imposto a tutti gli invitati.
2: Anche il marito, sono d'accordo tutti e due.
1: La regola è no ring, no bring. Cioè, se non hanno l'anello, le persone accanto a te non possono, non le puoi portare.
2: E infatti c'è una piccola protesta da parte degli invitati single.
1: Allora, o devono essere fidanzati ufficiali, fidanzata ufficiale, o marito o moglie, altrimenti non puoi portare, non c'è il famoso più uno.
2: Infatti c'è l'invito con barrato il più uno, perché così dice, però è utile per far socializzare i single. Detto loro. Vabbè, capito? Ma tu ti sposi, mica io, fammi venire con chi voglio.
1: E anche perché lei, oltretutto, segue la regola di Sal Da Vinci, no?
2: Però c'è quel gesto che fai tu con la mano così, c'è chi è single continua a fare, a prescindere dal fidanzamento.
1: Continua,
2: tu metti un bel Justin Timberlake che cerchiamo di salvarci. Ecco perché non mi ha invitato a me.
1: Perché?
2: Non per il single, perché sai che mi sarei presentato con Dua Lipa. No, si sposa anche lei.
1: È già sposata.

0: abbiamo parlato di amanti, dai. Amanti, bravo, amore, poteva mancare, bravo. Amatore.
1: Bravo, bravo. Samurai J, che è il suo cognome Amatore, ha dato anche il titolo al nuovo album in, sì, cui c'è questo singolo.
0: Quale? Ma proprio questo? Sì. Quindi nell'album c'è Flamenco Paranoia ed è New Kiss.

0: lo sai il flamenco, no? Come, come, no? Come si balla? Come si balla? Come si balla? Dai. Ecco.
1: Allora, con il tachegno, no, con la mano è svoltata.
0: Ci sei quasi. Me l'ha insegnato proprio un maestro di danza, sì, anzi, una maestra di danza. Sì. Che si, allora, cogli la mela,
1: ah, è vero,
0: mangia,
1: sì,
0: la mela, getta la mela. Se devi fare questo movimento fluido, cogli la mela, mangia la mela, getta la mela. Questo è il movimento.
1: Quindi
0: getta
1: tu...
0: la mela. E questo è il movimento di flamenco.
1: Sei sicuro?
0: Sì, sì. Cogli la mela.
1: Dove andavi a scuola di flamenco? Scusa, come si chiamava? L'Eden? Si chiamava.
0: Tra l'altro, Samurai Jack, come abbiamo detto, sarà protagonista di Kiss Kiss Away di Baia Domizia.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Kiss Kiss.

0: American Girls, That's Americans.
1: Sapete com'è la procedura?
2: A proposito di procedure, signore e signori, è giunto il momento dei risultati di Sport Match che sono stati posticipati a questo mercoledì, perché c'è stato un martedì per lo mezzo.
1: È andato in onda il lunedì, come sempre, alle ore 19, Sport Match sul canale TV 158. Ma il risultato lo diamo stamattina.
2: I quattro episodi erano Berrettini agli ottavi di finale, poi PSG Arsenal, vabbè, la Coppa dei Campioni.
1: Finale.
2: Giro d'Italia alla fine, la tappa 21 e poi il MotoGP al Mugello.
1: Ok.
2: Ebbene, rullata, signore e signori.
1: È un po' che ha vinto.
2: Oh, se non guardavo.
1: Sono teso.
2: Non c'ho gli spiccioli, no.
1: Stai tranquillo, già lo so che gli hai fatto il bonifico.
2: Ha vinto.
1: Sì?
2: Ha vinto MotoGP al Mugello.
1: No.
2: Con il ritorno di Bezzecchi, Simply the Beds, che è ritornato a vincere.
1: Simply the Beds. Infatti, quando non vince la Ducati, vince l'Aprilia. Giusto per farvela capire.
2: L'Aprilia.
1: Sono arrivato almeno secondo. No, perché anche Berrettini è arrivato secondo come votazione, ma è stracciato a sto giro. Mi rifaccio il
2: 38% di votazione.
1: No, sta bene sta cosa, No, streghetta, bisogna cambiarla.
2: Io hai vinto di nuovo.
1: Il premio con il Ramma.

0: che c'è? Willy Wonka?
1: No, è la canzone. Wow.
0: Ah, stavo avvisando che è finita.
1: Siamo giunti alla conclusione. Chiudiamo con questa canzone che ci fa ricordare gli anni 90, tante promesse che avevamo incassato, che poi non niente.
0: E noi la dedichiamo agli anni 90. Niente si può paragonare agli anni 90 per noi.
1: Shiny the Connors, nothing compares to you. Oh, salutiamo Max
0: Maschetti. Lo chiamo Maxetti io. Oggi lo chiamiamo. È pronta la nostra. C'era Martinez. Oggi Martinez. Sì. Allora domani da Max e Max e.

0: Compared to You, Sinead O'Connor, 1990, il nostro History Kiss. E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Notte di raid e rappresaglie nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno fermato col pendola una petroliera che cercava di forzare il blocco nello stretto di Hormuz verso i porti iraniani e hanno poi attaccato l'isola di Keshm. La replica dei Pasdaran in un lancio di missili verso le basi militari americane in Bahrain e Arabia Saudita, intercettati. Colpito invece l'aeroporto internazionale del Kuwait, dove si registrano feriti. La tensione alimenta ulteriore incertezza nei negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra. Gli americani dimostrano di comprendere il linguaggio dei missili meglio di quello della diplomazia, afferma il portavoce del Comitato per la Sicurezza Nazionale Iraniana, Rezaei. E il fronte Stati Uniti-Iran è strettamente legato a quanto accade in Libano. Israele smentisce i toni duri usati da Trump in un colloquio con il premier Netanyahu, ma intanto non si ferma l'offensiva israeliana. Bombardati diversi villaggi nei distretti di Nabatieh e Tiro, e morti sarebbero 17, compresi un paramedico e lavoratori siriani e palestinesi. Colpito anche un ospedale nel distretto di Bin Jubail, una cinquantina feriti tra personale sanitario e pazienti. Nuova escalation anche nel conflitto tra Russia e Ucraina. Un drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus diretto in Crimea, provocando almeno 7 morti e 11 feriti. L'attacco giunge al termine di una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni. Mosca afferma di averne abbattuti oltre 300. Colpito anche un importante terminal petrolifero a San Pietroburgo. E stamane a Kiev, visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte, dopo i raid aerei russi di sabato sulla capitale ucraina. Economia: la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, i rincari nel settore dell'energia, spiega l'OCSE, causeranno un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. Prosegue l'ondata di maltempo causata da una perturbazione atlantica che sta interessando le regioni del nord e del centro con piogge temporali. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione per il Levante Ligure e gialla su Alto Adige, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e su parte di Lazio, Campania e Puglia. Lo sport, Formula 1, il futuro di Charles Leclerc sarà ancora in Ferrari nella settimana del Gran Premio di Monte Carlo. La scuderia di Maranello ha annunciato infatti il rinnovo pluriennale del pilota monegasco. Una decisione naturale, la definisce il team principal Vasseur. Non potrei essere più felice, darò tutto per portare il team al vertice, le parole di Leclerc. Tennis, oggi a Roland Garros gli ultimi due quarti di finale del singolare maschile. Aprono Flavio Cobolli e il canadese Ogier Aliassim. In serata il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi. E sempre stasera l'esordio della nazionale di calcio targata Baldini, che affronta in amichevole il Lussemburgo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

caramella, mandarino, non ricordo come faccia. Sono stata accolta così in radio e ormai ho questa filastrocca nel cervello, ma non riesco a ricordare come facesse precisamente. Se lo ricordate, fatemi sapere, vi prego. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzalez, Lopez, come vi pare. Saluto Max e Max, saluto Luigi Fischetti in regia e si parte con la musica più bella. Subito Annalisa, canzone estiva. Radio.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: These beautiful things that I've got.
1: Caro il mio Benson Boone, abbiamo dei problemi da risolvere prima di parlare di qualsiasi cosa oggi, perché abbiamo un dubbio che attanaglia le nostre menti. Mortadella, mandarino, come faceva sta filastrocca?
2: Sentiamo la... Caramella e mortadella in formaggino e mandarino.
1: Mi sembra giusto.
3: Caramella,
1: così.
3: Caramella, no. mandarino, mortadella.
1: No, è proprio
2: caramella,
1: di niente.
2: Caramella, mortadella, mandarino, tuo caro Tolone.
1: Pure, caro Tolone. Questa così è pure carina. Diciamo che sono arrivate tante versioni differenti. Ora non ricordo precisamente come la recitassi io a scuola, perché soprattutto a scuola, no, si diceva sta roba qui. Va bene, comunque, oggi giornata mondiale della bicicletta. E ti è piaciuta la bicicletta? E pedala! Ne parleremo tra pochissimo. Intanto c'è Mace con Cat.

Beh, qua si parla di cattive abitudini, io invece voglio parlare di buone abitudini. Intanto, per quanto riguarda la filastrocca, concludo dicendo che invece c'è chi la conosce con carosello e mortadella, mandarino, bacinella, un telegramma praticamente. Va bene, giornata mondiale della bicicletta, quindi una giornata che si celebra oggi in tutto il mondo. Ma qual è il fine di questa giornata? L'ONU vuole celebrare la bici come strumento capace di migliorare l'umanità, cioè oggi si vuole festeggiare il fatto che la bicicletta sia il mezzo di trasporto più democratico che esista. Non importa chi sei o quanto guadagni, la bici restituisce a chiunque la stessa dignità e lo stesso diritto di muoversi nello spazio pubblico. Ma quanto pedaliamo noi italiani? Quanti all'ascolto usano abitualmente o saltuariamente la bicicletta? Quanti ce l'hanno in cantina a prender polvere? Quanti invece non ne hanno neanche una o non vanno in bici da secoli? Quanto utilizzate voi la bicicletta? Quanto la utilizziamo e quanto la amiamo realmente noi italiani? Prima di darvi dei dati, voglio sapere la vostra.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Yes, yes. Let's go! Da MyAward le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
8: Kiss Kiss.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Yes, yes.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
8: Yes, yes.
11: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.
12: La testa gira. Ai, ai, ai, ai, se la testa gira.
0: La musica più bella.

0: proposito, giornata mondiale della bicicletta, ma io ricordo di un Ciro Limatola che doveva pagare pegno e doveva arrivare da Pollena qui in radio in bicicletta. Scusate, ma dovete ricordarglielo, cioè si paga pegno e il pegno va pagato sempre. Ma quanti girano in bici, quanti amano andare magari anche al lavoro in bicicletta?
1: Tutti i santi giorni utilizzo la bici per andarmene a lavorare. Fortunatamente il lavoro è a quattro passi da me, ma ahimè col caldo
0: certo,
1: è anche una fatica.
0: Però si fa un po' di sport, ti tieni in forma così.
2: Lina da Brindisi, bicicletta sempre. Se non fosse che per lavoro devo muovere degli oggetti voluminosi, la utilizzerei anche per il lavoro.
0: Beh, bella cosa, assolutamente. Quindi tanti italiani amano utilizzare la bici. C'è Maria Cristina che dice: mio marito è un patito di bici, ne abbiamo due da corsa e due da passeggio. Insomma, pieni di bici.

minimo per un conduttore in radio? Essere afono, eccomi qua pronta per l'uso, insomma, mica poi tanto. Sta girando parecchio, sta tra Kate e Fetentella e mi ha beccato, va bene. Comunque, giornata mondiale della bicicletta, tra le altre cose c'è un dato molto curioso, ovvero quasi il 75% degli italiani possiede, cioè ci abbiamo la bicicletta, una delle percentuali più alte d'Europa, ma siamo tra quelli che poi la usano meno. Ce l'abbiamo lì, in cantina, ferma. Anche io, ad esempio, compro le medicine e già mi sento meglio, senza prenderle, più o meno mi sembra una roba simile. Abbiamo il pensiero, quindi, e la voglia di pedalare, ma poi lo si fa poco. Nei Paesi Bassi, pensate, al contrario, ci sono più biciclette che abitanti. In città come Amsterdam, Copenaghen, oltre la metà degli spostamenti quotidiani avviene in bici. Le città più bike friendly in Italia, Ferrara, Reggio Emilia, Bolzano, Padova e Bologna, sono le città in cui ci si sposta maggiormente sulle due ruote in bici.

Amber con Back to Friends, e adesso ci godiamo anche una bellissima novità, una canzone che racconta la capacità della vita di sorprendere proprio quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. Non dobbiamo e non possiamo avere il controllo su tutto. Ci godiamo Brescia con la sua nuova Daddio, New Kiss.

0: Brush da Dio, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata moderatamente instabile sull'Italia con fenomeni in trasferimento verso il centro e parte del sud. Nel pomeriggio residui rovesci sul versante centro-meridionale adriatico e sugli Appennini del centro. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori con una tregua meteorologica piacevole. Massime comprese tra 21 e 28 gradi al centro-nord, tra 23 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Kiss, kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella.

Bob Sinclair, Guys I Can Wait. Allora, saluto e bacio tutte le persone che mi inviano foto bellissime di percorsi fatti proprio con la bicicletta. E devo dire che c'è veramente, ci sono tante persone che amano proprio il cicloturismo. E nel 2025 l'Italia ha registrato quasi 49 milioni di presenze cicloturistiche. Si viaggia prevalentemente in coppia. Un cicloturista su 5 appartiene alla Gen Z, segno che le due ruote piacciono molto anche ai giovani. Le rotte più amate sono Ciclovia del Vento, che collega Torino a Venezia costeggiando il fiume Po, poi c'è Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, un itinerario narrativo unico che attraversa la Puglia tra Olivi Secorari e Trulli, ma ce ne sono tanti altri molto ma molto belli. Devo dire che è sicuramente un'esperienza che segna, un'esperienza molto bella che ti dà la possibilità anche di vedere posti che non potresti chiaramente vedere in altro modo. Adesso mica Grace Kelly.

0: espressione utilizzatissima per le lamentele. Mamma mia, ecco, da queste parti devo dire in particolar modo Rosa Chemical su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono tanti che amano pedalare, che pedalano e come. Giornata mondiale, no, appunto.
1: Io e mio marito
0: della bicicletta.
1: Claudia da Ascoli Piceno.
0: Sì.
1: Io e mio marito siamo due appassionati di bici.
0: Ah,
1: io amo la bici. Se dovesse succedere qualche fine settimana che non riesco a farmi i miei 50 chilometri e parecchi metri di dislivello, vado in crisi.
0: Vedi?
2: Ciao Marta. Beh, è ovvio, le bici sono di più in maggioranza nelle città di pianura.
0: Cioè, è più facile, no?
2: Amsterdam, ad esempio. È molto pianeggiante.
0: Sì.
2: Ferrara è molto pianeggiante.
0: Certo, ci sono anche tante piste ciclabili.
2: Bolzano città. Quindi
0: certo,
2: non è possibile tipo Napoli che ci sono
0: salite,
2: le salite o altri paesi. Ciao a tutti.
0: Sicuramente ci sono delle città che lo permettono maggiormente, anche perché ci sono città sicuramente più attrezzate anche con le piste ciclabili. Certo, oggi ci sono le biciclette con la pedalata assistita, quindi tante persone amano comunque andare in bicicletta e girare in bicicletta.

Beh, devo salutare Gerardo che è appena tornato da un viaggio in bici, 520 km in 4 giorni tra Trentino, Austria e Germania e ritorno, che meraviglia. Meraviglioso anche Giova, che arriverà nelle tappe del suo tour in bicicletta. Mamma che forza, ragazzi. E adesso il nostro History Kiss. Ogni strofa di questa canzone racconta un'esperienza traumatica vissuta da un bambino, perché ogni trauma resta impresso nella nostra mente e porta a ciò che siamo oggi. C'è una risposta a tutto. Crash Test Dummies con 1993.

da Miss 1993, il nostro History Kiss. Organizzano ormai la festa di compleanno per il proprio cane. Io lo faccio, lo ammetto, sì, è un po' da fuori di testa, cioè l'avessimo fatto 20 anni fa sicuramente sarebbe stata una cosa folle, oggi lo fanno un po' tutti. E poi il mio cane è nato il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, quindi messo da parte San Valentino, non si festeggia più con mio marito, ma festeggio il compleanno del cane. Vedo tanti video veramente molto molto carini. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, saluto Max Pennino in regia. Si riparte con la musica più bella, Serena Brancale, Levante e Delia, Il mio paese.

0: Selena Gomez, Benny Blanco con Sunset Boulevard su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Parliamo di liti familiari. Quante famiglie si rovinano, litigano, finiscono in tribunale a causa di interessi economici? Non dico nessuna novità, chiaramente. Tantissime in Italia le controversie familiari su base economica, principalmente divisioni ereditarie e scioglimento di comunioni, generano circa 150.000 procedimenti di mediazione obbligatoria ogni anno. Di questi, oltre 7.000 casi all'anno riguardano direttamente la divisione dei beni, mentre le successioni ereditarie e i diritti reali ne aggregano svariate altre migliaia. Ma non solo in Italia, e anche nel resto del mondo si litiga tanto per questioni economiche, e parleremo tra poco proprio di questo, di una vincita che ha generato litigio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

storia vera questa che fa riflettere su quanto a volte sia meglio non avere troppo. Un 19enne britannico ha vinto ben 4 milioni di sterline, circa 4 milioni e mezzo di euro, giocando alla lotteria. Il ragazzo ovviamente, come prima cosa, quando ha capito di aver vinto, cosa fa? Chiama la mamma e il papà. Ho vinto, sono ricco! La mamma, sei ricco? Siamo ricchi. A noi devi darci almeno la metà. Questa è la richiesta immediata. Il ragazzo si è rifiutato, proponendo ai genitori una somma di 750.000 sterline, ma loro non hanno accettato. I genitori pretendono la metà della vincita. Il ragazzo ha raccontato di non aver apprezzato soprattutto i modi e la pretesa di quei soldi, ragion per cui la vicenda sarebbe diventata una vera e propria faida familiare. Cioè, è vero che forse un figlio non potrà mai fare abbastanza per ripagare tutti i sacrifici che spesso fa un genitore, ma pretendere dei soldi vinti dal figlio, bah, non saprei quanto la questione possa essere giusta.

0: Chi schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Kiss, kiss.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Kiss, kiss. Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
5: Kiss, kiss.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
5: Kiss, kiss.
11: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss, kiss.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Leggevo che è stata stilata la classifica dei gesti semplici ed educati che molti hanno dimenticato. Sono stati pubblicati da...
1: Ciao ragazzi, domani c'è il pasticciotto dei... Da Lecce in giù si mangia il pasticciotto dei...
0: Ma che dici?
1: A prezzo ribassato.
0: Ma questa è una notizia bomba, ragazzi. Io adoro il pasticciotto, quello creme amarena con la frolla fuori. Ma mandaci qualche pasticciotto pugliese, che qui non siamo attrezzati per... buoni, mi hai fatto venire una voglia incredibile. Grazie per la notizia. Comunque è stata stilata la classifica dei gesti semplici ed educati che molti hanno dimenticato. Sarebbero dei gesti che quasi non esistono più. Quali sono questi gesti? Provate a pensarci e tra poco vi elenco chiaramente invece quello che dice la classifica.

Dunque, come dicevo, anche se voi già state inviando dei messaggi, devo dire avete ragione su quello che state scrivendo, perché dicevo è stata stilata la classifica dei gesti semplici ed educati che molti hanno dimenticato. L'ho letta proprio su Scuola.net e devo dire molto molto carina. Allora, quali sono norme di buona educazione andate in disuso? Restituire oggetti prestati in buone condizioni, tenere la porta aperta quando è una persona alle tue spalle, non so quante porte ho preso sul naso, rispettare la privacy delle persone, soprattutto quella dello smartphone, non si bisognerebbe sbirciare, dare la mancia per un buon servizio, abitudine ormai quasi in disuso, permettere agli altri di uscire prima che tu possa entrare, in metro ad esempio, chi ti permette di entrare? È impossibile, cioè diventa un casino, ma ce ne sono ancora tante altre, devo dire, da elencare, ne parliamo ancora tra poco, prima ci godiamo Billie Eilish.

0: Norme di buona educazione andate ormai in disuso, che quasi non esistono più. Tra poco ne parliamo ancora, intanto vi facciamo ascoltare una bella novità, una canzone che parla di quella persona che ti manda completamente fuori di testa, ma di cui allo stesso tempo non puoi fare a meno perché rappresenta la cosa più importante che hai. Godiamoci questa novità di Mr. Rain, si intitola Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: No.
1: Mr. Rain, lunedì nero, il nostro new kiss. Norme di buona educazione andate ormai in disuso. Allora, non bisognerebbe sentire la musica ad alto volume o parlare a viva voce nei luoghi pubblici. Dire grazie a chi lavora per noi offrendo un servizio.
2: Ciao a tutti, ma stiamo ascoltando la radio da tutta la mattina.
1: Ah, bene, ti piace.
2: Volevo chiedere se è possibile fare gli auguri al mio fidanzato Ivan, che oggi fa 21 anni.
1: Ma c'è, ma figurati! Ma è questa anarchia totale oggi, Max? Ma che è? Entrano, parlano, dicono quello che cavolo gli pare. Va bene, norme di buona educazione, concludo dicendo che bisognerebbe rispettare lo spazio personale quando si è in fila o quando si parla con qualcuno. Non c'è bisogno di mettersi a 2 centimetri di distanza, perché ovviamente non tutti apprezzano.
3: Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Buone, fresche, crocchette, cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss Kiss.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Only goal.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss Kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.

Alex Warren con A Fever Dream. Saluto e abbraccio Fabiano, che a proposito di norme di buona educazione andate ormai in disuso, ecco, dice: Marta, buongiorno, ma io spontaneamente apro la portiera a mia moglie e mia figlia per un'abitudine presa nell'esercito da autista del comandante, ma apro volentieri anche la porta e lascio la precedenza per passare prima se al bar mi trovo una persona di fronte. Ti devono benedire, è molto soddisfatto anche Max che dice: come pochi. Va bene, tra poco invece vi parlo del Kiss Kiss Way, tutto pronto per la tappa di Baia Domizia.

Grande successo della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino, tappa che abbiamo riguardato ieri sul 158 del digitale terrestre, ma ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, che sarà il 13 giugno a Baia Domizia all'Arena dei Pini. Tantissimi artisti, cosa importantissima, visto che ce lo state chiedendo e scrivendo, i biglietti saranno disponibili a partire da oggi ore 15 e come sempre sono assolutamente gratuiti ma limitati, quindi veloci per assicurarvi un posto.

Bottega riapre domani, come sempre, dalle 12 alle 14. Ma ci lasciamo con un pezzone, come sempre, il nostro History Kiss dal 1982. Imagination con Just an Illusion. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie prima a Luigi Fischetti, dopo Max Pennino. Io vi lascio con Marco e Raffa, che potete guardare belli, belli tanto, anche al 158 del digitale terrestre. E da Marta, chi

0: Lo avevamo detto anche ieri per tutti gli amici che ci hanno seguito. Buon pomeriggio a tutti amici da Marco e Raff. Puntata di oggi dedicata ai matrimoni, visto che giugno è il periodo dei matrimoni. Oggi vogliamo chiedervi qual è il consiglio migliore che dareste ad una coppia che sta per sposarsi.
1: Sì, perché in realtà ieri in un giorno di festa qualcuno ci stava anche raccontando che stava andando ai matrimoni, e visto che poi abbiamo anche letto una notizia di un tipo che ha organizzato una cosa che però ancora non vogliamo spoilerare, abbiamo detto quale giorno migliore, visto che è il periodo dei matrimoni, per parlarne proprio oggi.
0: Gioschi regia, Anna Chiara Mansino redazione, inizia.

0: il sogno di Alfa si è realizzato, quello di collaborare con Jovanotti, suo idolo, per questo nuovo pezzo che si chiama Buon Vento. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Qual è il consiglio migliore che dareste ad una coppia che sta per sposarsi? Questa è la domanda che vogliamo farvi oggi, sì, visto che abbiamo letto questa notizia. La moglie chiede il divorzio e lui organizza, ciao, una festa.
1: Marco e Raf, ciao. Io posso dire soltanto una cosa: compromesso, semplicemente compromesso. Io non cambio te, non cambi me, però ci veniamo incontro.
0: E poi,
1: secondo me questo è un buon sistema perché i matrimoni funzionino. Ma sono sposata da 24 anni, ancora reggiamo, quindi
0: allora
1: evidentemente
0: dai.
1: Va.
0: Oh, e in 24
1: ciao,
0: anni,
1: ciao,
0: ciao, ci saranno stati, no, dei momenti di crisi che avete poi superato.
1: Anni, ancora reggiamo, quindi
0: e allora
1: evidentemente
0: dai.
1: Va.
0: Oh, e in 24
1: ciao,
0: anni,
1: ciao,
0: ciao, ci saranno stati, no, dei momenti di crisi che avete poi superato insieme.
2: Vabbè, ma perché

0: però questa storia qui arriva dall'Italia, perché questo ragazzo che si chiama Francesco ha divorziato con, appunto, con l'ex moglie, e ha deciso proprio di fare una vera e propria festa. 150 invitati, torta, proprio come se fosse un matrimonio, open bar, ha anche invitato l'ex moglie, che però dall'articolo dice che non si è presentata perché ha detto non mi sembra una cosa boh coerente, però invece tutti gli altri si sono presentati, proprio perché lui ha detto voglio festeggiare questa mia nuova vita da single, come si festeggia la nuova vita da coppia, io voglio festeggiare la mia nuova vita da single.
1: Niente lacrime,
2: sì, sono single.
1: Obbligo di abito da cerimonia per gli amici, assegnazione dei tavoli, torta finale, ma soprattutto open bar.
0: E quindi voglio dire, ci ha dato un grandissimo spunto, sì, per parlare di festa in generale.
1: Confermo.
0: Per parlare di matrimoni, perché il suo non è andato a buon fine, magari neanche qualcuno, quello di gente appunto che sta ascoltando la radio, però qualcun altro sì, come l'ascoltatrice, insomma, che è già intervenuto in diretta.
1: Consigli migliori da dare oggi alla radio ad una coppia che sta per sposarsi.

0: Era il 2009 quando per la prima volta cantava She Wolf Shakira in questa canzone a proposito di divorzio.
1: Una che ne sa di divorzio.
0: Esatto, da un barattolo di marmellata che è nato tutto e poi lei si è separata con l'ex calciatore del Barcellona Piqué.
1: Allora, un consiglio che io darei ad una coppia che sta per sposarsi: scappa, il primo, scappa, non farlo. Il secondo, comprate due televisioni in modo tale che in due stanze diverse avete due televisori diversi e quindi poi la sera non c'è la lotta. No, voglio vedere questo, no, voglio vedere quello, no, però, preferisco quell'altro.
0: Però il momento della coppia è anche stare insieme e decidere cosa guardare in TV, no?
1: Però lì si litiga. Perché
0: capito,
1: i gusti sono diversi. C'è la Champions League, c'è l'Europa League, c'è la Serie A. Amore, però c'è Temptation Island in televisione. Non ne frega niente Temptation Island.
0: No, più che altro...
1: perché non andiamo a farlo? Vai a farlo io solo Temptation Island.
0: Più che altro la scelta delle serie TV. A me piace un genere, a te un altro. Suonava un vocale, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Marco e Razza. Ciao, chi schissa voi. Allora, e io capisco questo signore, perché si vede che la sua ex moglie gli avrà talmente sfrantumato le gonadi,
1: ecco,
2: che alla fine ha festeggiato. Infatti, quando io mi sono diviso dalla mia brava ex moglie,
1: hai fatto
2: ho
1: la
2: preso
1: festa.
2: Mio figlio nel miglior ristorante, abbiamo mangiato, bevuto e festeggiato.
1: Bellissimo.
2: Da lì è cominciata una nostra nuova vita. Viva l'Italia. Ma... chi si sa voi,
1: viva l'Italia, così all'ultimo.
0: Viva l'Italia,
1: bello. Però

0: Cioè, tu hai divorziato e hai festeggiato il divorzio, quindi hai fatto il divorce party, il party da divorzio, tua moglie senza problemi, tranquillamente insieme. Dovrebbero finire così le coppie.
1: Vabbè, quando si finisce, quando finisce, quando non finisce, insomma, sentitevi anche liberi di dare un consiglio, che poi è la domanda di oggi. Quindi vi vogliamo proprio chiedere questo: un consiglio che vi sentite di dare a una coppia che si sta per sposare, proprio perché giugno pare essere il momento più alto dei matrimoni in Italia.
0: Note vocali o se vi va ci potete scrivere al 347 490 0042, fra quintale con aranciata. Prima ancora però Imagine Dragons con Wake Up.

0: anche Raffa. Sì. Buongiorno. Ciao. Il matrimonio è l'anticamera della morte. Rimaniamo sempre così.
1: Mamma mia.
0: Ho sbagliato una volta, non sbaglio più.
1: Ho capito, figlio mio, però.
2: Immaginati.
1: Anche meno.
2: Tutte le persone come Giabba, il nostro amico che sabato si deve sposare, accende la radio, sente il matrimonio è l'anticamera della morte.
1: Mamma mia.
2: Anche se il momento più bello, secondo me, dei matrimoni
1: quando è?
2: È quando ci sono i confetti. Cioè io proprio i confetti
1: è vero, tu vai pazzo proprio per i
2: concerti. Concerti e confetti. Confetti entro di loro. Cioè,
1: che gusto?
2: No, a pera, d'arancia,
1: cocco,
2: cioccolato, pistacchio.
1: Quello con la nocciola dentro è buonissimo.
2: Tutti, i confetti ai matrimoni. Cioè io preferisco
1: la
2: avere il confetto al matrimonio piuttosto che fare il matrimonio. E quindi è bello.
1: Tu vai lì solo per il ricordo.
2: È il momento più bello.
1: È perché resta come ricordo, no?
3: Un consiglio unico: solo convivenza.
1: Solo convivenza. Vabbè,
2: qui apriamo un altro mondo.
1: Però allora un attimo solo: c'è chi crede tanto nel matrimonio, non solo come figura religiosa, ma anche per il simbolo del matrimonio, quello che ne deriva.
2: La
1: il
2: convivenza
1: fatto di unirsi,
2: però è uguale al matrimonio. Cioè, il matrimonio è solo una festa, ma se tu convivi è come se già fossi sposato.
1: Questo
2: in un certo senso.
1: Però sai, ci sono comunque molte persone che ci tengono. Ti ricordi l'anno scorso siamo andati al matrimonio di Federica e questa nostra amica, che comunque lei era fidanzata da 12-13 anni, quindi adesso avevano già dei figli, sposarsi cambiava poco per loro, però lei ci teneva particolarmente
2: la festa.
1: Al che lui ha detto dai sposiamoci, e quindi appunto adesso sono sposati.
2: Qual è il consiglio migliore che dareste ad una coppia per sposarsi, che sta per sposarsi? Questa è la domanda che vi facciamo oggi in Daddy Kiss.
4: Difficile. Però comunicate sempre e dite sempre la verità.
1: Questo è un ottimo consiglio ed è un ottimo consiglio. Continuate se vi va, perché poi non è che uno può dare consigli solo se è sposato, anzi anche i non sposati secondo me possono dare dei consigli, perché magari hanno un'esperienza tale che, perché no, accettiamo anche questo tipo di consigli volentieri.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Yes, yes.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Yes, yes.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Kiss Kiss.

0: domenica su Radio Kiss Kiss.
1: Buona domenica.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo al telefono subito. Gioschi, Anna Chiara, da Martina. Martina, qual è il consiglio migliore che daresti ad una coppia che sta per sposarsi? Pronto?
2: Pronto?
3: Eccola.
2: Eccomi. Allora, il consiglio che do io è fare una firma in comune e partire per un bel viaggio, senza né festa, tanto... Per me, cioè, per te, io mi risposassi, farei così.
3: Allora, aspetta, tu ti sei sposata e hai fatto una grande festa.
2: Sì.
3: Ok, però giustamente noi siamo sempre quelli che vogliono quello che non hanno.
0: Però fare una festa, quanti soldi avete speso?
3: Cioè, perché,
0: tanto.
3: Scusami, prima di non fare la festa, tu volevi fare la festa, perché la festa non ce l'avevi.
0: Poi hai fatto la festa e hai detto, ma forse era meglio fare un viaggio e la firma in comune.
3: Perché il viaggio e la firma non ce l'avevi.
2: No, io il viaggio l'ho fatto.
3: Vabbè,
2: e anche la firma. Però, cioè, anche perché mi sono sposata due volte, prima in comune e poi chiesto.
3: Ah, ok. Le hai provate tutte e due per non farti
2: tutte
3: mancare
2: due.
3: Nulla. Ok.
2: Però, tanto se è alla festa c'è sempre chi deve criticare, cioè, veramente. Invece uno si gode la sua festa.
0: Ok, ok. Quindi,
3: vabbè, ci può stare ovviamente come cosa. Secondo me è più una questione, non ho quello, vorrei un'altra cosa. Però ci sta, è il tuo punto di vista, Martina. Anzi, grazie per averlo condiviso qui in diretta.
0: Quanti anni hai, Marti?
2: 51.
4: Il mio!
3: Perfetto.
0: Signore e signori, anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Martina!
2: Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Un abbraccio.

0: Ciao Marchesa.
1: Ciao.
0: Ma cosa si sposano a fare? Lasciamo invecchiare con le signorine, eh? Così io e Raff abbiamo più target
1: anche
0: a disposizione.
1: Guarda.
2: Il mio
1: vabbè. Anche oggi abbiamo sbloccato il target, è importante, da 38 a infinito si rientra nel target.
3: Allora, tra l'altro, non è che ci si sposa sempre con gli altri, ormai penso abbiate letto un po' ovunque che negli ultimi anni c'è anche questa moda di sposarsi da solo.
1: La sologamia, così si chiama.
3: La sologamia è successo anche recentemente a una ragazza brasiliana, che poi ovviamente ha diffuso tutto sui social. Vedi, Joski dalla regia mette una cosa triste, perché per lui ovviamente l'amore va colmato.
1: Mettimi un po' di Samba do Brasil do de Janeiro.
3: Un'altra donna. Ma invece, scusami, no, questo è più Ibiza, questo è dance, noi vogliamo una cosa brasiliana, perché appunto questa modella ha dichiarato che era stanca degli uomini e ha detto basta, voglio organizzare una grande festa, ma perché mi voglio sposare con me stessa. Tant'è vero che si è anche messa un abito nuziale, cioè proprio come se si dovesse sposare con qualcun altro.
1: Non mi quadra però una cosa, se ti sposi da sola poi come fai a richiedere il divorzio? Cioè no, divorzi da te stessa?
3: No, no, non è tanto quello quanto come fai a chiederti di sposare, lo fai davanti allo specchio. È una pratica che si sta diffondendo parecchio, magari in Italia no, perché chiaramente noi su queste cose non è che siamo proprio gli avanguardisti, però voglio dire, succede, è successo a questa modella brasiliana, potrebbe succedere anche a qualche nostro ascoltatore.
1: Possiamo dire che la modella brasiliana non aveva un cavolo da fare. E allora anche voi, come in Brasile, mettetevi davanti lo specchio, vestiti o nudi come volete.
3: No, vabbè, vestiti da matrimonio.
1: Inginocchiatevi e autofatevi la proposta di matrimonio.
3: Alice Merton adesso su Radio Kiss Kiss, questa dal 2017.

0: Vabbè, dai, ma se parliamo di matrimoni non possiamo non suonare anche chi ha proprio fatto la canzone nuova per i matrimoni Da qui a per sempre.
1: Stiamo parlando di Saldavinci.
0: A per sempre, sì.
1: Non solo canzone da matrimoni, i pezzi di Saldavinci sono da matrimoni, sono da feste, sono da Eurovision. Il pezzo nuovo si chiama Poesia.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Kiss Kiss.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Kiss Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
13: Yes, yes. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene.
15: Cadono sempre in avanti!
14: Dai, ti stanno malissimo!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Possiamo andare anche al telefono da Erika, sì, questa nostra ascoltatrice che è una Flora designer, che sta ascoltando la radio e vuol... Designer o designing?
1: No, Flora. È floral designer. Floral e non si chiama...
0: Designer. Non ha azzeccato una,
1: non
0: scusami,
1: si chiama Flora,
0: Flora
1: ma si chiama Erika.
0: Erika,
1: buonasera.
0: Mi sono confuso con Flora.
2: Flora.
1: Sì. Vabbè, immaginavamo.
0: La Flora designer. La Flora designer.
1: Scusami, Erika, con la K, immagino.
2: Bravissimo.
1: Non avevo dubbi. Scusami, la floral designer, per gli amici poco avvezzi.
0: Che significa?
1: Cosa sarebbe?
2: Sarebbe la fiorista, però adesso si dice floral designer.
1: Ah, ok.
2: Che
1: vabbè,
2: è diverso dalla fioraia.
1: Che
2: è diverso.
1: Cosa.
0: Senti, andiamo sulla, designer.
1: Andiamo sulla differenza, però.
2: La fiorista è una persona che organizza, fa anche l'architettura dell'allestimento, mentre il fioraio è semplicemente colui che vende i fiori e realizza marchi.
0: Senti, Erika detta Flora, qual è il consiglio migliore che daresti ad una coppia che sta per sposarsi, visto che questa è l'interazione di oggi?
2: Ma guarda, decisamente di abbondare con i fiori, perché è l'emozione più bella che si può dare, però l'impressione più bella che si può dare.
0: Ma allora sei una paracura, scusa Erika. Ma lo fai apposta.
1: Erika con la K da Roma, detta Flora, abbi pazienza. Allora anche noi che facciamo intrattenimento potremmo dire andate giusti sull'intrattenimento e scegliete uno che vi faccia divertire, perché è la cosa più importante.
2: Ma lo sai che mi hai fatto venire in mente? Che si potrebbero proporre delle bottoniere anche per coloro che fanno intrattenimento.
1: Cioè?
2: Cioè, il fiore all'occhiello.
1: Ah, pure,
2: come per i testimoni, come per... Sarebbe carina come idea, vedi?
1: Non sarebbe male. In effetti ti do il 25% dei miei diritti su questa cosa.
0: Senti, Erika, prima di salutarci, quali sono i fiori che non dovrebbero mancare all'interno di un matrimonio?
2: Ma guarda, la rosa secondo me è sempre il fiore per eccellenza. La rosa è un allestimento senza rose. In questo caso bianche.
0: Rose rosse, rose bianche.
1: Allora la cantiamo insieme. Erika, ce la canti tu. Rose bianche per te. Vai e chiudiamo.
2: Io sono stonatissima. Rose bianche per te.
1: Perfetto, va benissimo così. Erika, grazie mille.
0: Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Kiss kiss a te,
2: ciao.
0: Flora.

0: sessione su Radio Kiss Kiss.
1: Dobbiamo anche ricordare il Kiss Kiss Way, perché tra 10 giorni appunto ci vediamo a Baia Domizia in Campania, per sul litorale appunto Domizio, per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Ci sarà proprio anche Samurai J e sicuramente canterà questa Ossessione, pezzo primo in classifica ormai da settimane, il record assoluto in Italia.
0: Preparatevi, perché alle 15 sul sito kisskiss.it lo ricorderemo tra 10 minuti, perché ci saranno i biglietti e ci sarà la possibilità, ecco, di partecipare a questa seconda tappa incredibile. Inerente alla telefonata di prima dell'ascoltatrice, c'è Filomena che ha scritto che da allergica lei ha partecipato a un matrimonio dove hanno abbondato con i fiori. Poi ci dice anche: non sono potuto entrare in chiesa e al locale mi hanno dovuto mettere in una saletta a parte.
1: No! Scusami, allergica.
0: Purtroppo non risponde al telefono, Anna Chiara la sta chiamando, però noi dovevamo parlare, perché tu immaginati quante persone sono allergiche ai fiori e quindi magari, ecco, stavano per morire in chiesa.
1: No.
0: E che poteva essere l'allergia.
1: Però scusami, non è che sei allergici ai fiori, cioè sei allergico.
0: Sì.
1: Forse no, qualcosa, un fiore in particolare.
0: Sembro quando mi alzo la mattina, che schifo questa tosse.
1: Ti prego, basta. Va bene, allora stiamo dedicando la puntata di oggi comunque in generale ai matrimoni, no? Perché abbiamo letto di questa notizia di questo ragazzo italiano, Francesco, che ha fatto una festa ma per il suo divorzio. E quindi abbiamo detto, visto che giugno è il mese più caldo, e non parliamo di temperatura ma parliamo caldo per i matrimoni, vi sentite di dare un consiglio a tutte quelle coppie che magari stanno per sposarsi o si dovranno sposare?
2: Sposata da 33 anni, pazienza da tutte e due le parti.
1: Senza
2: la pazienza non andate da nessuna parte.
0: Ma la pazienza a un certo punto finisce.
1: Vero?
0: E quando la pazienza finisce,
1: ecco qua,
0: lui non ce la fa più di lei. Lei non ce la fa più di lui, che quando fa pipì non alza la tavola e quindi pia per terra, lo fa a terra e la va
1: comunque...
0: io. E lei poi si arrabbia. Poi lei magari decide di vedere Temptation Island, ma lui vuole vedere la Champions League. Invece no, si deve vedere Temptation Island. No, amore, io mi vedo la Champions. Temptation Island, la Champions non lo vedrai mai, chiedo il divorzio.
1: Metti un pezzo per cortesia, veramente mi è sceso tutto quello che poteva scendere.
0: Tranquilli.
1: Qualcuno però dice sposatevi per

0: Un grande DJ, Martin Solveiga, che ha prodotto questa canzone nel lontano 2010 con Hello, dove Bob Sinclair gioca a tennis, ma nel video ufficiale, semplicemente. Parlando di grandi artisti, si torna indietro nel tempo con la musica che ha fatto la storia della musica, ha fatto la storia della musica in generale, un gioco di parole, in questo caso 1991.
1: Sì, il protagonista è Michael Jackson. Suoniamo un pezzo del 1991 che è contenuto in Dangerous, album storico di Michael Jackson. Michael, che ha sempre lanciato messaggi di tolleranza e inclusività, lo fa anche con questo pezzo, affermando che il colore della pelle non definisce il valore di una persona. Stiamo parlando di Black or White.

0: 15 in punto, tutti sul sito kisskiss.it, perché da questo momento vi potete aggiudicare i biglietti per la seconda tappa del Kiss Kiss Way con tantissimi artisti della musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss.
1: Ricordiamo che ci sono 15.000 ticket gratuiti, quindi l'evento è gratuito, quindi andate sul sito kisskiss.it,
0: fatelo
1: e fatelo, prendete il vostro biglietto, perché settimana prossima, il prossimo weekend, saremo proprio a Baia Domizia per divertirci insieme per questa seconda tappa.
0: Buon pomeriggio da Marco e Raffa, da Chiara Mansino, Joski e Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Chi è?
1: Ciao Marco e Raffa.
2: Ciao.
1: Sono Marcella, da Torino.
2: Sì.
1: Vi volevo fare i complimenti. Ho visto nel video ieri in TV il vostro il concerto.
2: Grazie.
1: Siete bravissimi.
2: Grazie mille, Marcella.
1: Simpaticissimi.
2: Grazie.
1: Ma la domanda vera è per voi:
2: qual è?
1: Siete riusciti poi a cuccare almeno con tutta quella. Quelle belle ragazze ballerine che c'erano lì al Kiss
2: Marcella, Kiss Marcella sono
3: io
2: colleghe.
3: Ho conosciuto la mia futura suocera che era la mamma di una delle ballerine, sì, che era in mezzo alla platea,
2: sì col ciuffo rosa che ti aveva salutato.
3: Noi siamo dei professionisti, quindi
2: dai.
3: Quando andiamo in trasferta, che sia Torino, che sia Baia Domizia, che sia Pescara, che sia Viareggio, insomma, quando noi partiamo con la radio
2: cosa?
3: Prima figa e poi lavoro.
2: Ecco qua, perfetto. Okay. Marcella, grazie per essere
3: siamo professionisti.
2: Preoccupata di noi e ovviamente gireremo i complimenti anche alle ballerine e ai ballerini perché è veramente un corpo di ballo straordinario anche quest'anno. Detto ciò, i biglietti sono fuori, basta andare sul sito kisskiss.it
3: per la seconda tappa
2: nella sezione Kiss Kiss Way e appunto andate poi dove c'è scritto Baia Domizia, cliccate su biglietti, potete accaparrarvi anche il vostro.
3: Allora Marco, visto che giugno è il mese più costoso in assoluto per sposarsi in Italia e soprattutto che maggio, giugno, luglio, agosto si sposa sono veramente tantissime persone. Noi sabato abbiamo il matrimonio di Giabba, il nostro amico che si sposa con quella nostra amica storica, no?
2: Che si chiama.
3: Che si chiama.
2: Cosa? Dai.
3: Si chiama?
2: Gaia,
3: esatto. Sì. Il 65% degli italiani, non so lo sai, partecipa ai matrimoni e comunioni a giugno solo per due motivi.
2: Quale?
3: L'open bar e i buffet di dolci. E più della metà poi degli intervistati, perché è stato fatto comunque un'intervista, sì, un sondaggio,
2: certo,
3: ammette di aver finto un malore improvviso. Ammette di aver finto un malore improvviso un impegno di lavoro pur di saltare.

0: Daddy Kiss, noi siamo Marco e Raff dalle 14 alle 16 ogni primo pomeriggio su Radio Kiss Kiss con Rihanna, Calvin Harris, We Found Love e anche con Amy che è al telefono.
1: Sì.
0: Che mi sembra di capire che si deve sposare l'anno prossimo.
1: Ok.
0: E che casca a fagiolo a pennello, perché oggi noi stiamo parlando di consigli. La domanda di oggi è: qual è il consiglio migliore che dareste ad una coppia che sta per sposarsi? Ed è proprio quello che sta per succedere ad Amy.
1: Pronto?
2: Chica.
1: Eccola. Amy, quanti anni hai?
2: Io 26.
1: 26, ti sposi l'anno prossimo dopo quanti anni di fidanzamento?
2: 10. Dopo 10 anni finalmente.
1: Ah, finalmente, quindi tu non vedevi proprio l'ora di...
0: È iniziato a 16 anni con lui?
2: Sì, esatto. Sì, okay, sì,
0: sei
2: sì,
0: sicura che ti vuoi sposare a 26 anni?
2: Sì.
1: Ok,
2: sì,
1: ok,
2: sì.
1: Vabbè, ok, senti qua, senti, ti abbiamo messo anche una musica, non so se l'hai riconosciuta.
2: Sì, giusto sì, per sì, entrare in lavato.
0: Esatto, allora, esatto, tu l'anno prossimo ti sposi?
2: Sì, esatto, a giugno dell'anno prossimo, e mi interessa sapere un sacco di consigli del tipo chi invitare veramente, come non far partire il caldo alla persona.
1: Ok.
2: Ad esempio anche solo le bomboniere.
1: Lì pure è una cosa importante.
0: Un'infarinatura generale, hai bisogno magari dagli ascoltatori che sono più adulti di noi, che ascoltano la radio, che si sono già sposati, anche sui confetti.
2: Sì, dai, sì, anche su quello, ma un soprattutto po' su... poi anche... come dopo il matrimonio, cioè il consiglio proprio di durare.
1: Amy,
2: ecco, non so come
1: sul
2: dire.
1: Primo consiglio c'eravamo, sul secondo c'eravamo, sul terzo, danni, il quarto poi costa. Non è che adesso possiamo
0: invece
1: dare...
0: No, no, no.

0: voglio dire, non, no, non hai ancora in mente nulla, ma è anche quello il bello del matrimonio. Una cosa però ti chiedo: dove ti sposi?
1: Mi sposo sul lago di Lecco l'anno prossimo.
0: Ok. Allora, quindi voglio dire, sarà una location bellissima.
1: Sì,
2: bene, sì. Hai bisogno, quindi, hai bisogno di consigli dai nostri ascoltatori.
1: Sì,
2: facciamo così, esatto. Noi mettiamo due dischi, Benson Boone con Benny Mie e Bambole di Pezza Porno. Intanto al 347 sì. 490 0042 tutti gli amici che ci stanno seguendo in macchina, al lavoro, da qualsiasi altra parte, in ufficio, sentitevi liberi di dare consigli ad Emi,
0: anche quelli non sposati, i consigli valgono da parte di tutti. Resta al telefono Emi, noi mettiamo questa canzone, anzi ne mettiamo due, così prendiamo un po' di consigli.

0: Amy, sei sempre al telefono con noi?
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Allora, sei pronto ad ascoltare i consigli che stanno arrivando dai nostri ascoltatori e ascoltatori di Radio Kiss Kiss per quanto riguarda il tuo matrimonio l'anno prossimo?
1: Prontissima.
2: Dai, abbiamo dedicato l'argomento a questo, sei cascata a fagiolo proprio su Radio Kiss Kiss oggi.
3: Ciao tesoro, l'unica cosa che ti consiglio è di non spendere una fraccata di soldi per il matrimonio.
2: Eccolo.
3: Non farlo, teneteli per voi. L'importante è che state insieme con la vostra famiglia e con chi vi vuole bene.
2: Beh, allora, penso che su questo sei già in ritardo, Amy, perché hai scelto una location, voglio dire, il lago di Lecco avrà una vista spettacolare, meno famoso sicuramente del cugino Como, però comunque è bello, no?
1: Sì, no, sì, però su molte cose risparmiamo perché le faccio io, quindi okay. Quello va bene.
0: Okay, quindi. Diciamo che risparmierete, quindi segui il consiglio di questa ascoltatrice. Sentiamo qualcos'altro.
4: Ciao, io al mio matrimonio non ho invitato nessun parente e ho invitato solo gli amici.
2: Questa non l'avevo mai sentita come...
0: Che ne pensi, Amy?
1: Qualche parente sì, cioè quelli un po' stretti, non tutti. Però
2: ok, ho capito
1: sì.
2: Che dici.
0: Poi tipo non la cugina della madre, il cugino del padre, bensì
1: esatto,
0: il fratello,
1: cioè,
0: la sorella.
1: Quello che sento qualche volta, ok, ma quello che non sento tipo da 3 anni no.
2: Perché in realtà se ci pensi, alle feste non inviti sempre i parenti, al massimo come se facessi 2 feste, cioè poi ti vai a mangiare una cosa. Mentre invece ai matrimoni è sempre una cosa quasi scontata invitare tutti, no?
0: Sentiamo qualcos'altro.
5: Guarda, io mi sono fatto tutto da solo. Ho preso una wedding planner, gli ho fatto fare tutto il coso, tutto quanto, il calcolo, tutto, e poi l'ho liquidata.
2: No!
5: Ho fatto tutto da solo, ho speso 40.000 euro, però poi è una soddisfazione.
2: Ho 40.000 euro? Non hai fatto da solo, hai fatto un pacco alla wedding planner.
0: 40.000 euro più pacco alla wedding planner più sirena della polizia.
2: Direi proprio di sì.
0: Non fare questo, Amy,
2: no,
0: per piacere.
2: No, questo eviterei, onestamente.
1: Anche perché il budget è molto meno.
2: Ecco, molto meno. Ecco. Vorrei anche leggere che per far durare un matrimonio, ci scrive Annalisa, basta dire sempre sì, dal primo giorno e durerà tutta la vita.
0: Tutto
2: ora,
0: chiaro?
2: Non mi sento di dirti segui questo consiglio, ma nel caso...
6: Il mio consiglio per il vostro matrimonio è siete ancora in tempo, non vi sposate.
0: Ci salutiamo così, Amy. Ci salutiamo con questo ultimo consiglio.
2: Sono arrivati i consigli più disparati, cioè chi dice sempre sì, chi sempre no, e voglio dire, abbiamo messo un po' tutto, tira tu le somme.
1: Ok, comunque siete stati gentilissimi.
0: Guarda,
1: grazie.
0: Speriamo di averti aiutato e grazie per seguirci alla radio dalle 14 alle 16.
1: I posti per voi ci sono.
0: Vienici presente.
2: Stavo proprio per dire se ti serve intrattenimento, mai dire mai,
0: vienici
2: amica mia.
0: Esatto.
2: Va bene? Amy, grazie, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Chi schissa te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chi schissa te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss. Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, io penso che sia anche arrivato il momento di affrontare il tema dei budget dei matrimoni, visto che la puntata è dedicata ai matrimoni. Ci siamo scambiati dei consigli oggi alla radio, ma giugno è il mese più costoso in assoluto per sposarsi. Lo abbiamo detto prima, sabato, Marco ed io dovete sapere che abbiamo un matrimonio. Mi metto nei panni di tutti quelli che hanno un matrimonio prossimamente, ecco, nei prossimi giorni. Ma ai matrimoni quanti soldi ci devono dare? Qual è il budget da dare per il regalo da fare agli sposi?
1: Allora, è chiaro che la risposta è sempre: dipende dal tipo di rapporto che hai con gli sposi.
0: Ok, già by Tirchio il nostro amico, ok?
1: Sì,
0: è molto. Risaputo che Tirchio?
2: Sì. Che bastardo.
0: Lei invece è una bravissima ragazza.
1: Proprio Tirchio.
0: No, lui Tirchio, lei è bravissima ragazza.
1: Sì.
0: Io quanti soldi devo mettere nella busta?
1: Allora, teoricamente se
0: 100 euro è poco?
1: Ma che 100 euro, dai, 70. Che schifo è. Ma no, ma allora, a parte tu metti quanto puoi permetterti. Quindi partiamo da questa base. Ora, visto che puoi permetterti, perché guadagni soldi, guadagno io, quindi lo so. Secondo me una cifra giusta potrebbe essere 200 euro.
0: Cosa?
1: A persona.
0: No, scusa, dai. 200 a lui e 200 a lei.
1: No, troppo, dai, troppo.
0: 200.
1: Dai, non piange, ha ragione la canzone. Sto iniziando a sudare, ragazzi. Scusa, qui negli studi azzurri di Kiss Kiss.
0: Allora, qualcuno ci può aiutare? Magari qualcuno che ha più esperienza di noi, o qualcuno che da poco è andato, deve andare ai matrimoni. Nella busta
1: quanto si mette? Cioè, ok,
0: 200 è molto, 200 è poco.
1: Dipende dal rapporto. Mettiamo che è un amico di comitiva. Ogni tanto usciamo, ogni tanto giochiamo a calcetto, ci vediamo, gli vogliamo bene.
0: Pensa chi deve fare il testimone. Guarda, ragazzi, io matrimonio venerdì, sono il testimone, devo comprare il vestito, che mal di testa. Eh no, in bocca al lupo.
1: Scusa un attimo, c'è Giulia, una nostra ascoltatrice,
0: che dice?
1: Che ha scritto: io mi sposo il 15 di agosto.
0: No, Giulia,
1: pago tutto il quadro
0: il giorno dopo il mio compleanno.
1: Giulia, ma tu sei pazza a invitare le persone il 15 d'agosto?
3: Ma è del mestiere
1: questo? Ma moriranno. No, non è del mestiere. No, ma a parte il caldo, perché lascia stare, può anche dire dress code, costume. Non è quello.
0: Bello.
1: È che tu non permetti alla gente di andare in vacanza. Giulia, ma tu sei pazza. No,
0: però è un momento bellissimo. Poi
1: chiama
0: magari...
1: Giulia per favore. Adesso voglio sapere questa Giulia.
0: Chiamiamo pure Giulia, che si deve sposare il 15 agosto. Intanto però scriveteci e mandateci note vocali, se vi va, in una busta al matrimonio. Così ci aiutate, noi che sabato dobbiamo andare. Quanti soldi dobbiamo mettere?

0: Kiss Kiss 15:35.
1: Quindi?
0: Dai, sentiamo un po' qualche nota.
1: Quindi?
0: Di suggerimento sul fatto che, visto che abbiamo dedicato la puntata ai matrimoni, abbiamo detto sì, ma in busta quanto si mette?
2: Noi siamo stati a un matrimonio senza fare le fedi, testimoni, abbiamo messo 600 euro nella
3: busta. No. Sta avendo un infarto. Andiamo avanti. 600 euro sabato al matrimonio dove dobbiamo andare, non possiamo permetterceli.
4: Ragazzi, a testa almeno 150-200 euro, ma per coprire solo il costo del pranzo. Questo è un amico di lunga data, eccetera eccetera, mettici 300 euro e stai proprio tranquillo come loro.
3: No, non lo conosciamo più, Giabba e Gaia non sono più amici nostri.
5: Esatto. Beh, io il matrimonio ce l'ho a settembre e sono il testimone. Chi si sposa è mia sorella, quindi non lo so quanti soldi dovrei mettere.
0: Tu, amico mio, tu devi una millata,
3: devi prendere un volo e te ne devi scappare in Brasile, non devi proprio esserci al allora, matrimonio quel giorno.
0: Dino, per chiudere, questo nostro ascoltatore dice: dipende, volete restare amici? E allora dai 300-400 euro, considerando quello che costa un matrimonio.
3: Senti, abbiamo al telefono Giulia che si sposa il 15 agosto. Giulia, pronto?
6: Pronto, ciao ragazzi.
3: Ma spiegaci perché hai scelto il 15 agosto come data.
0: Io ti disconoscerei allora dall'amicizia proprio.
6: Hai ragione, però c'è un motivo. La location che sceglievamo era disponibile solo il 15 d'agosto e quindi abbiamo optato per quello. È anche una selezione un po' innaturale, dai, diciamo così.
0: Allora guarda, apposta per far sì che gente
7: grazie
0: vi dica no, non ci sto.
7: L'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
3: Adesso ha ragione Giulia, ha ragione Angioletta che è un'ascoltatrice che dice: se ti sposi il 15 agosto hai deciso che vuoi poche persone al matrimonio,
0: esatto.
3: È una strategia per risparmiare.
6: Poche ma buone. No, per avere cioè, tutte ragazzi, quelle persone che ci sono a prescindere dalla data,
0: cioè,
6: dal
0: ragazzi,
6: tempo.
0: Qua siamo proprio avanti anni luce. Fai un applauso a Giulia che io non ci avevo pensato proprio.
3: Giulia, e allora sei la numero uno.
6: Grazie ragazzi.
3: Indiscussa.
0: Per chiudere, dove ti sposerai?
6: A Viareggio.
0: Viareggio, quindi sul voglio mare. Dire vicino al mare, perfetto.
6: No, proprio sul mare.
0: Ah, sul mare.
6: Vado a scartare della torcia, poi dopo tutto il viaggio al mare.
3: Viareggio spenderei 40.000 euro.
0: Lo voglio già dire, sei invitata al Kiss Kiss Way alla tappa di Viareggio a fine giugno. Va bene?
6: No, davvero?
0: No, sì,
6: grazie.
0: Sì. Salva il numero di Giulia.
3: Ti regaliamo i biglietti noi, ci assumiamo la responsabilità, ok?
6: Grazie, ragazzi.
0: Perfetto. Ciao, Giulia, un abbraccio.
3: Ciao.
6: Un abbraccio a voi.
0: Ciao. Scusa, ciao. Lo merita. Una che ha il coraggio di sposarsi il 15 agosto.
3: È il regalo che le facciamo per il matrimonio.
0: Bravo.
3: Noemi, questa è Tu Cosa Fai questa sera.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
2: Kiss Kiss.

0: fare con il cibo e con l'alcol.
1: Abbiamo ridotto un po', no? Perché potevamo dire matrimonio, invece siamo andati sparati dritti al buffet.
0: Il numero invece è quello lì.
1: E il numero massimo dei testimoni.
0: Il più veloce o la più veloce vince i gadget di Kiss Kiss.

0: La puntata di mercoledì 3 giugno 2026, scopriamo chi è stato più veloce ad indovinare la password del giorno, visto che abbiamo detto che la parola la potete trovare al buffet di un matrimonio e che il numero
1: è il numero massimo dei testimoni.
2: Maya da Forlì, sì. E la password di oggi è patatine 3.
0: Beh, certo. La password di oggi è simile alla password di ieri. Non è so vero. Se avete ascoltato Dedichis ieri. Ha a che fare anche con la password di ieri.
3: Aperitivo 4.
4: Accesso negato.
1: Floriano da Bologna ci ha scritto open bar 4.
4: Accesso negato.
0: No.
1: Molti, per esempio, ci stanno scrivendo anche confettata 4, come Aida.
4: Accesso
0: Andiamo
4: negato.
0: Andiamo sulle note vocali, buona.
1: Perché
0: la confettata.
1: In effetti, sai, tu al tavolo del buffet, belli. Il tavolo del buffet poi a un certo punto diventa il tavolo della torta.
0: Voglio,
1: quindi
0: solo i voglio solo i confetti ai matrimoni.
1: Trovi anche i confetti.
3: Olive 4.
4: Accesso negato.
0: No, andiamo avanti.
5: La password di oggi è tartina 4.
4: Accesso
0: Voglio
4: negato.
0: Dare un indizio.
1: Vai.
0: Mi confermi che la parola che abbiamo scelto?
1: Sì.
0: C'entrano anche le bollicine.
1: Grande indizio questo, eh?
6: Buffet 4.
0: No.
4: Accesso negato.
0: No, non è buffet 4.
7: La password è pizzetto 4.
0: No.
4: Accesso
0: no,
4: negato.
0: No, ha a che fare con le bollicine e lo prendete durante il matrimonio, potete prenderlo anche alle feste.
8: Calice 4.
1: Sì, sta nel
0: Accesso
1: calice.
0: Negato. Ci sei, ci siamo.
1: Però
0: quasi.
1: Posso dire, abbiamo detto bollicine, sì. Un ascoltatore ha scritto acqua frizzante qua.
0: No!
4: Accesso negato.
0: Qualcuno ha scritto grande. Spritz 4, no!
4: Accesso
0: La
4: negato.
0: Password di oggi è... Pronto?
1: Lucia?
9: Sì, pronto.
1: Eccola, Lucia, benvenuta su Kiss Kiss.
0: Qual è la password?
9: Allora, per me la password è Prosecco 4.
0: Brava!

0: mi pare giusto.
1: Prosecco per Lucia, complimenti, sei stata la più veloce, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: E vuoi salutare qualcuno qui alla radio?
2: Saluto Chris, non so se mi sta ascoltando.
0: Chris,
2: però
0: chi è? Chi è Chris?
2: È il mio fidanzato.
0: Ah, ciao, è il tuo fidanzato.
1: E ciao anche ad Aida,

0: 14 alle 16, quindi non preoccupatevi. Quindi... ce la faremo, ce la farete.
1: L'ultimo quarto d'ora non disperate. Anzi, noi questa canzone ve la dedichiamo a tutti quelli che non riescono a vincere, perché si intitola Sei un mito e parla proprio, no, di questa metafora di vita, come per dire questa donna è proprio un mito per me.
0: Grazie Anna Chiara, sei una mita. Grazie Joschi, che ieri ti hanno cagato in testa i colombi, ma questa è un'altra storia.

0: canzonone dei canzononi questo.
1: Sono d'accordo.
0: Sei un mito, 883. Mi dici l'anno, visto che ancora non ho indossato gli occhiali giusti?
1: 1993.
0: Oh.

0: amici del cuore.
1: Così
0: chi
1: proprio
0: sono?
1: Noi Alfio e Ciro,
0: noi
1: i corrieri di Kiss Kiss.
0: I corrieri.
1: Possiamo definire questa settimana la settimana corta?
2: Sì.
0: C'è?
2: Perché secondo questo è un mercoledì che sa di lunedì.
1: Sa di lunedì, però
2: ma
1: arriverà.
2: Finirà molto presto.
1: Certo, arriverà la domenica praticamente fra poche. Anzi, il venerdì arriverà fra poche ore.
2: Posso dire?
1: Dipende.
2: Incredibile. Incredibile.
1: Incredibile anche l'eclettico Pasquale Viola in regia che fa partire subito la sigla dei Corrieri di Kiss Kiss. Oh, poi tra l'altro, no, giusto dire, guarda che a Torino mi ha fermato un sacco di gente che non diceva Alfio Ciro, mi diceva, scusa, la dico bene?
2: Cosa?
1: Dan dan dan dan dan dan dan, Kiss Kiss.
2: Lascia stare,
1: senti.
2: Va.
3: E Corriere di Kiss Kiss, Alfio parla ruota
0: la
3: libera.
0: Cartuola.
1: Vedi che la sa.

0: Grande, grande, grazie Sierra Spyro.
1: Sierra.
0: Sierra.
1: Ma come Sierra?
0: Che ho detto Sierra?
1: Sierra cos'è, la casa di carta?
0: Va per dire, dai.
1: Sierra Spyro con Material Lover 16.05.
0: È stato un aggiornamento del computer.
1: Sì, nel tuo cervello magari. Allora, corrieri di Kiss Kiss, signori.
0: Ehi, che vuoi?
1: È già me. Ah, no,
0: ragazzi,
1: quello vale
0: ma tu hai
1: gioco.
0: Visto una cosa?
1: Cosa?
0: No, non hai visto niente.
1: Dipende che
0: mattina
1: ho visto un sacco
0: sole,
1: di cose.
0: Poi si è annuvolato. A un certo punto temporale.
1: Brutto.
0: Adesso c'è il sole. E che si fa?
1: Sembra l'umore
0: si è alzato di nuovo il calore, la macchina mia si è sporcata di nuovo.
1: Vabbè, però dai, questo è un dettaglio. Diciamo che è un dettaglio. Però intanto
0: l'avevo lavata a marzo, adesso la devo rilavare.
1: Ma sai che io ho scoperto che quando non lavi la macchina per troppo tempo non è solo il fatto che vai in giro con una macchina che fa schifo da vedere, ma anche le componenti cominciano a scricchiolare un po' di più.
0: Ma tu qualche volta devi raccontare il fatto
1: macchina che fa schifo da vedere, ma anche le componenti cominciano a scricchiolare un po' di più.
0: Ma tu qualche volta devi raccontare il fatto delle componenti della macchina tua.

0: strada con questo schermo che riprendeva il retro della macchina. Ed era bello da vedere.
1: E tu vedevi
0: era
1: la macchina dietro, quindi ha visto sto tizio che si scaccolava continuamente.
0: No, dai, non esageriamo, non esageriamo. Ah, però vedevo bene i sorpassi, vedevo bene chi stava per sorpassarmi dietro. È stata un'esperienza un po' particolare, però tutto si è ripristinato, la mia macchina sta bene,
1: sì?
0: La terrò ancora per un paio d'anni.
1: Parleremo anche di questo durante il programma.
0: È vero, è uno degli argomenti, gli italiani e la loro automobile. Mi piace un sacco come argomento.

0: Pensa se i Rolling Stones fanno una canzone che si chiama The Colors. Sarebbe una cosa carina per contraccambiare.
1: Potrebbero farla comunque.
0: Secondo me sì, non ci sarebbe
1: anche
0: nessun
1: problema. Achille Lauro, giusto, fece una canzone dedicata ai Rolling Stones?
0: È probabile. No,
1: c'era
0: Rolls Royce diceva sdraiati a terra come i Doors e qualche altro.
1: Sdraiati a terra come i Doors.
0: Che la portò poi tra l'altro a Sanremo. Comunque erano The Colors con Rolling Stones. Fermi, vogliamo per favore celebrare una giornata mondiale inutile che non serve a nessuno?
1: Assolutamente sì, vai di sigla.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi mercoledì 3.
0: Sì.
1: Mercoledì 3
0: sì.
1: Maggio
0: okay.
1: 3.
0: Benissimo.
1: Giornata mondiale dell'imbarazzo delle conversazioni in ascensore.
0: Allora,
1: quei momenti in cui entri, incontri la gente e fai.
0: Dobbiamo sfatare un mito. Lasciamelo dire, perché l'imbarazzo in ascensore in realtà si crea non con le persone che non conosci. Perché se tu vai in un grande edificio o in metro anche e prendi l'ascensore con gente
1: tu non parli
0: e sei autorizzato a non farlo e nessuno ti chiede niente. Il problema avviene.
1: No, comincia però già nel condominio.
0: Nel condominio
1: già dovrebbe esserci quella confidenza tale da dire: ma dove va?
0: C'è
1: dalla signora che ero tenuto.
0: Esatto, ma non troppa. Oppure magari poca voglia di parlare con qualcuno, gente che magari saluti solo di sfuggita. Che poi, sai quanti, quando vedono qualcuno entrare nell'androne del palazzo, si fermano, aspettano, temporeggiano, diciamo, beh, aspetto che prenda l'ascensore, poi salgo io dietro, perché ho voglia di intrattenere il discorso. Però credo che sia abbastanza universale.
1: Attenzione, ho fatto un errore.
0: Che
1: vado a casa, 600 messaggi per dire: Ciro, hai sbagliato, non è 3 maggio, è 3 giugno.
0: E io ho confermato.
1: Chiedo scusa, ragazzi.
0: E io ho confermato, tra l'altro. Pensa quanto ti stavo ascoltando.
1: Guarda, ma ragazzi, è normale che a volte parliamo di cose anche interessanti, importanti, profonde, e chiedi le cose, la gente rimane zitta. Sì, fai un errore del genere, ma è normale. 500 messaggi.
0: Ma Elle, io li ringrazio per correggerci. Se non ci fossero loro a dirci dove sbagliamo, scusa, ma chi ce lo dice?
1: Ma ti prego,
0: senti come canta bene invece il prossimo day.
1: Comunque 3 maggio. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
2: Kiss, kiss.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
0: Kiss Kiss.

0: è così, senza i miei soldi. Sembra una canzone che ho scritto io, Madame Marrakesh. Volevo capire, tra l'altro, mi ha chiamato la commercialista.
1: Ah, oi, fermi tutti. No, ma vabbè. Perché hai una commercialista?
0: Sì, è certo che la commercialista. Perché tu non ce l'hai un commercialista?
1: Ma che c'entra io? A me è diversa. A me non è un commercialista, a me è più un socio in affari.
0: Anche noi poveri abbiamo un commercialista. Beh, insomma, mi ha detto, prepariamoci perché.
1: Perché?
0: Perché dobbiamo cominciare a capire.
1: A capire cosa?
0: Le tasse da pagare.
1: Ma perché non lo sa ancora? Quello è tutto automatizzato. Mamma mia, ma che c'è ancora la calcolatrice? La
0: ma
1: tua?
0: Sai che non è una cosa che mi entra
1: facilmente.
0: Ho capito,
1: grazie Pasquale.
0: Che è successo?
1: Perché
0: che ti
1: giustamente
0: ha detto?
1: Da poco che gli hanno cambiato il contratto. Quindi è passato dalla povertà al benessere. Quindi cambia anche proprio la modalità.
0: Cambiano un po' di cose. Resto più povero di prima, viste le tasse che paghiamo.
1: Capite? Non t'ha detto ancora niente?
0: No, mi ha detto, guarda, che entro il 30 giugno noi dobbiamo effettuare una serie di versamenti, poi capiamo se c'è uno slittamento laterale.
1: Una serie, uno, e l'altro sta a novembre.
0: No, poi forse c'è la possibilità di rateizzare a luglio, capisci? È questo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Oh, ma cosa vuoi? Ma sono questa, soldi che vanno
1: questo
0: via.
1: Questo è segno di povertà, ragazzi.
0: Sono una persona semplice, sono una persona attenta.
1: Ma quello
0: attenta,
1: che io dico, le tasse si pagano due volte all'anno. Ok?
0: Purtroppo.
1: Cioè le tasse quelle dell'IRPEF,
0: sì,
1: ecco, dice,
0: sì,
1: due
0: sì,
1: volte
0: sì,
1: all'anno
0: sì,
1: si pagano a luglio, cioè fine giugno,
0: allora.
1: E poi si paga a novembre, che è l'anticipo dell'altro anno.
0: Ma io non glieli voglio dare quei soldi.
1: Ma quella è un'altra storia, amico. Tu puoi anche non darglieli, ma stai sicuro che presto si prenderanno quelli e anche qualcos'altro.
0: Oh, per tutti i finanzieri che sono alla scuola, non vorrei, fammi usare i tempi giusti, non vorrei darglieli.
1: Non è la finanza. Si chiama Agenzia delle Entrate. Vedi, ti ho dato un altro.
0: Anche.

0: Grandissima Zizza.
1: Dici grandissima Zizza, sembra brutto. Allora, con BMF su Radio Kiss, dobbiamo rassegnarci, Ciro.
0: Sì, abbiamo con la bisogno. Rassegnata stampa, noi abbiamo una sigla che è questa, vai.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Radio Kiss, sì. Però.
1: No.
3: Io date che ascolto sempre.
1: No, non siamo
3: radio.
1: D'accordo.
0: Eccola qua.
3: Vorrei anche un vostro parere.
1: Abbiamo già risposto.
3: Vorrei sapere se veramente. Questo clima va
1: no,
3: bene anche per
1: va
3: voi.
1: Non va bene, no. Signora, l'abbiamo
3: e
1: già.
3: Io volevo sapere se veramente questo clima va bene a tutti.
0: Non va bene a Pasquale. Tutti e tra l'altro siamo anche molto vicini ai nostri amici di Roma.
1: Esatto,
0: perché
1: esatto.
0: C'è stato un nubifragio incredibile.
1: Un tornado, una vera tempesta. Volevo dire a Pasquale che è già brutta di per sé la sigla, non aggiungere altre brutture a questo
3: io
1: momento.
3: Io sto ascoltando.
1: Benissimo così.
0: Allora
1: che succede?
0: Siamo molto rassegnati per un ingegnere italiano coinvolto a quanto pare in una...
1: cosa?
0: Torbida vicenda.
1: Ecco.
0: Allora, questo è un ingegnere italiano che lavora in Google.
1: Esatto.
0: Che cosa
1: lavorava.
0: Lui è stato arrestato qualche giorno fa a New York con l'accusa di aver condotto operazioni su una nota piattaforma di scommesse.
1: Esatto.
0: Utilizzando informazioni riservate all'azienda. Perché? Su cosa ha scommesso?
1: Allora, lui scommetteva ogni volta e ci è diventato milionario, questo va sottolineato, su quale sarebbe stato il personaggio dell'anno più cercato su Google. Oh, vuoi sapere una cosa? Indovinava sempre.
0: Grazie, perché lui aveva le informazioni, appunto, perché lavorava in Google, sapeva già questa persona sarebbe diventata persona più cercata dell'anno e addirittura ha vinto $1,200,000.
1: Ma porca miseria.
0: E quindi
1: allora...
0: è stato arrestato perché in America questa cosa non
1: si può
0: fare.
1: Ma diciamo che non si dovrebbe fare da nessuna parte, perché sennò facciamo tutti come Marty McFly con la sua idea, col grande almanacco sportivo di
0: tornare. Tra l'altro te ne dico un'altra, ad aprile scorso è stato arrestato un ufficiale delle forze speciali dell'esercito americano per aver puntato sulla cattura di Maduro.
1: Ah, vedi?
0: Hai capito? Lui dice, secondo me viene arrestato perché lui già sapeva delle operazioni che avrebbe dovuto fare.
1: E sarebbe andata avanti così. Ecco, vuoi scommettere sul licenziamento di Alfio Battaglia?
0: Io scommetto che a vincere il Kiss Kiss Way sarà Serena Brancato.
1: Non è un concorso.
0: Non è un concorso?
1: No.
0: Allora chiedo scusa.
1: No, figurati.

0: Elisa, arriva
1: sì,
0: la novità.
1: Signori, chi abbiamo è? Una bella novità, San Giovanni e Santa Clara.
0: Cos'è la liturgia domenicale? No, è San Giovanni, sì, però con Clara.
1: Non
0: Clara.
1: È santa?
0: No, Clara.
1: Peccato però, perché dovrebbero farlo.
0: Beh, bella, molto bella. Intanto è anche molto brava, la nuova si intitola Le ragazze.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Yes. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
4: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Yes, yes. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Yes, yes.
8: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss.
11: So

0: Comunque voglio solo dire una cosa.
1: Che cosa?
0: Per gli amici che ieri erano in diretta, erano all'ascolto dei Corriere di Kiss Kiss, voglio dire che la delizia al limone non si è ancora scongelato.
1: Allora no, l'avete fatto, ma un attimo raccontato, perché ieri pomeriggio ci è venuto questo picco glicemico. Come si chiama?
0: Non lo so.
1: Vabbè, comunque questa voglia incredibile.
0: A casa mia si dice il bulio.
1: Esatto, questa voglia incredibile di dolce. Abbiamo ordinato un po' di cose buone, ma molto buone, dobbiamo dire. Solo che quando sono arrivate quelle di Ciro,
0: ma
1: che non vedevano l'ora di mangiare.
0: Io non l'ho mangiata perché era ghiacciata. Dentro c'era un pezzo di ghiaccio.
1: Ho capito, ma infatti il tizio che te l'ha
0: portata. Posso dire una cosa, ragazzi? È normale pagare 15 euro tre dolcini?
1: Vabbè, però dove? La pasticceria dove l'abbiamo ordinata? Cioè,
0: ma chi se ne frega della ragazza?
1: Ma no, ma non me ne frego, però lo sapevi prima.
0: Scherzando.
1: Ma lo sapevi
0: 15
1: prima.
0: Lo so. E quindi? Non c'erano neanche le posate. Mi sono messo con la testa dentro la delizia al limone per mangiare. 4,50 euro a dolcino. 4,5 euro ai 50 di quel grandissimo.
1: Che cosa? Che numeri stai dando?
0: Non lo so, sono tanti. A mio avviso sono tanti. Sono tanti.
1: Attenzione, dicono amori crisi ipoglicemica, si chiama così. Una crisi
0: ipoglicemica. No, si chiama amori.
1: No, amori siamo,
0: amori
1: io
0: siamo
1: e te.
0: Noi. Crisi ipoglicemica.
1: Grazie Viviana. Comunque io ti voglio ricordare che a Torino siamo andati a mangiare anche in un posto di un noto imprenditore dove tutto costa molto di più, no? E quindi lì non hai fatto storie, evidentemente, perché non hai pagato.
0: Ma io non ho fatto storie perché non ho pagato e poi era così. E
1: allora,
0: poi era una situazione comunque di divertimento,
1: dai, basta così. Tra poco
0: tre dolci, 15 euro, morai pure

0: così, un po' frufru anche di cantare, di Saul con Charlie Wiss. Dusty Man su Radio Kiss Kiss, 16:50, rassegnazione che arriva questa volta dagli Stati Uniti d'America.
1: Durante un matrimonio.
0: Durante un matrimonio.
1: Attenzione, che succede? Un testimonio nel momento fatidico. Del sì. Vuoi tu prendere questa donna come tua legittima sposa? Lui dice sì, il testimone dello sposo sbang, cade a terra.
0: Si sfragna letteralmente al suolo, poi vuoi, che ne so, un po' di emozione, un po' il caldo. Lui dice avevo le ginocchia bloccate. Stiamo guardando anche il video sul 158 Kiss Kiss TV. Intanto poi tutto è filato per
1: ragazzi,
0: il giusto.
1: Attenzione, guardate. Guardate.
0: Ma sai che ci
1: aveva,
0: sono
1: aveva il sole in faccia ragazzi, no, ma che una sole delle scene faccia più belle del mondo.
0: Ma scusami, ma può essere che ci sono due motivi per cui uno si preoccupa, no? Ci sono due motivi, perché uno dice perché sei svenuto, due, ma avrà battuto la testa male.
1: Ragazzi, è bellissimo, sembrava mio zio Claudio a Natale.
0: Ma c'è
1: tra
0: Saviano,
1: il primo e il secondo.
0: Ma c'è Saviano che dice, l'officiante è Saviano. Comunque, tutto è bene quel che finisce bene, lui si è ripreso.
1: Ma tu non hai capito, io stavo là.
0: Ma che stavi là?
1: Quello è svenuto.
0: Poi si è ripreso.
1: Si è ripreso, a un certo punto è svenuto di nuovo dopo, sai perché?
0: Perché?
1: Mi hanno portato la delizia al limone.
0: Per farlo riprendere direttamente. No, so che non è svenuto, però gli ha dato un morso e gli è caduto un dente.

0: È così che si dice Dracula da oggi in poi, Dracula, così. Allora, 1985, la storia della musica, oh, che anno quello, sono sicuro che avrai da dire cose.
1: Bossa, che anno è, scusami?
0: Scusa, ti stavo dicendo, 1985.
1: Ah, anno in cui aprimmo sul lungomare di Varsto una congeleria.
0: Ah, per?
1: Negozio per congelare gli avanzi del cibo che si dovevano usare in spiaggia.
0: Pensavo che fosse...
1: La gente dice, ma tieni c'è lì e poi se li viene a prendere.
0: Ma pensavo fosse un negozio di delizie al limone, visto che era una congeleria.

0: Addio, dillo. Se riesci, dillo, se no lo dico io.
1: Per dire,
2: va bene,
1: no? Okay,
2: va bene.
1: Buon pomeriggio a tutti. I Corriere di Chischis, grazie.
2: Grazie. Era semplice da dire, pensavo che fosse una cosa un po' più complicata. Sono quasi, in questo momento sono scattate le 17, vuol dire che parte la seconda ora dei Corriere di Chischis, Alfio e Ciro, ma poi diciamolo, ciao Lucilla in redazione.
1: No, ciao a tutti, ciao a tutti.
2: L'Eclettico l'abbiamo già salutato.
3: Ciao, ciao.
2: Posso dire, salutiamo il nuovo arrivato.
1: Fischetti. Luigi Fischetti che ritorna e ci fa molto piacere, ma attenzione, voglio salutare anche una nostra amica Marcella da Torino che dice: siete stati bravissimi e bellissimi a Torino, ma avete cuccato?
2: Ti stai lamentando del fatto che non hai cuccato
1: a
2: Torino?

0: È un pezzo che amo tantissimo, ma basta dirlo. Talk to you su Radio Kiss Kiss. Allora, dobbiamo rassegnarci, caro Ciro, ancora
1: per
0: una
1: cosa?
0: Volta
1: ancora?
0: Per una vicenda che è accaduta a Rio de Janeiro, oh, che è tanto bello come posto. Però
1: l'ho vista questo video, questa storia. Abbiamo anche un video, sì, della donna inghiottita da un tombino.
0: Mi hai spoilerato già il finale.
1: Ti chiedo scusa, perché no, l'avevi preparata in maniera diversa.
0: No, ma figurati, ci mancherebbe. Stiamo anche guardando il video su Kiss Kiss TV a corredo di quello che stiamo raccontando. Donna che passeggia per le strade tranquillamente. Devo dire piccola aggravante, lei era al cellulare, era
1: quindi
0: molto distratta.
1: Però ho capito, era distratta, ma ha messo i piedi su un tombino chiuso.
0: Sì.
1: Ma praticamente questo tombino non era sigillato.
0: Non era sigillato, l'ha inghiottita male.
1: Quindi che succede? Mette il piede, un po' come la trappola, una trappola per i piccioni, per gli uccelli. Tu, per le galline, non lo so.
0: Vabbè, ok.
1: Tu metti il piede, si apre una parte del tombino. Ci finisce dentro, si richiude
0: automaticamente.
1: Ma ha rischiato di spaccarsi i denti la
0: Cristiana. Però tu capisci che in epoca di immagini prodotte e generate dall'intelligenza artificiale, io un po' il dubbio me lo son posto: sarà vera, sarà falso, sarà Ferguson? Quindi alla fine
1: bella
0: dei conti,
1: questa. Poi hanno scoperto perché
0: hanno scoperto perché sapete che c'è un alto tasso di criminalità da quelle parti, al punto tale che la gente cerca di recuperare i soldi da dove può. Hanno cercato di rubare il coperchio.
1: I due uomini qualche ora prima hanno cercato di rubare questo tombino
0: per rivendere
1: il metallo. Esatto.
0: Ma magari fuso.
1: Attenzione, abbiamo l'audio della signora brasiliana mentre cade nel tombino. Sentiamo.
0: Addirittura. Cos'è? Vabbè, ma questo. A parte che questa gag è venuta malissimo, lo volevo
1: venuta
0: dire.
1: Venuta male con male, dei tempi male, ancora peggio.
0: Dei tempi lentissimi, guarda. Vabbè, comunque la signora sta bene, giusto per dire. E comunque anche i due uomini che comunque hanno mangiato anche il giorno in cui non hanno venduto il metallo. Va tutto bene a Rio de Janeiro e su Radio Kiss.

0: eccola qua, la canzone che ricorda tanto Ciro Limatola Ibiza. Sorry, scusa, lo siento quando parla con le turiste che acchiappa lungo il marinero.
1: Ma come ti permetti? Io non le faccio queste cose.
0: I pinguini tattici nucleari nei corrieri di Kiss Kiss, un attimo prima che noi raccontiamo questa storia. Questa storia che è successa. Io non so pronunciare. Temecula o Temecula?
1: Temecula.
0: No, aspetta. Non è Enk, è Temecula.
1: Allora, stiamo parlando. Ma tu non andare nei dettagli. Dice, è successo in California. Ma che te ne fotti?
0: In California, in questo posto dal nome strano.
1: Durante una tranquilla giornata c'era questa famigliola.
0: Sì.
1: A un certo punto diceva, vado un attimo in giardino.
0: Vabbè, ci sta.
1: Vado in giardino. E chi siete voi?
0: Chi?
1: Ma come chi siete? Noi siamo passeggeri.
0: Passeggeri
1: di cosa? Della mongolfiera. Questi si trovano nel giardino loro privato una cesta enorme con un pallone aerostatico con 13 persone dentro.
0: 13 persone che ovviamente erano in giro in aria con la mongolfiera che ha perso il controllo e ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza. Gira che ti rigira, cerca che ti ricerca, il posto più fattibile era il giardino di questa villetta.
1: Ma tu pensa se arrivassero delle persone con la mongolfiera sul mio terrazzino? Io mo mi sono fatto tutto il percolato, tutta la cosa.
0: Ma
1: scassano tutto.
0: Ma tu ti preoccupi del fatto che ti rompano la tettoia e non ti preoccupa che delle persone hanno messo a rischio la loro vita? Cioè, stavano...
1: Se ne frega, andate da un'altra parte. Scusa,
0: comunque,
1: sulla tettoia mia.
0: Comunque, dimmi quello che vuoi. Non sarò un temerario, sarò un codardo, ma io la gente che va in mongolfiera non l'ho mai capita.
1: Io ho molta paura.
0: Sì, andiamo belli in Antalya, le mongolfiere. Ma cosa? Il giro in mongolfiera. Oddio, che ansia. Vabbè, però sono io che non sono coraggioso, lo dico, eh.

0: Chissà te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Chissà te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss. Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
7: Kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
0: Kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Kiss.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto
13: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
15: Una canzone.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Grande, grazie Annalisa per questa canzone estiva.
1: Esatto, ne avevamo bisogno. In realtà abbiamo proprio bisogno dell'estate, non solo di una canzone estiva. Però presto arriverà, visto il maltempo di questi giorni, non dobbiamo demordere. Intanto, scusami.
2: Sì, dica.
1: Ancora rassegnazione, questa volta seria però.
0: No,
1: questa
0: allora, qua infatti
1: seria.
0: Ho bisogno di parlare con i miei amici ascoltatori,
1: c'è,
0: perché
1: c'è.
0: C'è una storia che mi fa storcere un attimo il naso.
1: Che è diventata viralissima sui social. Una madre per il diploma della figlia, provate a immaginare, 18 anni da poco compiuti, le regala la macchina, perché sai che il traguardo dei 18 anni è anche la patente, e decide di regalarle la macchina. E uno dice, wow, sai che sorpresa, sai la reazione, la reaction
0: della ragazza.
1: Allora, noi
0: non sappiamo di che macchina stiamo parlando, perché
1: stiamo parlando,
0: non c'è scritto.
1: Di un'utilitaria.
0: Di un'utilitaria.
1: Ok, un'utilitaria.
0: Quindi la macchina di Alfa. Allora, quindi che succede? Che la reazione di questa figlia è... Non è proprio il genere di macchina che preferisco.
1: Non è quello che mi aspettavo.
0: Perché? Perché mia madre mi ha abituato a girare da quando siamo piccoli in SUV, in macchine lussuose, ecco, e quindi mi aspettavo qualcosa di meglio. La mamma manda un messaggio, cioè pubblica una domanda sui social dicendo: è giusto quello che ho fatto o è sbagliato?
1: È bella domanda, perché adesso da quale lato vogliamo vedere la cosa? Tu, io sono sicuro che tu starai pensando: è un grande privilegio avere la macchina regalata a 18 anni.
0: Direi proprio di sì.
1: Un po' accavaldonato, non si guarda in bocca.
0: Quindi ringrazia sempre il padre eterno.
1: Anche i tuoi genitori che hanno lavorato e te l'hanno comprata, sono d'accordo. Ma dall'altro lato, se tu fai crescere una persona, un figlio, in una in condizione molto agiata, è normale che gli alteri la percezione delle cose.
0: Il termine di paragone sarà, l'asticella sarà sempre molto alta.
1: Sì, se ho sempre viaggiato in SUV super lussuoso, mi regali un'utilitaria magari di seconda mano, è normale che ci resti male. Non dico che non debba accettarla, ma è normale restarci male.
0: Vabbè, parliamone perché questo è molto interessante. Poi ci dite quello che ci dite, la vostra
1: quello che
0: opinione.
1: Quello che ne pensate, magari cominciate già a segnare 347 490 0042.

0: Eccola la canzone che mi piace tanto e che mi fa ballare ancora, dopo mesi. Ray, Where Is My Husband, su Radio Kiss Kiss. Intanto
1: polemica. Sì,
0: ma d'altronde, come si fa a non polemizzare su una ragazza di 18 anni che riceve in regalo per il suo diploma dalla mamma una macchina utilitaria, che per quanto utilitaria sia sempre ti porta a spasso,
1: e lei non apprezza perché non dice apprezza. Sì, mi aspettavo qualcosa di più, visto che mia madre gira in SUV.
0: Ho capito, però io ho anche detto, prendo anche un po' le tue parti, che dici devi apprezzare, a caval donato non si guarda in bocca, ed è un privilegio perché tante persone questa fortuna non ce l'hanno. Dall'altro lato c'è anche l'aspetto che se tu mi hai abituato alle cose belle, poi me ne regali una meno bella, io ci faccio caso. E scusami.
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono Alice da Cilavegna. Sì. Anch'io a 18 anni avrei voluto una muscle car americana, ma mi sono accontentata della macchina che mi ha dato mio nonno.
0: Bella.
2: Si fermava se prendevo le pozzanghere.
3: Bella.
2: Però avevo una macchina intanto. Ciao però... ragazzi, kiss a tutti.
1: Allora, raga, qua possiamo aprire mille discorsi anche pensando alla nostra prima auto.
0: Qui dobbiamo aprire tutto un discorso
1: che
0: su...
1: poi nel tuo caso è combacia con l'ultima.
0: Ma non è vero, ne ho avuta anche un'altra prima. Però è tutto un discorso dei tempi che cambiano sicuramente, ma anche di social network. Ne parliamo tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: Punk, che mi piace quasi come nome d'arte.
1: KPIO!
0: Continua il viaggio country di J-Ax, che tra l'altro è stato protagonista anche nel Kiss Kiss Way di Torino, la tappa di Torino. Ce l'abbiamo anche con la novità su Radio Kiss Kiss. Ripetilo.
1: KPIO!
0: Esatto, così con Lazzo proprio.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: Kiss, kiss.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss, kiss.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Kiss, kiss.

0: cantando il Cristiano.
1: Ah no, ma questa è la coda, The Bosa Magnetic. No, volevo dire che sono molto vicino a tutti quelli che hanno l'orologio con il cinturino in maglia milanese.
2: Maglia milanese?
1: Sì,
2: cioè?
1: Perché tira i peli.
2: È vero, hai ragione.
1: Sono problemi, sono problemi. Lo volevo solo dire perché sai che i corrieri dicono tutto.
2: Potevamo
1: fare
2: una cosa tipo domani come giornata mondiale, ma va bene così.
1: Fa molto male, fa molto
2: male. Si parlava della macchina, ok?
1: Sì, sì, sì.
2: Questa ragazza a 18 anni ha avuto una macchina dalla madre in regalo e lei non era contenta. Quindi abbiamo pensato, ma qual è stata la prima macchina? Cioè, comprata con i nostri soldi.
1: Sì, esatto.
2: Qual è stata la tua macchina?
1: Io comprata con i miei soldi, l'ultima che ho, che è una utilitaria qualsiasi che sto cambiando.
2: Capito, ma c'hai 43 anni.
1: Ma tu non
2: quando
1: ti
2: è che
1: permette?
2: Hai comprato una macchina?
1: Ma perché io prima avevo quelle che dismettevano i miei genitori.
2: Ma fino a quanti anni?
1: Ma fino a 28, 29, 30. Va, mettiamo.
2: Quindi c'hai sta macchina da 16 anni.
1: Ma sì, va bene, ma scusami, ma perché devo comprare una macchina se quella che ho va benissimo?
2: Vabbè, no, tu fai quello che vuoi. Comunque, vabbè, l'hai comprata 10 anni fa.
1: Sì, ok.
2: Molto bene. E la stai usando ancora?
1: La sto usando perché io amo finire le cose, dalle penne alle matite alle macchine.
2: No, allora, io la prima macchina che ho comprato con i miei soldi,
1: sì?
2: A 19 anni ho comprato un appunto. Un appunto 1.700 diesel.
1: Ok,
2: ma
1: colore?
2: Colore era un verde.
1: Ma che schifo.
2: No,
1: ma brutta.
2: Era bella, era molto
1: era
2: bella. Era un bel allestimento, solo che mi pigliavano per il culo perché fuori era verde, dentro aveva la tappezzeria rossa. Sembra
1: che era
2: rossa,
1: calcio roteante nel nervo ottico.
2: No, sai cos'è? Mi prendevo per cui dicevo stiamo entrando nella bara perché erano cose rosse. Intanto i miei amici venivano in macchina con me.
1: Vabbè.
2: Il 7 diesel, ragazzi, che bomba quella macchina, bellissima.
1: Ma comunque in tutto questo erano arrivati anche un po' di messaggini da parte di ascoltatori a
2: mettevo
1: proposito.
2: Mettevo 30 euro dentro di gasolio.
1: Ma costava più il gasolio che la macchina.
2: Durava un anno quel gasolio.
1: Che vergognati.
2: 7 milioni e mezzo di lire l'ho pagato.
1: 7 milioni e mezzo di lire e poi ci mettevi il gasolio in euro.

0: Vanno due grandi aziende.
1: Attenzione.
0: Le acciaierie del Tirreno.
1: Bene.
0: E il ristorante Degno Vivo di Termoli.
1: Il ristorante, scusa?
0: Degno Vivo.
1: Degno Vivo?
0: Degno Vivo, sì.
1: Ma che vuol dire? Ah, io pensavo Legno Vivo.
0: No, è Degno di Vivo.
1: Va bene, in quello stesso anno, a proposito di dischi dannata, i Pink Floyd avevano questo pezzo che ascoltiamo adesso, dal 79, Another Brick in the Wall.

0: Niente, non dico niente, perché niente va detto, va lasciata.
1: We don't need no neonuna.
0: Cos'è? Quello è we don't need another hero. Questo è Another Brick in the Wall, i Pink Floyd dal 79, e adesso aggiorniamo l'attualità in redazione Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Via libera della Commissione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027, 2028, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non tagli alle accise, soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti. Il meccanismo è stato formalizzato oggi dalla Commissione, appunto a margine delle raccomandazioni ai paesi. A tal proposito sono 6 quelle rivolte all'Italia. Bruxelles in particolare invita Roma a mantenere la correzione dei conti pubblici, garantire che eventuali misure contro il caro energia siano temporanee e mirate, accelerare l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e dei fondi di coesione, sostenere ricerca e innovazione, rafforzare la pubblica amministrazione e giustizia, spingere sulla transizione energetica e intervenire sul mercato del lavoro, istruzione, sanità e inclusione sociale. Medio Oriente, l'Iran ha accettato che non avrà mai armi nucleari, l'ha affermato il presidente statunitense Trump, che ha aggiunto: stiamo lavorando ad un accordo, se va in porto bene, altrimenti faremo in un altro modo. Il Tycoon ha poi confermato di aver litigato con Netanyahu sull'escalation in Libano. Il premier israeliano invece ha minimizzato le divergenze con il presidente americano. Siamo d'accordo sulle questioni principali, dice poi. L'attacco ai leader europei, il modo in cui assecondano le minoranze islamiche radicali nei propri paesi è vergognoso. Cambiamo argomento. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta che i fatti di stampa dai quali ha avuto origine il supplemento di indagini non corrispondono al vero. Non sono infatti emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Ancora a cronaca, è stato il giorno degli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie e non ho mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti, ha detto la donna, per la quale è stata convalidata la detenzione nel carcere di Torino. Il compagno invece ha scelto di non rispondere alle domande del GIP di Imperia. Al termine dell'udienza è stato ricondotto nel carcere di Genova, dove si trova detenuto. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamento aggravati dalla morte. Lo sport, calcio, debutto per la nazionale guidata da Silvio Baldini, impegnata alle 20:45 in amichevole contro il Lussemburgo. Tennis, al Roland Garros, Flavio Cobolli affronta il canadese Ogier Aliassim, mentre in serata è in programma il derby italiano Berrettini Arnaldi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Cosa?
3: And gentlemen, buon pomeriggio, perché buonasera e buonanotte.
0: Ma che buonanotte, che abbiamo solo cominciato la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Sono le 18, dove siete? Dove andate? Che fate?
3: Ma tornano a casa.
0: Ma tornano a casa con quale macchina però? Attenzione, perché noi stiamo parlando di automobili ed è venuto fuori tutto la Marcord, no? Della
3: che bello
0: prima
3: pensare
0: auto.
3: Alla nostra prima auto, ai sacrifici che hai fatto per comprarla.
0: Che meraviglia.
3: Ma quanto è bello avere una macchina che ti sei comprato con i soldi tuoi, no?
0: Comunque, ti posso dire, le macchine lo sanno quando stai per dismetterle.
3: Lo so.
0: Ti sentono.
3: Si autodistruggono.
0: Sì, ma è eutanasia.
3: Parliamo di questa cosa.

0: Ah, la prima auto non si scorda mai, un po' come il primo amore, ci si innamora della propria auto, tratta bene, la si accarezza, ci si parla anche, perché no?
1: Io ero talmente innamorato della mia prima macchina che ci facevo l'amore.
0: Con la macchina?
1: No, in macchina.
0: Ah, ok.
1: Macchina.
0: Allora sei innamorato anche della seconda,
1: che
0: mi pare di capire. Vai, sentiamo.
2: Ragazzi, io la mia prima macchina, comprata con i miei soldi, è stata una Seat Fura,
0: sì,
2: che praticamente era l'imitazione della 127 Fiat.
0: Sì. Ma che meraviglia.
2: Già non si poteva guardare quella, figuratevi la Seat Fura.
0: Vabbè,
2: però,
0: ma perché
2: quello mi potevo permettere.
0: Si era ispirata, si era liberamente ispirata. Poi, dove non come si dice, dove c'è gusto non c'è perdita.
1: Ma anche perché la tua prima macchina, sì, quando la compri, cioè per te è tutto, è una soddisfazione, perché poi è uno dei primi acquisti che tu fai nella vita.
0: Assolutamente.
1: Di un livello economico comunque importante.
0: Dieci anni dopo la guardi
1: odi.
0: E dici, come ho fatto a gioire per questa merda? Vai, ancora sentiamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, chi spizza, buon pomeriggio. La mia prima macchina comprata con i miei soldini è stata una Fiat Punto Turbo Diesel nuova, perché ho avuto la fortuna di lavorare già 20 anni.
0: La fortuna.
1: Vedi, io lavoravo già.
0: Perché la fortuna lavorare a 20 anni? Scusa.
1: Fortuna di poter
0: sperare di campare da mantenuto fino a 40.
1: Ma
0: poi
1: tu sei
0: si vede.
1: Io perciò io e te non andiamo d'accordo. No. Perché tu fai schifo come essere umano.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cosa
4: io, la prima macchina che ho comprato con i miei soldi è stata una 126 di seconda mano.
0: Ah, scusate, la 126?
1: Di seconda mano.
0: Ma quante? Era a 5 posti?
1: No, era a 4 posti.
0: Era 4 posti. Ma e poi secondo me ci stavano anche stretti.
1: C'erano i gancettini per accenderla. Alle 20.

0: banda di ignoranti in questo studio, ragazzi.
1: Tu ci tratti da poco.
0: Dove sono gli ascoltatori? Venite qui, venitemi in soccorso. Banda di ignoranti.
1: Tu la devi smettere. Posa sta palla. Ti buco sto pallone. Devi smetterla di litigare con le giovani generazioni. E mi riferisco a Giovanni.
0: No, io litigo pure con te, che sei della mia generazione, sei pure più grande di me, non capisci niente.
1: Dobbiamo invece analizzare questa faccenda. Cari amici che state ascoltando Radio Kiss Kiss, vale anche per voi la faccenda che quando un oggetto sta
0: per essere sostituito da un altro,
1: lo sa, lo sente e comincia a stare ancora più male di prima.
0: Allora, ogni volta che dite devo pensare di cambiare macchina, forse dovrei, la vecchia macchina comincia a buca nella ruota,
1: si offende,
0: si scassa il tergicristallo,
1: si offende, ragazzi,
0: si ferma sull'autostrada,
1: la prende male, va in
0: depressione. Loro lo sanno,
1: gli oggetti ci ascoltano. Io adesso non voglio fare l'animista, però è giusto per dire che la mia macchina l'altro giorno mi sono fatto, l'ho anche raccontato prima, una serie di chilometri con la telecamera posteriore accesa.
0: Esatto. E che l'altro, ragazzi, noi sappiamo, lo diciamo ormai da 3 anni che altro si deve cambiare la macchina, ma è sempre quella. Abbiamo un messaggio.
1: Sì.
0: Sentite.
1: Bene. Io non so niente.
0: No, ce l'abbiamo, la registrazione della macchina.
1: La mia macchina.
0: Sì, la macchina, l'ho registrata.
1: Ha mandato un messaggio.
0: No, non ha mandato, sono io che l'ho registrata.
1: Ah, okay.
0: No, sentendola. Sentite la macchina di Alfio.
2: Sono trascorse 84 ore.
1: Questo è il rumore che fa la mia macchina quando la metto in moto. Quando la metto in moto non fa rumore di motori, ma dice questa cosa.
0: No, pensate che quando arriva qui in radio e parcheggia, non è che si sente la ventola, ma si sente.
1: No, aspetta, forse ce l'abbiamo il rumore della mia macchina quando la metto in moto, e ce l'ha la regia pronto per farlo sentire. È questo. No, ma scusa, io le voglio un sacco bene. Piccola, non ascoltare nessuno. Tra poco torneremo insieme a casa alle 18.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
5: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
8: Yes, yes. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Yes, yes.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
18: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: si muove. No, capisci?
1: Dov'è Simone?
0: No, non dice Simone, dice si muove, buon vento, Jovanotti con Alfa su Radio Kiss Kiss. Gli oggetti lo sanno.
1: Lo sanno,
0: gli oggetti
1: ragazzi
0: lo sanno, quando tu dici, magari facendoti sentire da un oggetto, che sia un computer, che sia una macchina, che sia una lavastoviglie, che non lo so, stai pensando di cambiarlo, lui peggiora.
1: Lui
0: va
1: peggiora,
0: in depressione.
1: sì, perché gli oggetti lo sanno. Attenzione, messaggio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: È proprio vero che gli oggetti ascoltano.
0: Vedi?
2: Lo scorso ottobre avevo la lavastoviglie che faceva degli strani rumori e ho detto, come minimo questa qua poi tra poco sarà da cambiare.
0: E quindi?
2: E infatti, dopo pochi mesi, dopo un mese, l'ho dovuta cambiare. Un mese fa è toccato al frigorifero.
1: Pure?
2: Stessa cosa. Adesso non dico più niente.
1: Brava, attenta al forno.
0: Che elettrodomestici sensibili che hai.
1: Ragazzi, comunque voglio dire una cosa.
0: Che c'è?
1: La macchina di Alfa.
0: La macchina mia, cosa vuoi?
1: Sta talmente rovinata.
0: Ma come ti permetti?
1: Non ce la fa più proprio. A parte che ha un'anima la macchina di Alfa.
0: Io questo
1: proprio
0: lo so.
1: È stanca. Pensate che quando Alfio accende la
0: cosa
1: radio
0: vuoi? Ma cosa vuoi?
1: Le stazioni radio non esistono più,
0: non prende più la radio,
1: manco Radio Kiss Kiss.
0: No,
1: e noi ci lavoriamo, non c'ha neanche Radio Kiss Kiss.
0: E
1: quando
0: perché?
1: Lui accende, l'unica musica che va è questa.
0: Quale? Ma non è vero.
1: Non ce la
0: cioè, quindi io mi faccio tutti i viaggi per venire in radio.
1: Esattamente.
0: Con
1: Malan si mette, capito, col Bluetooth e ascolta, cioè parla al telefono perché
0: sì,
1: non ha la possibilità di ascoltare notiziari, radio, musica, niente.
0: Comunque
1: quindi
0: canzone meravigliosa, Malage sui Malati.
3: Buonasera Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: A me questa cosa è capitato proprio a marzo di quest'anno,
0: sì,
3: dove avevo una Panta con 300.000 km
0: Panta.
3: E praticamente cominciavo a cacciare dei difetti, ma sciocchezze.
1: Dopo 300.000
3: a un certo punto abbiamo deciso di cambiare macchina, ma tirarla avanti fino a l'estate, giugno, luglio. La macchina l'ha sentito e ha fuso il motore, facendo fare una bella fumata bianca dal cofano.
0: Sì.
3: E poi ci ha lasciato definitivamente.
0: Ma perché?
1: Una bella fumata bianca. Allora, la fumata bianca è arrivata il Papa.
0: No, perché quando tu ti dai anche una deadline, dici, guarda, entro luglio la cambio, a maggio
1: ti abbandono. Stai sicura che entro luglio quella macchina morirà prima?
0: Prima, perché non ti dà la soddisfazione. Dice, senti, brutto stronzo, mi hai utilizzato solo per i tuoi sporchi comodi.
1: Bello.
0: Ecco. Allora,
1: avanti 300.000 chilometri. Chi è? Ho capito, questa è sempre la macchina di Alfa. Abbiamo capito, fra poco
0: non
1: torna,
0: è malata, dai. È solo vecchietta. Adesso la facciamo riposare. Vado,
1: c'ha l'enfisema polmonare la macchina di
0: Anche un paio di

0: Tirsa! Così voglio chiudere come Sabrina Carpenter, Tirs. Su Radio Kiss Kiss, Ciro.
1: Sì, allora Alfio ha una teoria.
0: Non è una teoria, è una constatazione, perché i tempi sono cambiati da tanti punti di vista, ma io mi ricordo quando era facile aggiustare gli oggetti. Oh, regà, qualunque.
1: Gli oggetti di una volta erano diversi, cioè oggi tendono a rompersi.
0: Siamo partiti, siamo partiti dalle macchine, ok? Abbiamo detto che le macchine poi a un certo punto ti abbandonano, te lo fanno capire, sei costretto a cambiarle. È sempre più raro trovare al bordo delle strade macchine ferme con il
1: tipo che alza il cofano,
0: con il cofano aperto e qualcuno che ci guarda dentro, perché
1: adesso guardi, ma che guardi, è tutto elettronico,
0: è tutto elettronico, quando si ferma devi restare lì in macchina e aspettare i soccorsi. È inutile che te scendi e cerchi di riparare qualcosa.
1: Ma una volta per esempio il telecomando non funzionava, tu davi la botta
0: certo,
1: la televisione
0: era fantastico, dare la botta,
1: andavi vicino.
0: Ma anche il computer.
1: Ma anche i figli, non dico tu, schiaffone e funzionavano di nuovo.
0: No, non è
1: adesso
0: che non...
1: Scusa. Cioè tu se dai uno schiaffo adesso a tuo figlio, perché...
0: Non è reattivo, perché
1: secondo me è proprio la tecnologia pure del figlio.
0: Quindi
1: è tutto cambiato.
0: Quindi tu sostieni che quando si rompe un figlio gli devi dare un cazzotto? Non ho capito.
1: Una volta, con i figli di una volta funzionava.
0: Non era esattamente...
1: Schiaffone...
0: Non era
1: esatto, no.
0: Ecco, esatto.
1: Ma schiaffone sì.
0: Non
1: adesso
0: era
1: invece no.
0: Il metodo Montessori, mi pare.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: un messaggio cantato che tanto ci piace e ci fa sorridere.
1: Esatto, quindi un messaggio che arriva da parte vostra, ovviamente completamente senza senso per noi che non conosciamo il contesto, però noi prendiamo questo messaggio in parole, lo mettiamo su un'applicazione che genera canzoni, sì, e diventa una hit.
0: Questo è bello perché è il messaggio di un amico,
1: sì,
0: che manda il messaggio ad un altro amico,
1: okay,
0: e dice: raga, ma c'è qualcosa di strano.
1: Attenzione.
0: Con la mia carta di credito
1: e con
0: forse
1: il mio
0: con un account,
1: con un account di Deliveroo, sai quando ordini da mangiare e ti arriva direttamente a casa.
0: Esatto.
1: Vediamo che cosa ha generato l'intelligenza artificiale che crea canzoni per questo messaggio cantato. Attenzione!
2: Mirko, ti devo chiedere una cosa.
1: Ma è De André.
0: Bello.

0: No, no,
1: si dice no.
2: Che sei stato tu?
0: Sì, sì. Secondo me è stato lui.
2: Fare il logout gentilmente.
0: Mamma mia, ragazzi, ma ragazzi, che capolavoro!
1: Ma perché non ci fanno un disco su questa roba?
0: No, io vi
1: qui?
0: Chiedo se avete dei messaggi che avete mandato, avete ricevuto a qualcuno che sono particolarmente simpatici, se, ecco, hanno una storia dietro.
1: Ecco.
0: Mandateceli, così noi genereremo una canzone.
1: Magari noi lo farà l'intelligenza artificiale e anche il vostro testo, il vostro messaggio diventerà

0: Vedi, funziona così. Sì, arriviamo a quest'ora e io non voglio assolutamente andare via.
1: E
0: come
1: puoi
0: facciamo?
1: Restare con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss.
0: Va bene, allora resto ad ascoltare Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Nel frattempo ascoltatela anche voi, perché è un bellissimo modo per tornare a casa. Un bellissimo modo per salutare sarebbe ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi, caro
1: Ma
0: Dio
1: io voglio
0: Ciro.
1: Ringraziare anche tutti quelli che mi conoscono.
0: Non c'è bisogno.
1: In particolar modo la mia famiglia.
0: Sarebbe un po' troppo lungo. Allora, ciao Pasquale Viola in regia, ciao anche a Fischetti in regia TV, ciao a Lucile in redazione e come sempre diciamo da Alfio e Ciro.
2: Sono Maria. Schisse.

0: Un classicone del 1972, Rocketman era Elton John in questo spazio History Kiss, per il quale non ringrazierò Alfio e Ciro perché non sono stati loro a sceglierlo, ma li abbraccio comunque, li ritrovo domani. Intanto c'è la redazione con le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Dalla Commissione Europea arriva il via libera ad un margine di flessibilità per fronteggiare gli effetti del caro energia estesa al settore energetico, dunque la deroga al patto di stabilità già prevista per le spese militari agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. L'Italia potrà quindi ricorrere a spese extra pari allo 0,3% del PIL con un limite cumulato dello 0,6%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, impensabile fino a qualche mese fa, ha detto: Bruxelles ha recepito le nostre proposte. La guerra in Medio Oriente, ancora segnali contrastanti sui negoziati. L'Iran ha accettato che non avrà armi nucleari, ha affermato il presidente statunitense Trump, ma i Pasdaran negano, mentre lo scambio di messaggi è sospeso e mentre nel Golfo si intensificano i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Da Israele Netanyahu soffia sul fuoco, l'Iran sa certamente cosa ha dichiarato il presidente Trump, cioè che se necessario si tornerebbe ad un'azione militare su larga scala, dice il premier israeliano, che poi si scaglia contro i leader europei. Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, quella che salverà la nostra civiltà contro questi barbari. In Italia con la cronaca, il questore di Cosenza Borelli parla ai cronisti durante la conferenza stampa relativa all'omicidio plurimo dei braccianti bruciati vivi a un distributore di benzina da Mendolara. Mai vista una tale crudeltà, una simile barbarie in 34 anni di servizio sul campo. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo, gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. Alla base dell'accaduto ci sarebbe un problema legato alla retribuzione del lavoro. C'eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha detto un altro bracciante sfuggito al rogo. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti, lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuele Iannuzzi è stato interrogato ma si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Maltempo nel centro-nord, duramente colpita a Roma, dove una tromba d'aria ha battuto alberi e la forte pioggia ha causato allagamenti e pesanti disagi alla viabilità, forti temporali anche in Toscana e nelle regioni settentrionali con grandinate e raffiche di vento in Lombardia e Veneto. Lo sport, tennis, al Roland Garros in corso la sfida dei quarti di finale tra Flavio Coboli e il canadese Auger Aliassim, mentre in serata è in programma il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Calcio alle 20:45, il debutto della nazionale guidata da Silvio Baldini, azzurri impegnati nell'amichevole contro il Lussemburgo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manconò, buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie mille redazione, ci risentiamo domani mattina alle 7, ora c'è Portami a casa Kiss Kiss e benvenuti a bordo. Ore 19 in punto del 3 giugno, mercoledì, non ve lo chiedo proprio quanto sia stata faticosa, pesante, insopportabile la sveglia di questa mattina dopo il lungo ponte del 2 giugno. Per chi ha ponteggiato ovviamente, però lo posso immaginare, nel senso che oggi è un po' come se fosse lunedì, dai, mettiamola così, la settimana sembrerà assai più corta. Baci da Rita, bentrovati, inizia Portami a casa Kiss Kiss con Giovanni Imperatore in regia e la musica più bella che si manifesta subito con Olivia Rodrigo.

prima Olivia Rodrigo, poi Eros Ramazzotti ed infine Joe nella musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Ciao, buon tardo pomeriggio, buonasera a tutti da Rita e da Joski in regia. Siamo quelli di Porta Mia Casa Kiss Kiss. Un saluto speciale a tutti i bici amatori all'ascolto nella giornata mondiale della bicicletta che è oggi 3 giugno. Ora sappiamo bene che muoversi in alcune città su due ruote è una vera e propria impresa. Vedi Napoli, la città dalla quale vi parlo, il territorio è un continuo alternarsi di salite ripide e discese repentine, dalle pendenze di Posillipo fino alle piazze del centro storico, e per sopravvivere a questa splendida per carità ma faticosissima conformazione, diciamo che la pedalata assistita non è esattamente un pigro vizio, ma è una necessità assoluta per non arrivare a destinazione completamente esausti. Quindi complimenti a chi, nonostante le salite e il traffico, sceglie ogni giorno la mobilità sostenibile sotto il cielo del Golfo e in tutto il resto d'Italia. Francesco Gabbani per voi nella musica più bella di Kiss Kiss. Questa è Summer Funk.

Il viaggio più bello dell'estate è iniziato a Torino e fra i protagonisti c'era anche lui, Francesco Gabbani. Parlo del Kiss Kiss Way, naturalmente, il tour ufficiale di Radio Kiss Kiss, che ha annunciato la sua prossima fermata. Vi siete persi la notizia? Mi auguro proprio di no, perché la prossima fermata è Baia Domizia. 13 giugno all'Arena dei Pini si accenderà letteralmente per uno show incredibile. Sul palco saliranno Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical, Dolce Nera, Noemi e tantissimi altri. L'ingresso, come sapete, è completamente gratuito, però i posti nel parterre sono limitati, quindi non perdere tempo. Corri subito su kisskiss.it e prenota il tuo biglietto gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Kiss Kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
1: Kiss Kiss.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss Kiss.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
1: Kiss Kiss.
11: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozi online.

Dal mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Kiss Kiss, che mi fanno venire sempre una gran fame, cioè ogni volta che sento questa canzone mi viene voglia di puccia pugliese e arancino catanese, chissà perché. Allora, c'è una notizia arrivata proprio in queste ore da Hollywood e riguarda Clint Eastwood. Clint Eastwood si ritira ufficialmente dalle scene e a confermarlo è stato il figlio Kyle, quindi dopo oltre 70 anni di una carriera veramente inarrivabile, il texano dagli occhi di ghiaccio ha deciso di appendere il cappello da cowboy al chiodo. Ci tengo a dire che Clint Eastwood ha appena compiuto 96 anni. Enzo, comunque, da icona immortale degli spaghetti western di Sergio Leone, quelli che tutti ricordiamo, mamma mia, che filmoni, a regista premio Oscar di capolavori, che so, Gli Spietati, Million Dollar Baby, cioè Clint Eastwood è uno che ha proprio ridefinito la storia del cinema e ha continuato a girare film e a recitare fino all'altro ieri, fin quasi a 100 anni, con una disciplina che a Hollywood, diciamo, non è che si vede proprio spesso. Niente conferenze stampa d'addio o tappeti rossi sfarzosi. Clint Eastwood si ritira con la solita silenziosa eleganza che lo contraddistingue. Lo vedo proprio da mitico cowboy quale è stato cavalcare verso il tramonto, consapevole di aver lasciato però un'eredità artistica semplicemente e

Madonna, ti presento Sabrina, Sabrina, ti presento Madonna, insieme per la prima volta queste due biondone esplosive con Bring Your Love qui su Radio Kiss Kiss. Volevo parlarvi di David Beckham, il re dello stile e del calcio mondiale. David Beckham sbarcherà presto ufficialmente a Hollywood, non come attore, ma il prossimo 12 giugno l'ex capitano inglese riceverà la stella sulla leggendaria Walk of Fame e verrà, diciamo, consacrato in una speciale categoria sport e intrattenimento. E alla cerimonia, al fianco di David a scoprire la targa sul marciapiede più famoso del mondo, ci saranno ovviamente l'inseparabile moglie Victoria e niente meno che il suo grande amico Tom Cruise. Quindi questa stella David Beckham sta diventando un evento, no? Comunque il parterre sarà stellare per un tributo storico che arriverà a Los Angeles a pochissime ore dall'inizio dal calcio d'inizio dei mondiali negli Stati Uniti. Insomma, da icona del rettangolo verde a leggenda immortale del marciapiede pure. Cioè, quindi complimenti di cuore a Sir David Beckham. Tra poco un new kiss che, come sempre, vi suggerisco di non perdere. Molto allegro, divertente e solare. E intanto ascoltiamo anche In the Dark.

È molto zen questo finale, quindi ce lo godiamo tutto. DJ Snake, Stray Kids, In the Dark su Radio Kiss Kiss. Eccolo il new kiss che vi avevo promesso. Dopo il grande successo di Voilà in gara a Sanremo, questo è il ritorno agli esordi per Elettra Lamborghini. Per dirla con le sue parole, questo nuovo brano per l'estate è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Si chiama Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: E New Kiss, la nuova di Elettra Lamborghini. Collegamento con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Progressivo esaurimento delle precipitazioni anche sulle regioni centro-meridionali e tempo dunque di nuovo asciutto praticamente ovunque. Domani mattina non sono attese piogge degne di nota, ma la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare a partire dal nord-ovest e poi verso il resto del nord e la Toscana. Col passare delle ore le prime piogge interesseranno i settori nord-occidentali del paese, ma le nubi aumenteranno via via anche sul resto del centro, meglio al sud. Massime tra 22 e 29 al centro nord, tra 23 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
10: Kiss, kiss.
12: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Kiss, kiss.
13: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
15: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
10: Kiss Kiss.
16: La musica più bella. La musica più bella.

Un momento di pura nostalgia pop che sta facendo il giro del mondo in queste ore, perché lunedì sera sul palco della Royal Albert Hall di Londra è successo l'incredibile. C'è stata una reunion a sorpresa tra Robbie Williams e Gary Barlow. I due storici leader dei Take That sono saliti insieme sul palco per una serata di beneficenza. Insieme hanno cantato Relight My Fire, il loro successone del 1993, facendo letteralmente impazzire tutti i presenti in teatro. Ed è bellissimo. Cioè, dopo anni di rivalità, di frecciatine, di litigi, questi due hanno pure chiuso l'esibizione uscendo di scena mano nella mano. Bellissimo. Poi magari, che so, dietro le quinte hanno ricominciato a tirarsi i capelli esattamente come ai vecchi tempi, però intanto sono usciti manina nella manina e questo

La più bella del mondo, la nuova di Rocco Hunt su Radio Kiss Kiss. Il nostro viaggio verso sera prosegue tra poco con un gran pezzo di storia della musica che ascolteremo dopo questa di Emily Sandé.

Questo richiesto in arrivo, signori, è datato 1986. Torniamo parecchio indietro nel tempo per ritrovare la voce magnifica, graffiata, graffiante e intensa di Marie Fredriksson. Questi sono i Roxette, colonna sonora del film Pretty Woman, quella con il film con Julia Roberts e Richard Gere, della loro storia d'amore indimenticabile. Roxette, duo svedese che davvero ha scalato le classifiche mondiali con pezzi meravigliosi

questo richiesto datato 1986, It Must Have Been Love, erano i Roxette. Ore 20, mercoledì 3 giugno. Ciao a tutti da Rita, buonasera, bentrovati. E ancora Portami a Casa Kiss Kiss, e lo sarà ancora per un'ora fino alle 21 con me, con il nostro amico Joschi in regia, con Stefano Piccirillo che è appena arrivato e che saluto con un abbraccio, pronto per Io, Tu e Kiss Kiss a partire dalle 21, tutto felice perché Cobolli ci dà delle soddisfazioni nel tennis, ma sarà sicuramente lui a parlarcene con dovizia di particolari come solo lui sa fare. La notizia del giorno tocca alle corde del nostro orgoglio canoro, ma di questo parleremo tra poco. Intanto la musica più bella, bossa nostra, Gaia.

Vieni, abbracciamoci. No, perché Ed Sheeran ti fa proprio venire voglia di abbracciare. L'abbraccione collettivo. Ed Sheeran, Camera, su Radio Kiss Kiss, insieme a Jason Derulo, Riding Solo, Gaia, Bossa Nostra, per dare inizio alla seconda parte di Portami a Casa Kiss Kiss di oggi, mercoledì 3 giugno. Dicevo poco fa che la notizia del giorno tocca le corde del nostro orgoglio canoro, perché è stata appena annunciata la candidatura ufficiale della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Posso dirlo? Era anche ora. Cioè, stiamo parlando di un genere musicale immenso, amato, cantato in ogni angolo del pianeta Terra. Le canzoni più famose della storia, e questa non è una cosa che dico io, ma è una cosa universalmente riconosciuta, sono quelle che all'estero, diciamo, identificano istantaneamente l'Italia, e sono esattamente quelle scritte e cantate in lingua partenopea. Vi faccio qualche esempio. O Sole Mio, Torna a Surriento, ma ce ne sono tantissime, fino a Capolavori di Pino Daniele. Queste melodie hanno superato, diciamo, ogni barriera geografica e generazionale. Poi Napoli è una fabbrica di emozioni a cielo aperto che ha regalato la poesia al mondo intero. E ora l'UNESCO ha l'occasione di mettere il sigillo su questo.

me Fulminacci su Radio Kiss Kiss. Oggi mi sono divertita moltissimo a giocare al Trova Tommaso Paradiso anche tu. Lo sapete, no? Che Tommaso Paradiso è presente in questa canzone con un cameo vocale speciale proprio durante il bridge del brano. In realtà altre volte, insomma, ho cercato di individuarlo, ma non ci sono riuscita. Finalmente l'ho trovato, Tommaso, e dice solo: "È una vita". Oh, quella frase è lì, è proprio lui che la canta. Ho vinto qualche cosa? No. Niente. Clean Bandit, Zara Larsson per voi qui su Radio Kiss Kiss. Questa si intitola Symphony.

0: Chischi sa te che questa sera non hai impegni e decidi di uscire da sola per vedere cosa ti riserva la notte. Chischi sa te che non sai gestire i tuoi capelli ribelli e per tenerli a bada chiedi aiuto alla tua migliore amica. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
4: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss. Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
1: Kiss, kiss.

0: Green Kiss.
1: Per il Green Kiss di oggi vi segnalo un appuntamento importante per il prossimo fine settimana, perché il 6 e il 7 giugno l'Italia sarà teatro di una grande mobilitazione nazionale dedicata alla tutela dell'ambiente. L'iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus, con uno slogan direi molto chiaro: il pianeta non è un portacenere. L'obiettivo quindi è ripulire le nostre città, le spiagge e i corsi d'acqua da migliaia e migliaia di mozziconi di sigaretta, rifiuti che sono spesso sottovalutati e che purtroppo rappresentano una delle principali fonti di inquinamento urbano e marino. Comunque, questa mobilitazione nasce in concomitanza con due ricorrenze importanti: la Giornata Mondiale dell'Ambiente e la Giornata Mondiale degli Oceani. Quindi sarà un'azione collettiva aperta a tutti, pensata appunto per raccogliere i filtri dispersi, ma soprattutto per sensibilizzare i fumatori sull'importanza del corretto smaltimento. Quindi un modo attivo e anche costruttivo per prenderci cura del nostro territorio. Se volete unirvi alla mobilitazione nella vostra città, trovate tutti i dettagli sui canali ufficiali dell'iniziativa.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Tra qualche giorno uscirà il nuovo singolo di Taylor Swift, che poi è la colonna sonora del film d'animazione Toy Story, il nuovo naturalmente di Toy Story, e insomma torna un po' alle origini, torna un po' bambina Taylor Swift, anche se di fatto è alla vigilia del suo matrimonio. Stavo guardando delle immagini pazzesche che arrivano dalla Scozia, in realtà dalle remotissime isole Summer in Scozia, dove è appena stata messa in vendita un'intera isola privata totalmente off-grid. Essere off-grid significa non essere allacciati a niente, né all'elettricità, né all'acqua, né al gas, neanche alle pugne, neanche alle pugnature, già, quindi devi provvedere autonomamente, diciamo, al tuo fabbisogno. A parte questo, questa isoletta di 88 acri di natura selvaggia, scogliere mozzafiato e un'unica deliziosa baita ecologica in legno dotata di pannelli solari è spettacolare. Prezzo: meno di un bilocale in periferia, 405.000 euro. So può fa, Joschi, ti stavi già facendo due conti. Gli unici vicini di casa, te lo voglio dire, sono una simpaticissima colonia di foche, molto simpatica, e qualche uccello marino, quindi direi i migliori vicini che uno possa mai desiderare. Quindi ve lo dico, ve l'ho raccontato, se volete un po' sparire dai radar e non farvi trovare proprio da nessuno, fate pure la vostra offerta, solamente scordatevi che il fattorino delle pizze possa arrivare fin lì, e questo potrebbe essere un problemino. Glass Animals in arrivo su Kiss Kiss Heatwave.

Grande hit del 2022 firmata Glass Animals, le ondate di calore dell'estate del 2022 che mi sa si replicheranno anche quest'anno. Allora, il 4 luglio ultimo sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi dell'anno. Il 19 giugno pubblicherà il suo nuovo album Il giorno che aspettavo

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Kiss, kiss.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.

Allora, se pensate di aver commesso delle distrazioni imperdonabili nella vostra vita, consolatevi con quello che è successo a bordo di un volo della United Airlines, partito da New York, diretto a Palma di Maiorca. Comunque è successo che mentre l'aereo si trovava proprio nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, l'equipaggio ha intercettato un segnale Bluetooth attivo dal nome agghiacciante. Bomba! Cioè, qui immaginati, no? Sull'aereo, bomba! A quel punto è scattato il protocollo di massima sicurezza, quindi il comandante è andato nel panico. Inversione di marcia immediata in mezzo all'oceano, volo scortato al rientro a New York tra lo sgomento generale. E il colpevole di tutto questo casino è risultato poi essere un ragazzo di 16 anni in viaggio con la sua famiglia, che aveva rinominato la sua cassa portatile Bomba. Solo che ha dimenticato di attivare la modalità aereo, quindi ha seminato il panico tra i passeggeri che si sono ritrovati appunto quella scritta sullo schermo. Ad aspettarlo sulla pista c'era un attimo l'FBI, nessuna intenzione terroristica chiaramente, solamente una colossale dose di superficialità. La vacanza è sfumata, il volo è stato cancellato e il ragazzo ora rischia sanzioni pesantissime. Complimenti, come veramente un genio. Ne io però avevo

0: sa di te.
1: Farfalle nello stomaco di Cioffi e Noemi su Radio Kiss Kiss, ma quest'ora non è amore, è fame. La romanticona emerge sempre. Tra poco un History Kiss, vi suggerisco di non perderlo. Lo ascoltiamo insieme dopo questa di James Bay, Hold Back the River.
2: Try to keep you close to me, but I got in between.

Cantautore molto raffinato James Bay, Hold Back the River, il ragazzo con il cappello e la chitarra, immancabili strumenti, lo guardi e riconosci subito quel ragazzo lì. Quando ascolti questo pezzo del 2014, è del 1968 invece l'History Kiss che sta per arrivare, ecco, quando pensi a Otis Redding te lo vedi e lo immagini per sempre. Seduto sul molo a guardare le barche che se ne vanno fischiettando grazie a questo immenso successo intitolato Sitting of the Dock of the Bay. Ed è con questo che vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 19, grazie a Joschi, Giovanni Imperatore in regia, benvenuto Stefano Piccirillo pronto per You Too e Kiss Kiss da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti.

Quando entrarono in sala di registrazione, i produttori chiesero a Otis Redding: col fischio o senza? Tutto in inglese. Ma buonasera! Ben trovati da Stefano Piccirillo, come state amici della comitiva? Io, tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24 in questo mercoledì 3 di giugno. Do un bacio alla mia amica Rita che torna domani a partire dalle ore 19. Festeggeremo tutto il possibile musicalmente il mercoledì. Siamo molto rock, munitevi di una chitarra acustica elettrica, mi raccomando, di un bel basso rotolante, insomma, schiarite la voce perché ci divertiremo, è la prima parte, poi avremo un anno una canzone tra le 22 e le 23, tra le 23 e le 24, 50, ma si parte con Annalisa e Canzone Estiva.

Beh, effettivamente Venere in Leone, proprio in questo periodo, il periodo d'oro per Annalisa, con canzone estiva che apre l'appuntamento di questa sera con Io, Tu e Kiss Kiss. Mercoledì, siamo molto rock nella storia dei 50 anni della radio della musica più bella e parliamo subito di un'avventura molto sexy, molto piccante, capitata a Steven Tyler, il leader degli Aerosmith, durante un soggiorno in albergo, vita da rockstar. Il cantante si trovava in ascensore insieme a una giovane ragazza e mentre due si scambiavano effusioni, l'ascensore subì un malfunzionamento e invece di fermarsi al piano desiderato scese dritto fino al seminterrato. Da qui l'inciso, e da questa disavventura tra virgolette, l'inciso "Living it up while I'm going down", godersela mentre si scende in ascensore, che è un po' uno dei posti più sognati o vissuti extra letto per un'avventura passionale. L'ha mai fatto in ascensore Steven Tyler? L'ha fatto, e chi se non lui, il papà del rock and roll, dalla vita srelogata. Love in an elevator.

Che finale, l'amore in ascensore, storia realmente accaduta. Steven Tyler, leader degli Aerosmith, nella musica più bella mercoledì rock. Siamo nel 1989, insieme a loro Steven Tyler, che poi andò a scherzare sul set del video chiamando una modella che si aspettava di fare, insomma, non tanto l'amore con lui davvero, ma comunque di entrare in un ascensore. Invece c'erano delle scenette molto divertenti, insomma, si autoprendevano in giro su questa canzone, visto che il fatto reale è già accaduto nella vita del leader degli Aerosmith. 11 minuti dopo le 21 arriviamo qui in Italia con un progetto fantastico fatto di commistione di suoni, di voci riconoscibilissime. Hanno festeggiato un anniversario molto importante proprio di recente con gli amici di Torino, stesso posto dove c'è stata Radio Kiss Kiss qualche giorno fa per il Kiss Kiss Way, e sto parlando dei padroni di casa di Torino, ovvero dei Subsonica, nel 2002, quando c'era la prima definizione di amore tossico in questa canzone meravigliosa, Nuova

festeggiati in questo 2026 e questa nuova ossessione 24 anni fa, e quindi sta per festeggiare le nozze d'argento sostanzialmente, quanto suona bene e quanto è ancora attuale anche in questo 3 giugno 2026. Saluto gli amici Subsonica, siamo nel mercoledì pieno di energia davvero, e poi si passa ad una chitarra davvero ossessiva, prendendo in prestito parte dell'inciso dei Subsonica firmata The Black Key. Tra l'altro la storia del video è molto divertente perché va a scherzare su un classico della musica di molti anni prima. Qualcuno ricorderà Dancing in the Street di David Bowie e Mick Jagger, che fecero la cover perché era una canzone soul originaria degli anni 60. Bene, c'era un video dove David Bowie e Mick Jagger erano in strada, camminavano, si incontravano e cantavano. Chiamarono un ballerino che rifece un po' le pose di tutte le star della musica. Il video divenne virale nel 2011. Questa è Radio Kiss Kiss, il testo tradotto in italiano faceva: beh, sono così sopra di te ed è chiaro da vedere, ma sono venuto ad amarti comunque, quindi mi hai strappato il cuore e non mi dispiace sanguinare qualche tempo fa per farmi aspettare, aspettando un amore che mi fa aspettare. Sono un ragazzo solitario, o un amore che mi fa aspettare. Beh, tua madre ti ha tenuto, ma tuo padre ti ha lasciato. Questa è la storia firmata Black Keys con Lonely Boy.

0: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss.
2: Unghia a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Kiss, kiss.
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

Sì, ok, The Colors, Rolling Stones, questa è Radio Kiss Kiss, appello della comitiva presente al 347 490 0042, WhatsApp per te all'ascolto, per scrivere o inciderci il tuo anno di nascita. Faremo sentire la canzone legata al tuo anno in cui finalmente abbiamo detto è nato, è nata, quindi pronti e via a partire da questo momento. Intanto il compleanno di Rafa Nadal, oggi compie 40 anni, 112 vittorie a Roland Garros con il 96.6% di successi, numero di vittorie incredibile. Nessun giocatore in un singolo evento del grande slam nel singolare maschile ha avuto questa percentuale di vittorie, oltre a tantissimi trofei, la rivalità con Roger Federer, più avanti anche con quelli che erano considerati nuovi arrivati. Sto parlando ad esempio di Zverev, che becca sempre qualcuno di più forte di lui. Italiani a Roland Garros, un trionfo, il match di Cobolli che va in semifinale, ha sconfitto il canadese Félix Auger-Aliassime in 4 set, e in corso di svolgimento il derby italiano. Questo vuol dire che avremo un finalista italiano a Roland Garros dopo Sinner dello scorso anno, anche perché Berrettini e Arnaldi se le stanno dando di santa ragione. Cobolli sfiderà uno dei due, altro derby in semifinale, quindi un italiano che potremmo tifare nella giornata di domenica nel più importante torneo del mondo su terra battuta. Ora Cherry Dust.

Sei appena tornato dal ponte, però hai voglia, hai preso l'abitudine di stare in giro anche questa sera. Benvenuto nella comitiva con l'autoradio accesa, Radio Kiss Kiss. Io, tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando. Quando vai ad un live e conosci l'artista, il management, qualcuno, un musicista, sei sempre nell'area VIP. Si è parlato moltissimo questi ultimi giorni della casita di Bad Bunny, del rapper portoricano, che torna a far discutere di sé, ma questa volta non per ragioni legate a presunti flirt tra celebrities all'interno dell'area VIP, perché la casa portoricana che viene ricostruita sul palco a ogni concerto del Devi Tirar Mas Fotos World Tour per ospitare VIP e fan selezionati è finita al centro di una controversia giudiziaria. Infatti l'84enne Roman Carrasco Delgado, proprietario dell'abitazione originale, ha chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari al cantante e alcune società della produzione. Le cause della controversia l'ha fatta lui, cioè l'ha costruita lui, e non gli hanno dato nessun tipo di riconoscimento, soprattutto al nome. Diritti d'autore, la casita è mia.

Buono Ragabone Man con All You Ever Wanted. Valentina Turchetto, a.k.a. Miu, l'abbiamo conosciuta ad Amici, è pronta per farci sentire la sua canzone dell'estate e poi pubblicamente ha annunciato il suo amore, suo fidanzamento con Iram.

0: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
9: Kiss Kiss.

Amiche americane che si fidanzano con i tuoi amici e tu resti lì, ma come? Te l'ho presentata io, ma ce l'ha un'amica a sua volta. C'ha un'amica, è un grande classico di Benigni e Massimo Troisi, non ci resta che piangere, una pellicola indimenticabile. C'ha un'amica, faceva Benigni. 21:46, American Girls di Harry Styles. Ci prepariamo ad un'altra tappa del Kiss Kiss Way imperdibile sabato 13 giugno, Arena dei Pini. Vai a Domizia, il concerto del sabato sera con Baby K, bambole di pezza, le bamboline fantastiche, le ragazze scatenate, poi Elettra Lamborghini, ci sarà davvero da divertirsi, Francesca Michelin, Noemi, Malika Ayane, Rosa Chemical, insomma un sacco di artisti, e poi sveleremo giorno dopo giorno, nel nostro caso sera dopo sera, una lineup incredibile. Quest'oggi ci sono stati i primi tantissimi click sul sito kisskiss.it per aggiudicarsi i biglietti gratuiti. L'intero evento è gratuito, quindi sia nel villaggio del venerdì, durante il villaggio del sabato, il concerto del sabato sera, è una questione di velocità. Sul nostro portale ufficiale altre iniziative anche nei prossimi giorni per essere dei nostri. Subito Shakira con Locca.

lei è lì a morire d'amore su quella collina aspettando il solstizio d'estate, ma anche quest'uomo che torni da un momento all'altro aspetta l'attesa, ragazzi. L'attesa ti consuma se sei particolarmente presa o preso. Die on This Hill è un grande successo firmato da Cinna Spiro, che è anche interprete ultimamente della colonna sonora del sequel di Il Diavolo Veste Prada. Siete su Radio Kiss Kiss, sapete che stanno per partire i mondiali di calcio, ma la notizia è che 300 calciatori convocati appunto per il mondiale 2026 rappresenteranno un paese diverso da quello in cui sono nati. Cioè, è davvero, è normale, è la globalizzazione, c'è la naturalizzazione, e ci sono delle nazioni tipo Curaçao che ha 25 giocatori convocati nati tutti in Olanda, e spiccano i 20 congolesi che non rappresentano il loro paese natale, i 19 marocchini, 17 bosniaci, 16 algerini e haitiani. In alcuni casi parliamo di vere e proprie superstar di questo mondiale. Magari cercheremo anche di divertirci con i naturalizzati per il mondiale 2026 più tardi. Subito invece c'è Gayle.

vita, dovresti diventare una persona più incazzosa e fare un'altra revenge song per la tua family. Evidentemente la storia di A, B, C, D, E, F, U, il suo particolare alfabeto, gli Stardust. E che storia! 1998, progetto unico della musica house, insieme a Thomas dei Daft Punk, Alan Brakes e la voce di Benjamin Diamond. Il tutto nacque da un campionamento di un pezzo di Chaka Khan intitolato Fate. 1998, che

di una canzone che è diventata eterna e sempre attuale. Gli Stardust, che ebbero poi anche da considerare un'offerta da 3 milioni di dollari e non 30 euro, 3 milioni di dollari per fare un intero album, e i tre Stardust dissero no grazie, questo è stato un progetto unico ed esclusivo che deve restare iconico nella storia. E niente, come Paganini che non concedeva mai il bis, la stessa cosa nella musica house cantata del 1998. Stefano Piccirillo ti sta parlando, insieme facciamo Io, Tu e Kiss Kiss.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Quel viaggio, il primo volo intercontinentale, piuttosto quella vacanza con gli amici senza i genitori per la prima volta, un titolo di studio importante, tanto sognato, tanto sudato, un obiettivo lavorativo raggiunto, la storia di un grandissimo amore, ma anche di un trasloco. Insomma, la vostra vita raccontata qui in Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere, pochi minuti dopo le 22, grazie ad Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Facile partecipare a partire da questo momento. 347 490 0042. Scrivete il vostro anno di nascita o incidetelo con la vostra voce bellissima. Ci facciamo una chiacchierata insieme. Mettiamo in sequenza quelli che sono gli highlights della vostra vita e ci fate sorridere, riflettere, ridere a crepapelle o anche commuovere, come già è capitato, prendendo poi spunto dai vostri episodi di vita. Molti si riconosceranno, spesso e volentieri, quando ci raccontate la vostra storia all'interno di Un anno, una canzone, molti dicono: è successo anche a me. E questa è una cosa bellissima, fatta di condivisione di vita reale con la R maiuscola. Quindi a partire da questo momento, 347 490 0042, semplicemente il tuo anno di nascita e via, poi sarai dei nostri, uno o una di voi, qui nella puntata di questa sera del 3 giugno 2026, sempre più vicini all'estate anche da calendario.

0: insieme a Bruno Mars con I Just Might. Buona serata amici, uno dei momenti più belli della comitiva è quando chiacchieriamo insieme al telefono per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, i vostri ricordi. E sono collegato con Michela. Ciao Michela, buonasera, come stai?
1: Ciao, buonasera, tutto bene, voi come state?
0: Benissimo, benissimo davvero. Hai fatto un bel ponte del 2 giugno, sei soddisfatta oppure è stata una serata come tante altre?
1: Diciamo soddisfatta a metà, avrei voluto riposare un po' in più.
0: Ok, beh, quando si sceglie di divertirsi, andare in giro o comunque devi pagare dazio, belli, comodi e teletrasportati sarebbe il sogno di molti da qualche parte.
1: Confermo.
0: Quanti anni hai, cara Michela, di che anno sei?
1: Allora, io sono del 96, quindi ho 29 anni, tra qualche mese 30, tondi tondi.
0: Ma che bell'anniversario i 30 anni, è meraviglioso.
1: E ci arrivo.
0: Ma no, aspetta, cominciamo malissimo, dobbiamo trasmettere gioia. Che cosa ti sta succedendo in questo momento, Michela? Ne vuoi parlare? Puoi uscire anche, puoi essere anche off topic in questo momento? C'è qualcosa?
1: Cosa sta succedendo in questo momento nella mia vita? Ma niente, sono solo operata di lavoro, adesso sono in trasferta a Nola.
0: Ok, siamo in Campania quindi.
1: Sì.
0: Di cosa ti occupi?
1: Lavoro in un negozio per animali.
0: Ok, quindi... Beh, dovrebbe essere bello soddisfacente, no?
1: Sì, sì, molto, molto. Sono molto contenta del mio lavoro, almeno di quello.
0: Ok, perfetto. Allora, alziamo l'umore con un bel aneddoto della tua vita, qualcosa con cui condividere con noi un aspetto della tua persona.
1: Ok, allora in realtà volevo portare un ricordo inerente a mio padre. Praticamente lui non c'è più, purtroppo. Tra un paio di giorni saranno giusto 2 anni. Okay. E niente, io diciamo che per merito suo mi trovo a vivere in un paesino in provincia di Benevento. Io invece sono originaria proprio della città. E niente, pensando a cosa dirvi qui questa sera, l'unica cosa che mi è venuta in mente sono

0: quei pomeriggi passati anni fa con lui in macchina a fare il tragitto lavoro-casa, casa-lavoro, perché lui lavorava nel paese in cui io adesso vivo, tragitti nei quali praticamente lui mi raccontava della sua vita, della famiglia, mi raccontava aneddoti appunto di quando lui era giovane.
1: Ma che
0: quindi,
1: bello,
0: diciamo che...
1: divertenti immagino.
0: Divertenti, profondi, diciamo che io poi avevo modo di conoscere appena la persona che era mio padre proprio in quei momenti lì.
1: Ok.
0: Quindi... non lo so, è stato un bel ricordo, cose che magari dai per scontate, adesso io faccio quella strada tutti i giorni senza lui al mio fianco.
1: No, ma scherzi, è tanta roba, è come se lui ti accompagnasse sempre nei pensieri e guardandoti dall'assù. Mi piace pensare una cosa bella tra le tante cose che ti raccontava in automobile, anche delle sue gesta da ragazzo, no? Quando si muoveva, usciva.
0: Lui aveva una radio.
1: Ma dai.
0: Ora che ci penso, lui aveva una radio e mi raccontava sempre, si chiamava Radio Tre Colli di Apice.
1: Ok.
0: E mi raccontava gli aneddoti, ovviamente era una radio piccolina, insomma, però mi raccontava sempre cose legate a questa radio, di quanto si divertisse con i suoi amici.
1: Ma che bello, era l'animatore che stava sulla regia sostanzialmente.
0: Sì, praticamente sì.
1: Bello.
0: Quindi...
1: aspetta un attimo, ce l'ho. Ce l'ho la canzone del 1996, animatore che sta sulla regia. Tu sei nata anche con Tranchi Funky degli Articolo 31, che ti dedico davvero di tutto cuore, un pensiero al tuo papà, persona meravigliosa. Va bene?
0: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie a te, kiss kiss a te, ciao Miki.
0: Kiss kiss a tutti, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica, incontra i ricordi.
3: Funky. Qua. 1996. JH e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Chi schissa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi schissa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro.
1: Al sicuro. Al sicuro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, Kiss
2: Way! Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia.
3: Kiss Kiss Way!
2: Posti limitati, ingresso gratuito.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss, kiss.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu.
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
10: Iper.

0: potenzialmente una storia importante, bella da vivere, però poi nella realtà lo schema teorico si abbatte, secondo le parole di Sombre. Questa è la sua nuova hit, infatti intitolata Potential. Intanto la sfida tutta italiana, quarti di finale per quanto riguarda il Roland Garros, sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Comunque vincerà un Matteo, e Matteo Arnaldi ha conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, avanti anche di un break nella seconda partita, 4-2, per raggiungere Flavio Cobolli. Davvero un Roland Garros storico, e ancor più storico se si parla dell'assenza di Sinner dopo il suo malore contro il suo avversario Cerundolo di qualche giorno fa, che tanto ha fatto discutere. Se date un'occhiata all'Instagram di Radio Kiss Kiss, ho fatto un PC reel dedicato ai fan di Vasco Rossi. Intanto lo riascoltiamo qui con È Già.
1: È già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, è già.

0: Bad Liar, intanto direttamente da Desenzano, posto sul lago bellissimo. Lì nasce, cresce ed è anche pasciuto musicalmente Mr. Rain, che torna finalmente con una nuova canzone. Il Blue Monday in italiano e il lunedì nero, sentiamo di cosa si tratta.
1: Noi due siamo bravi,

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss Kiss.
3: So

Ti stiamo dicendo con la musica, lasciati andare, è facile, lasciati andare se vuoi una storia, altrimenti stai da solo, stai da sola, perché è so easy to fall in love, naturalmente quando c'è reciprocità. Olivia Dean, ciao comitiva, io tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti sta parlando, in questo momento facciamo mezzanotte insieme, come di solito accade dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, ma quanto sei fan di Ne Parliamo Tra Poco, eh? Senza googolare, vi chiederò punto di un artista troppo famoso che dovreste riconoscere all'interno della nostra comitiva. Tra poco.

Dopo si fa sempre una canzone, non c'è niente da fare, peraltro bellissima, che è firmata da Emma Conorcomi. Si chiama Vacci Piano. Quanto sei fan di questa band? Secondo me non è una provocazione, però non indovinerete mai. Un po' perché oggi è un po' un lunedì sera dopo il ponte, ok, siete distratti da altre cose. Però vi dico che il chitarrista di questa band non aveva abbastanza soldi da adolescente per comprarsi una chitarra elettrica. Così nel 1963 l'ha costruita insieme al papà, usando il mogano di una mensola del camino del 1800, parti di una motocicletta e bottoni di madreperla. Così costruirono insieme papà e figlio la chitarra, che si chiama Red Special. È la stessa chitarra che usa ancora oggi il chitarrista storicissimo di una band che avete amato, e qui parlo di ogni tipo di generazione, di età, di carta d'identità. Quanto sei

ce l'abbiamo sempre un amico in comitiva che ci fa dannare anche quando vorremmo semplicemente tranquillità, complicità e divertimento. Accade, signori, sì che accade, anche che vi racconti la storia. 1995, insieme ad Annie Lennox, fresca anche di delusioni sentimentali con il suo ex compagno Dave Stewart, aveva costituito il duo famosissimo Eurythmics, splendida la sua attività da solista con questa No More I Love Yous.

Sono due le letture di questa canzone come ricordo. La prima, la canzone, l'interprete e l'emotività di No More I Love Yous. La seconda, completamente opposta, Valeria Marini alla pompa di benzina con la colonna sonora di questa canzone per uno spot pubblicitario. A voi il POV, il point of view, come si direbbe oggi. È finito il derby italiano come quarto di finale a Roland Garros. Matteo Berrettini purtroppo si è ritirato sotto 2-7-0 contro l'altro Matteo Arnaldi, quindi sarà semifinale Arnaldi-Cobolli. Uno dei due sarà in finale a Roland Garros 2026 nella giornata di domenica. Dispiace per Berrettini, che comunque aveva giocato un torneo fantastico, fantastique direbbero i francesi del Roland Garros. Pisci Rilò vi parla fino alla mezzanotte, giovanotte.

Mi passi un grammofono, per favore. L'atmosfera più che retro, firmata da Caro Emerald con Stack pure. E degli anni 10, 2011, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siete pronti per la tappa numero 2 del Kiss Kiss Way, l'evento gratuito, un villaggio fantastico, Arena dei Pini, Baia Domizia. Siamo pronti anche per leggervi il cast che prenderà parte al grande show del secondo giorno la sera, come Baby K, le bambole di Pezza, Chiello, Cioffi e di Rock, Elena Delia, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Giordana Angi, Kamrad, l'artista tedesco pop di Be Mine, tanto per intenderci, che ha fatto poi una serie di singoli balzati in testa alle classifiche di mezza Europa, Lorenzo Lupo, che abbraccio con affetto, Lorenzo Salvetti, Malika Yan, Noemi, Rosa Chemical e Samurai J. Attenzione, lo ascoltiamo con ossessione, giusto?

Lo abbiamo cresciuto, questo ragazzo, qualche estate fa è diventato una star della musica italiana, Samurai J, ne siamo particolarmente felici e contenti, tenuto a battesimo negli eventi esterni sostanzialmente da Radio Kiss Kiss. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti parla. Allora, quanto sei fan di questa band che dovresti svelarci? Prima ho parlato del chitarrista che ha costruito da adolescente la chitarra insieme al papà perché non aveva soldi per acquistarla. Poi c'era il mistero dei quattro denti del leader, ovvero leader iconico, voce pazzesca, animale da palco, aveva quattro incisivi in più che spingevano i denti anteriori verso l'esterno, nonostante avesse i mezzi per correggerli in età adulta, sia a livello economico sia perché è una star di prima grandezza che ha caratterizzato gli anni 70-80 e purtroppo solo l'inizio degli anni 90. Beh, il leader della band decise di non toccarli mai, convinto che quell'anomalia fosse il segreto della sua incredibile estensione vocale. Dai, se sei fan di questo gruppo, sai questa storia dei denti del leader, che peraltro ci manca tanto, è scomparso nel 1991. 347-490-0042, di quale band stiamo parlando? Qui torniamo invece nel 2017.

0: prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Kiss,
5: kiss. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Kiss

0: Magnetic, questa è Radio Kiss Kiss e poi dici quanto tieni a noi con l'app, ci porti in giro per il mondo, l'app di Radio Kiss Kiss, l'hai scaricata la nuova? Mi auguro davvero di sì, come ha fatto Francesco che ci segue dalla Siglia e dall'osservatorio che si trova proprio lì ai margini meridionali del deserto di Atacama, e siamo nella regione di Coquimbo in Cile a circa 600 km a nord di Santiago. È vero, anche lui è fan dei Queen, dei quali stavamo parlando prima, scusa.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, Umberto da Bitonto, provincia di Bari. Beh, si sta parlando senz'altro dei Queen
0: e ti credo.
1: Del mitico Freddie Mercury.
2: Giovanni da Paternopoli, Freddie Mercury dei Queen.
0: Bravo.
2: Grazie. I Queen, Stefano, i Queen, il mitico Freddie.
0: Grazie, grazie amici. Insomma, la conferma, abbiamo dato un paio di indizi davvero esclusivi per appassionati. È chiaro che all'interno di O2 Kiss Kiss abbiamo, e soprattutto la sera, un sacco di grandi appassionati di musica, bravi, molto bene. Me l'ho spaventato prima con la chitarra di Brian May, che non avevate riconosciuto, poi insomma vi siete salvati in corner, ma molto bravi.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grazie amici, momento che arriva finalmente, è tanto atteso anche da parte vostra. Prima però devo salutare assolutamente Virgilio che mi sta stalkerando, no scherzo. Stefano, dedica un saluto alla mia futura moglie Rachela. Rachela è un bellissimo nome, Virgilio, e che abbiate tanta felicità, davvero felicità a fiumi. 50 anni di Radio Kiss Kiss, 1976-2026, la nostra storia musicale, la storia soprattutto di quegli anni. Vi porto immediatamente negli 80. Dagli 80 a oggi sono state realizzate un tot di canzoni, tutte legate all'indipendenza, alla forza delle donne e all'esortazione a tante donne di vivere liberamente, ma con la L maiuscola di libertà, esprimendo i propri pensieri, avendo anche la forza di dire no e di esprimere se stesse nel modo più tranquillo del mondo. Ci sono stati tantissimi esempi. Donne di forte personalità della musica, idem, partendo da The Queen, la regina del soul, Aretha Franklin, che raccontava il rispetto, ovvero respect. E poi arrivò anche lei, Madonna, alla fine degli 80 o quasi, con un successo che legittimava l'indipendenza femminile e intitolato Express Yourself. La roulette, c'è stasera la pallina, indovina l'anno.
0: 1989.

0: Let Yourself, aggiungerei, insieme a Madonna in questa versione del 1989 di Express Yourself, che ha inaugurato ufficialmente l'appuntamento con 50. Gira la ruota, gira la roulette, la pallina verrà lanciata tra qualche secondo, anche perché ci occupiamo di un anno, anni 10, argomento anni 10, parola di quell'anno che diventa globale, la parola selfie, grazie alla celebre foto di gruppo scattata durante la notte degli Oscar, l'immagine più condivisa di quell'anno, e poi si scattava con le challenge, ovvero l'Ice Bucket Challenge, la campagna di sensibilizzazione contro la SLA, diventa il primo grande fenomeno virale di massa sui social, coinvolgendo miliardari, politici, celebrities mondiali, ma poi è stata spostata fortunatamente anche a noi esseri umani normali. L'Ice Bucket Challenge di quell'anno e l'acquisizione di WhatsApp da parte di Meta di Zuckerberg, che acquista l'applicazione di messaggistica per una cifra di 19 miliardi di dollari. Io rido sempre rispetto a queste cifre, tanto puoi dire anche 50 fantastiliardi, non sono cose che ci appartengono invece quell'anno i Maroon 5. Hai capito di quale anno sto parlando? E ce la giochiamo, sentiamo.
1: 2014.

tappe strategiche di una storia d'amore che venivano distrutte, dissolte anche dalla scappata di lei con un altro. È la storia di un tradimento, di una disillusione, ma soprattutto una hit firmata dai Maroon 5 intitolata Maps. 23:36, mettiamo un disco nuovo, Sal Da Vinci.

0: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistente e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 1992, l'estate delle mie e delle tue vacanze, cantava Lorenzo Giovanotti. Un'estate meravigliosa, quella degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno, ma sono canzoni che spesso e volentieri ascoltate, grazie a Dio, qui su Radio Kiss Kiss. Qui invece siamo in 50 anni di tutta la musica più bella. Bentrovati amici delle 23:44. Avete perso un bel pezzettino di 50, ma vi consolo io. Ciao, sono Stefano Piccirillo, stiamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24 e vi parlo di un gruppo troppo simpatico, troppo forte, che utilizzava la musica pop come ironia, la vera allegria. 1992, che in Italia non è stato un anno proprio pazzesco sotto l'aspetto della tensione sociale, sotto l'aspetto di Tangentopoli, per fare un esempio. 1992 però è stato un anno meraviglioso per delle Olimpiadi fantastiche che si svolsero in Spagna, e stiamo parlando, per gli appassionati di basket, anche del mitico Dream Team. E si iniziò a parlare proprio e di coniare questo termine Dream Team per il fuoriclasse del basket, indipendentemente dalla passione sportiva, roba che piaceva a tutti perché facevano autentico spettacolo quei ragazzi. C'erano anche i Rice e Fred con Don't All Just Kiss. Mi confermate l'anno? 1900

0: Don't all kiss, yeah. Era questo il ritornello di una canzone troppo carina, troppo divertente, che segnò tutta l'estate del 1992 e che vedeva la partecipazione di Jocelyn Brown. Chi è Jocelyn Brown? Una delle più grandi voci soul, prestata anche alla house music. Keep on Jumping di Todd Terry, hai presente? Ok, cantava Jocelyn Brown qui, collaborazione con i Rice e Fred. Liberi di divertirsi e di divertirci. Siete all'interno di 50, tutte le vostre reazioni anche al 347 490 0042. Mamma mia, la mia vacanza, grazie di cuore, che bei tempi. I tempi vanno rinnovati, vanno sempre innaffiati, e dagli anni 90 passiamo agli anni 2000, in particolare con una regina, una delle sue ballate più iconiche, pubblicata il 24 ottobre come primo singolo da un album intitolato Lotus. Molto più acustica la storia per quanto riguarda Elisa, una delle regine della musica italiana, e soprattutto Elisa ci ha sempre abituato a parlare un po' in italiano, un po' in inglese, un po' come quell'amico figo che ha in comitiva che, per far vedere a tutti che sa benissimo l'inglese, lo parla nel suo caso. Quello di Elisa, praticamente una madrelingua fantastica. Pallina, roulette, divertiamoci. Che anno è?
1: 2003.

Da canti spesso e volentieri questa Broken di Elisa. Che viaggio, ragazzi, che bello stare con voi domani, quando sarà giovedì 4 giugno, tra qualche minuto saremo insieme dalle 21 alle 24. Ringrazio Pasquale Viola, tutta la regia di Radio Kiss Kiss, e tutti siamo stati una volta nella vita, anche con differenti carte d'identità, Tony Manero. Lavorare tutta la settimana per andare in discoteca e fare il nostro momento Saturday.

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Stare con

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Quando

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.